0: solo i prelievi dell'agricoltura, il caldo estremo velocizza l'evaporazione.
1: Lo scorso anno non avevamo acqua nel mezzogiorno ed avevamo una situazione di grande tranquillità al nord, quest'anno è l'esatto contrario, ed è la dimostrazione di come le infrastrutture siano la prima delle risposte al tema del conservare l'acqua quando è in eccesso per averla a disposizione quando manca. Nel mezzogiorno le infrastrutture c'erano, l'hanno conservata, al nord non c'erano e l'acqua se n'è andata nel mare.
0: Negli ultimi tre mesi il deficit di pioggia in molte zone del nord ha toccato l'80%, in pericolo l'economia dell'intera filiera agricola, dalla produzione del parmigiano a mais e cereali, che Coldiretti stima in calo del 50%. Di contro l'altra parte dell'Italia ha un surplus idrico. Il sud, esclusa la Sicilia, secondo l'ANBI, ha fatto tesoro dell'esperienza passata realizzando gli invasi che immagazzinano l'acqua e la rendono disponibile nei periodi di crisi come questo.
2: Quasi 2 miliardi di euro al settore olivicolo oleario dal 2023 al 2025, controlli rafforzati contro le frodi, quanto emerge dalla cabina di regia sui controlli riunita al Ministero dell'Agricoltura. Vediamo i dettagli con Antonello Travallini.
3: Un comparto strategico per l'economia italiana, l'olio d'oliva genera 2,3 miliardi di euro di ricavi. Per il 2025 è stimata una produzione di 325 mila tonnellate di olio, in crescita del 31%. L'Italia resta il primo consumatore mondiale di olio d'oliva, il secondo esportatore per valore e il terzo produttore, con 42 certificazioni DOP e IGP. L'oro verde è un fiore all'occhiello della nostra produzione agricola e il settore olivicolo oleario va tutelato e rafforzato. Il governo ha previsto maggior sostegno agli investimenti e più controlli contro le frodi.
4: 1 miliardo e 800 milioni nel settore olivicolo in tre anni, un record mai raggiunto prima di risorse per rafforzare ed efficientare il nostro modello produttivo di qualità, garantendo ai nostri cittadini e ai cittadini anche del mondo di legare sempre al Made in Italy questo elemento qualitativo, saperlo riconoscere sempre di più e saperlo pagare il giusto, che non è alto o basso, è giusto, quello che corrisponde a quanta fatica c'è dietro, a quanto rispetto dell'ambiente e della qualità sono alla base del nostro sistema produttivo.
3: Tra le misure principali, 500 milioni del PNRR e del Piano Nazionale Complementare hanno finanziato l'ammodernamento di oltre 2.000 imprese. Parallelamente si intensificano i controlli. Dal 2023 a oggi l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha aumentato le ispezioni sull'olio di oliva di circa il 21%, arrivando nel 2025 a oltre 7.200 verifiche.
2: E ci sarà un po' d'Italia nella finale dei mondiali. Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams nella cerimonia di chiusura di MetLife Stadium di New York il 19 luglio, prima del calcio d'inizio del match che decreterà la squadra campione del mondo del 2026. Le due pop star saranno dunque di nuovo insieme su un palcoscenico, canteranno il brano Desire scritto da Robbie, diventato l'inno ufficiale della FIFA. E a Roma restituiti alla comunità ebraica due antichi libri trafugati dai nazisti finiti sul mercato americano. I preziosi volumi del XV e XVII secolo sono stati recuperati grazie alla collaborazione tra carabinieri e autorità statunitensi. Sentiamo Claudio Vedovati.
5: Il 16 ottobre 1943 inizia il rastrellamento degli ebrei romani e la loro deportazione ad Auschwitz. Pochi giorni prima i nazisti erano entrati anche nelle biblioteche della comunità, tra le più preziose d'Europa, per fare un'altra razzia. Trafugano 7.000 tra manoscritti, incunaboli 5 centine. Un furto di memoria costruita nel tempo, nei secoli, un tesoro di cui non si era saputo più nulla.
6: Quando i nazisti vennero a Roma, prima di portar via le persone, portarono via i libri, saccheggiarono le biblioteche che erano custodite in questo edificio.
5: Oggi due volumi sono stati restituiti alla comunità ebraica di Roma, alla presenza del ministro della cultura Giulio e grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale.
7: C'è stato uno strappo profondo quando i nazisti depredarono le librerie della comunità. Adesso avere il ritorno anche solo di uno o di due volumi è per noi un inizio, è una speranza.
5: Uno è un commentario al libro di Esther, edito a Venezia nel 1583. Stava per essere venduto all'asta a New York, ma è stato riconosciuto grazie al timbro della confraternita Talmud Torah. È il primo volume della biblioteca della comunità che ritorna a casa. L'altro è l'eredità di Giacomo.

0: Bob è una raccolta di responsi rabbinici edita a Padova nel 1622 che documenta la vita della comunità di quegli anni. Proviene dal Collegio Rabbinico Italiano, fondo anch'esso saccheggiato ma in parte recuperato a partire dagli anni 50.
1: Tutto questo ha un significato prima di tutto simbolico, perché si tratta di rimarginare una ferita, si tratta di riportare la storia dove stava perché questa possa proseguire.
2: La collezione del museo di Palazzo Taglieschi ad Anghiari è un tuffo nel passato tra sculture in legno, ceramiche invetrate, strumenti della vita quotidiana. È un singolare organo, ci rivela la raffinatezza dell'aristocrazia rinascimentale come ci racconta lo storico dell'arte Costantino D'Orazio. Lo ascoltiamo insieme, poi qualche minuto di pausa, i nostri titoli e la rassegna stampa di Paolo Cappelli. Restate con noi.
3: Nel centro storico di Anghiari si intrecciano edifici di marca medievale

quando negli anni 70 del Novecento Palazzo Taglieschi viene trasformato in un museo, si decide di allestire il suo interno in uno stile neorinascimentale, mantenendo ad esempio al pian terreno quegli strumenti che ne facevano il piano di servizio, una grotta che serviva anche per conservare derrate alimentari in quello che forse di fronte doveva essere la cucina, o il pozzo accanto al quale è ancora esposto un arnese con dei ganci che serviva a recuperare quegli oggetti che accidentalmente dovevano finirvi all'interno. Le collezioni raccolgono anche delle campane storiche e oggetti in metallo molto curiosi. All'interno di una vetrina c'è una chiave che serviva a chiudere le porte della città, ma al proprio interno è cava perché poteva contenere della polvere da sparo che all'occorrenza poteva colpire chi stava minacciando la città dall'esterno. Un percorso, quello di Palazzo Taglieschi, che tra vita quotidiana e grandi opere d'arte ci permette di immergerci nello straordinario gusto della società rinascimentale di questo borgo della Toscana. Tra XIII e XIV secolo, nella zona della Val Tiberina, al confine tra l'odierna Umbria e Toscana, si sviluppa una scuola di scultura lignea particolarmente vivace, che è rappresentata all'interno di Palazzo Taglieschi da una serie di gruppi di Madonne con bambino in legno dipinto. Si tratta di opere realizzate tra l'Umbria e la Toscana, in questo territorio molto vicino al confine, e denotano come gli artisti dell'epoca fossero legati ad un'iconografia particolarmente rigida. Le Madonne sono frontali e tra le proprie gambe espongono letteralmente il corpo del bambino. Ma poi nel 400 questa iconografia viene trasformata da Jacopo della Quercia, al quale è attribuito questo che forse è il capolavoro di scultura in assoluto di Palazzo Taglieschi, una Madonna non più frontale, non più rigida, ma particolarmente movimentata nella torsione del busto e soprattutto in questa veste molto ricca. A questa statua è legato un piccolo mistero. Alcuni studiosi ritengono che il bambino, questa volta in piedi, sembra quasi compiere un passo sulle gambe della Madonna, sia stato collocato successivamente e che la Madonna fosse in realtà una Madonna del parto per il suo ventre leggermente rigonfio. Eppure però il suo sguardo così dolce, rivolto alla figura del bambino e la posizione delle sue mani che sembrano, seppur non lo toccano, proteggerlo, fa in realtà pensare, come dicono tutti i documenti dell'epoca, che si tratti di un gruppo scultoreo originale, uno dei più raffinati del centro Italia. Disseminati tra i vari piani di Palazzo Taglieschi incontriamo cabini che hanno una caratteristica singolare. Nei fregi sono iscritte frasi spesso moraleggianti, inviti agli ospiti che si trovavano all'interno della casa. È una delle tante curiosità di questa collezione, all'interno della quale è anche conservato un antico organo positivo, così chiamato perché letteralmente poteva essere posato su un tavolo o una superficie che permetteva facilmente di essere suonato, grazie all'aria che dei mantici conservati all'interno di una struttura di legno soffiavano nelle canne. Tra i capolavori di Palazzo Taglieschi, senza dubbio bisogna annoverare questa terracotta invetriata di Andrea della Robbia, una tecnica straordinaria perfezionata dalla famiglia della Robbia nelle proprie officine toscane, che vedeva la terracotta essere subito smaltata dopo una prima cottura in modo tale che la superficie diventasse particolarmente riflettente. Qui ci troviamo di fronte ad una natività nella quale Cartiglio in cui sono indicate le prime parole del suo Vangelo e San Francesco, un santo assolutamente non pertinente con la vicenda il tempo di Gesù bambino, ma che dopo la sua morte diventa un santo che grazie alle stimmate in qualche modo diventa lo specchio di Gesù
e quindi merita di essere collocato anche vicino ai santi evangelici. L'impostazione della terracotta è proprio quella di una pala d'altare con la grande scena principale e una predella nella quale sono rappresentate figure di santi con Cristo al centro. È un'opera nella quale possiamo veramente riassumere quanto sia preziosa la collezione di Palazzo Taglieschi, uno dei musei più piccoli della Toscana, ma più preziosi.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Legge elettorale, la Camera boccia per un voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze, i capilista bloccati, le opposizioni chiedono elezioni, Meloni ha vinto la palude. Trump fa marcia indietro, niente tassa per passare Hormuz, promette investimenti arabi negli Stati Uniti, sul campo nuovi raid contro l'Iran e Teheran attacca Kuwait e Bahrain. Il governo approva il nuovo DDL sicurezza, piante dosi, il fermo preventivo anche ai minori, provvedimento esteso alla polizia locale in caso di fondato motivo di pericolo pubblico. Incendio in un edificio al centro di Bruxelles, in fase di ristrutturazione, 6 morti, nessun italiano fra i dispersi, le fiamme partite dal secondo piano. Terza ondata di caldo torrido, oggi saliranno a 7 le città da bollino rosso, 15 giovedì, attesi temporali al nord, allarme incendi in Italia e in Europa. Furie rosse in finale dei mondiali americani, la Spagna batte a sorpresa per 2-0 la Francia, cresce l'attesa per Argentina e Inghilterra in campo questa sera alle 21.

0: Buongiorno, ci sono i mondiali di calcio, le semifinali, ma questa volta il boato della curva arriva dal Parlamento, irrompe sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, va sotto il governo sulla riforma elettorale, è questo lo scossone che naturalmente caratterizza tutta la giornata e che domina i titoli dei quotidiani oggi. Andiamo subito sulla stampa di Torino, allora, per una prima chiave interpretativa di quanto accaduto in Parlamento. Preferenze, sconfitta Meloni. Legge elettorale, bocciato per un voto l'emendamento della Premier, questi i fatti. Decisivi 30 franchi tiratori, Schlein, Conte e Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. E Andrea De Angelis nell'analisi ci dà ancora una chiave interpretativa, è la prima vera rivolta interna di legislatura, ecco il significato di quello schiaffo ricevuto ieri dal Parlamento, di gran lunga più grande del valore dell'emendamento bocciato, lo è per il peso politico che Giorgia Meloni ha attribuito a questo passaggio, neanche fosse un voto di fiducia su di sé e sul governo. Se è davvero così, la notizia, dicevamo, domina anche gli altri quotidiani. Eccoci sul secolo XIX, legge elettorale, terremoto politico. I franchi tiratori affossano le preferenze, l'opposizione che chiede elezioni. Ora Erolli con la sua matita, preferenze, Meloni ci mette la faccia, ma poi vedete lo schiaff ricevuto dalla Premier. La notizia, le destre impallinano Meloni, ecco l'origine dei franchi tiratori, bocciato l'emendamento sulle preferenze, le opposizioni che chiedono elezioni. Sulla legge elettorale Giorgia perde la sfida e la faccia. Meloni sfida il centrosinistra sulla legge elettorale, ma a tradirla sono i suoi stessi alleati. La Camera affossa con il voto segreto l'emendamento sulle preferenze e le opposizioni chiedono le elezioni. Attenzione a questa sottolineatura, affossa con il voto segreto, perché la modalità del voto naturalmente spiega anche alcune delle chiavi interpretative oggi di quella bocciatura. La verità, centrodestra battuto alla Camera, Meloni vince la palude, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. 30 franchi tiratori affossano per un solo voto l'accordo trovato tra i partiti sulle preferenze nella legge elettorale. L'opposizione dimissioni subito, il Premier assente per il Consiglio dei Ministri, serve una riflessione, dice il quotidiano di Belpietro. Il manifesto non tradisce soddisfazione, c'è quasi entusiasmo nel titolo che gioca con la riforma elettorale. Bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, ecco lo strumento, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, ma la Premier prova a resistere, e dice il manifesto. Libero, il governo va sotto, colpa delle donne. Più di 30 franche tiratrici, non sappiamo di quali strumenti poggi questa convinzione del quotidiano di Sallusti, ma il tutto viene declinato al femminile. Più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Sinistra in festa, Meloni che ammette serve una riflessione. E il Corriere chiede già il voto contro Giorgia, e qui si guarda già all'orientamento degli altri quotidiani del Corriere della Sera. Restiamo sui quotidiani, attenti ai lettori, all'elettorato di centrodestra, con il Giornale che parla di alto tradimento, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori, qui siamo di nuovo alla declinazione al maschile nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta, Meloni occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. passo falso del governo alla Camera, ieri è andato sotto per un voto sulla legge elettorale. Meloni, ora serve una riflessione, esulta l'opposizione. Il retroscena, la furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così. E poi la ricerca dei traditori, per questo che il giornale legge come alto tradimento. Chi si è schierato contro? Vannacciani, donne e peones, accuse incrociate e caccia ai Giuda. I movimenti intanto si pesano, l'ombra del partito del generale, generale naturalmente Vannacci, nel risico delle alleanze future, ma vedete come quanto accaduto ieri alla Camera apra già scenari, per così dire, elettorali di campagna. Il Gazzettino, preferenze, governo battuto, dice il quotidiano del Nord-Est, 30 franchi tiratori affossano la norma voluta dalla maggioranza, finisce 188 a 187, Meloni ha vinto la palude ma ora serve una riflessione, l'opposizione che chiede elezioni. La Nazione, restando a quotidiani regionali, bocciate le preferenze, Meloni ora una riflessione. La maggioranza, dice il quotidiano di Firenze, sconfitta per un voto alla Camera sul proprio emendamento alla legge elettorale, oltre 30 ai franchi tiratori, la Premier ha vinto la palude, le opposizioni si dimetta, elezioni anticipate. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, Giorgia bocciata, torna quella chiave interpretativa che vedevamo suggerita dal titolo della stampa di Torino, la grande sconfitta è la Premier, l'emendamento della Premier sulle preferenze affondato per un voto, le opposizioni è crisi, dice anche la Gazzetta del Mezzogiorno. Il Fatto Quotidiano parla di Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto, il Bottarello dice con ironia Il Fatto, legge elettorale, 30, forse 40 cecchini contro le finte preferenze, sull'aggettivo naturalmente risiede il giudizio del Fatto sulla riforma elettorale proposta dal centrodestra, PD, Movimento 5 Stelle, AVS a casa, dice il quotidiano di Travaglio. Il Domani, Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata. Ecco il significato politico, il governo trema. L'esecutivo va sotto di un voto sulla legge elettorale, decisivi franchi tiratori di Lega, Forza Italia e anche Fratelli d'Italia. Pure Vannacci nel mirino, il Melonellum in bilico, la sinistra esulta, la Premier che dice ha vinto la palude. La riflessione di Emiliano Fittipaldi sulla sconfitta dell'arroganza e l'occasione da non perdere evidentemente per le opposizioni a cui guarda il Domani. Siamo già su Repubblica con le foto che documentano il boato che ricordavamo in apertura alla Camera, i banchi delle opposizioni che esplodono, il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze, la Premier serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Pronti per le elezioni, un'affermazione sulla quale alcuni quotidiani oggi sollevano non pochi dubbi. Il Messaggero, preferenze, maggioranza battuta, battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati, 188 i no, 187 i sì, la Premier ha vinto la palude ma serve una riflessione, applausi dalle opposizioni, ora elezioni, la riflessione. Nell'editoriale firmato da Paolo Pombeni, poi ci arriveremo, il prezzo che il Paese non può pagare alle furbizie e la scelta evidentemente del sostantivo contiene già un giudizio, non è piaciuto al Messaggero quanto si è visto con la protezione del voto segreto sull'emendamento alla Camera. Il Corriere della Sera, governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 i franchi tiratori, l'opposizione che occupa l'aula, ora le urne, dice il Corriere. Legge elettorale, la maggioranza va sotto alla Camera, 187 a favore, 188 i contrari, contro governo una trentina di franchi tiratori, saltato l'accordo che era stato trovato nella mattinata nel centrodestra, poco prima dunque, poche ore prima, respinto l'appello della Premier per evitare il voto segreto, ha vinto la palude, l'opposizione che attacca, ora governo a casa, chiedono Schlein, Conte e Renzi. Ma allora facciamo un passo indietro, il clima di questa giornata in Parlamento, che troviamo riflesso nelle prime pagine dei quotidiani oggi, e soprattutto le reazioni dai banchi della maggioranza, con Bignami, Fratelli d'Italia, dai banchi delle opposizioni, Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle.
1: È che noi dinanzi agli italiani ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che votiamo. Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
2: La Presidente Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento, tutte le forze, lanciando poche ore fa una sfida e dicendo che bisognava metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio.
0: E vedete come nelle parole di Conte quell'invito perentorio da parte di Bignami a metterci la faccia venga ribaltato verso i banchi delle forze di maggioranza e anche dello stesso partito della Premier. E allora entriamo con Massimo Franco sul Corriere nell'analisi, nel significato di quanto accaduto lì in aula. Un segnale da non sottovalutare, riflette Massimo Franco. Ora la maggioranza deve superare un incidente che incrina la fiducia e rinfocola le polemiche post referendum. Quello era stato lo spartiacque negativo per il governo Meloni nella legislatura. Il colpo, inutile sottolinearlo, è soprattutto a Meloni, scrive Massimo Franco, che sulle preferenze aveva scommesso molto anche per non smentire un suo orientamento storico. È il suo merito e insieme il suo limite, nel senso che puntando su questo risultato e caricandolo di un significato forse eccessivo, ha ottenuto un effetto opposto e paradossale. Adesso sembra quasi che la sconfitta sia solo la sua e non di Forza Italia e Lega, che come minimo non sono stati in grado con i loro leader di controllare i propri parlamentari, sempre che non abbiano assecondato lo smarcamento. Eppure, se si può parlare di colpo al governo, riguarda tutti e non soltanto Giorgia Meloni. Forse l'unica colpa, se si può definire così, è di avere sottovalutato quanto per Antonio Tajani e Matteo Salvini e soprattutto per le loro truppe le preferenze fossero un colpo alla propria sopravvivenza. Come minimo il partito della Premier non ha visto o non ha voluto vedere arrivare la piccola determinante pattuglia dei franchi tiratori di antica memoria. E Massimo Franco prosegue: il tema adesso è come superare un incidente che incrina la fiducia reciproca, rischia di rinfocolare le polemiche dopo la sconfitta nel referendum. Non sarà facile. A caldo ieri sera si parlava di tentazioni di crisi di governo, di possibili dimissioni di una premier esasperata da segnali di disfacimento della sua coalizione. Ma bisogna anche rilevare, prosegue Massimo Franco, che da alcuni mesi è cominciata una nuova fase, da alcuni mesi perché evidentemente c'è stato quello spartiacque referendario, è cominciata una nuova fase della quale tutti, governo e opposizioni, faticano a prendere atto, scrive Massimo Franco. Un cambio di stagione nel quale il filo russo Roberto Vannacci è solo il sintomo, quanto si vuole negativo ma ingombrante. Richiama tutti, governo e avversari, a rivedere non le strategie ma il modo di rapportarsi con l'elettorato. E allora per Massimo Franco, semmai, la lezione di quanto accaduto è che non bastano una riforma elettorale né un premio di maggioranza per garantire la stabilità, quando nella pancia delle coalizioni ristagnano, marciscono problemi irrisolti. Vale per la destra, ma forse ancor più per sinistra e Movimento 5 Stelle. Si tratta di prenderne atto quanto prima. Finora, tuttavia, non si può non constatare che nessuno ha avuto ancora il coraggio o la forza di farlo, ma il prezzo non lo pagano i governi e i suoi avversari, lo paga l'Italia. La conclusione amara di Massimo Franco, che ricorda anche il record di longevità di questo esecutivo. Siamo già sulle pagine interne di Repubblica, che come tutti gli altri quotidiani dedica ampio spazio, scendendo nel dettaglio con con la cronaca parlamentare di quanto accaduto ieri alla Camera e di quel voto, 187 favorevoli e 188, uno solo il margine di contrari. La legge elettorale, bocciate le preferenze, maggioranza sconfitta da un solo voto segreto. Il KO del centrodestra alla Camera, l'emendamento di Fratelli d'Italia che incassa 188 no contro i 187 sì. La disfatta di Meloni tentata dalla crisi, ha vinto la palude, la Premier alla vigilia ai vice, se non passa si va alle urne, poi la riflessione, i sospetti su chi vuole il pareggio, quello scenario da sempre avversato, denunciato dalla Presidente del Consiglio come premessa per altri giochi di palazzo che spostano gli equilibri politici senza prima l'investitura degli elettori, l'investitura diretta. I franchi tiratori, ancora su pagina 4 di Repubblica, la caccia ai badogliani, così li definisce il quotidiano, più di 30 hanno tradito Fratelli d'Italia e Lega nel mirino, la vignetta di LK con la legge elettorale, volevo andare al Quirinale, me sa che devo andare anche senza, che ci devo andare anche senza, ma evidentemente lo scenario è ben altro da quello dell'elezione prossima, ventura. Futura del Presidente della Repubblica è piuttosto quella di una salita al colle per istituzionalizzare la crisi di governo. Quel botto imprevisto della dea Nemesi, nemica dell'arroganza, il racconto di un acuto osservatore da sempre delle cronache parlamentari come Filippo Ceccarelli, il precedente sullo stesso tema del referendum del 91 che fu il primo shock per Craxi e Forlani, adesso arriva questa batosta per la leader, dice Ceccarelli. L'opposizione, siamo sempre su Repubblica, festeggia in piazza, occupa l'aula, adesso tocca a noi, Schlein che dice siamo stati perfetti, tutti i leader del centro-sinistra invocano l'apertura della crisi di governo, il sit-in davanti a Montecitorio ieri sera per celebrare il successo politico, dice Repubblica. Fra Toianni, AVS, una forzatura, la Premier ne prenda atto, noi pronti per le urne. Ma, chiede Matteo Pucciarelli, che cosa significa prendere atto in pratica? Non ha più una maggioranza la Premier. Il messaggio politico della giornata è molto chiaro, andate a casa. Lei ci ha messo la faccia, ha forzato la mano, in un contesto in cui non hanno portato a casa nulla sul piano economico, nulla sulle riforme, nulla sulle cose che interessano davvero ai cittadini. Hanno giocato la loro carta con l'ennesima forzatura sulle regole, come hanno fatto con il referendum. Vedete come ricorra questo parallelo nelle parole degli esponenti d'opposizione, perché quello è stato il primo spartiacque della legislatura, sfavorevole evidentemente alla maggioranza di centrodestra. Vogliono, prosegue Fra Toianni, una legge per occupare tutte le postazioni istituzionali e questo è inaccettabile, perché noi pensiamo che quando si discute ad esempio del Quirinale si deve avere non solo il rispetto ma la cura per una carica che ha la funzione di garantire l'applicazione della Costituzione, che è quello che consente a tutti di esercitare anche il legittimo diritto alla polemica politica, lo scontro, alla dialettica, anche la più aspra, e hanno perso di nuovo, dice Fra Toianni. Restiamo su Repubblica e sulla caduta della Bastiglia, il titolo scelto per l'analisi di Annalisa Cuzzocrea, che torna appunto a quel parallelo con il referendum. È successo sulla riforma della giustizia con il referendum che abbia perso il governo, adesso è accaduto con quella legge elettorale che puntava a portare in Italia il premierato attraverso una legge ordinaria, ragiona Cuzzocrea, un sistema proporzionale con un premio di maggioranza talmente grande, 70 parlamentari alla Camera, 35 al Senato, da far sì che la coalizione vincente sia in grado di votare in solitaria tanto il capo dello Stato che i giudici costituzionali. Ma appunto ha vinto la palude e il governo è stato sconfitto. Ha vinto la palude il prevedibile commento di Meloni, scrive Cuzzocrea, che dice serve una riflessione ma vorrebbe andare avanti come nulla fosse. Su questo ragiona Cuzzocrea, su questo Giorgia Meloni paga anche una sconfitta che in realtà è più profonda, più pesante, il velo squarciato mostra cosa c'è sotto l'operazione d'immagine, non il tentativo di ridare la parola agli elettori, andare al voto con una nuova legge elettorale, ma quello di riscriverla, di scriverne una con una parte che cancelli i collegi, la parte sui collegi uninominali, il modo migliore probabilmente di garantire rappresentanza, solo perché questo significherebbe per la destra perdere il Sud e aggiungere nuovi trucchi come quello, prosegue Cruzzocrea, sui residenti all'estero, cambiando la ripartizione fino ad arrivare per il Senato al collegio mondo. Forzatura dopo forzatura, insomma, Meloni stava tentando di costruire un salvacondotto che aiutasse lei, Salvini e Tajani a resistere, nonostante l'incapacità di andare d'accordo sui temi fondamentali, il rapporto con l'Europa, la guerra in Ucraina, e nonostante l'assalto esterno di Vannacci, i cui prodi ieri gridavano in aula cose come «basta con la finta destra, serve il generale». Meloni ha provato fino alla fine a vincere le resistenze che pure prevedeva, tanto da far saltare come ultima offerta agli alleati riottosi l'alternanza uomo-donna tra i capilista bloccati. Al grido metaforico di sorella io ti frego, la Presidente del Consiglio aveva consegnato ai parlamentari prevalentemente maschi una cosa che sognano da tempo, la fine dell'obbligo di portare più donne in Parlamento, e qui Cruzzocrea aggiunge anche la chiave, per così dire, femminista alla bocciatura della legge elettorale. Qualcosa è andato storto, forse l'influenza di Marina Berlusconi su Forza Italia, si chiede Cruzzocrea, la rivolta leghista nei confronti di un capitan Salvini che le ha sbagliate tutte, o magari una donna della maggioranza che si è rifiutata di farsi portare indietro nella storia. È bastato un unico voto di scarto per mandare a monte un'intesa scellerata, ma la minaccia di una legge elettorale che altera gli equilibri c'è ancora, e quei partiti di opposizione che in aula gridano elezioni sanno che se anche arrivassero non li troverebbero pronti, dice però Cruzzocrea, che dunque guarda con non poco scetticismo alle affermazioni dei leader del centro-sinistra, che ieri invece nel sit-in davanti a Montecitorio assicuravano di essere pronti. Alessandro De Angelis ci riporta sulla stampa e sulla prima rivolta interna e sullo schiaffo ricevuto ieri in Parlamento, uno schiaffo per il valore dell'emendamento bocciato, per il peso politico che Giorgia Meloni ha attribuito a questo passaggio, neanche fosse un voto di fiducia su se stessa e sul governo, per l'enfasi mediatica con cui ha occupato la scena. Per tutte queste ragioni la sconfitta va ben oltre le preferenze, è stato un voto contro Giorgia Meloni, è evidente che Lega e Forza Italia hanno dato un finto via libera all'ultimo per non lasciare le impronte, tranne poi esprimersi con vigorosa sincerità nel voto segreto, lì dove le impronte si lasciano meno. Ed è evidente l'insofferenza verso la donna sola al comando, insofferenza che in modo piuttosto palese si era già manifestata a Cologno Monzese o nella rumorosa inquietudine di un partito, la Lega, il cui leader al primum vivere fa fatica ad accettare la riforma elettorale. Per i suoi parlamentari è un po' come il Natale per i tacchini. Come essere felici dunque di questa riforma elettorale che mette in forse la loro sopravvivenza. C'è da scommettere che la Premier tirerà dritto, prosegue Alessandro De Angelis, proverà a trasformare il colpo subito in una narrazione vittimistica e popolare per ammortizzarlo. Io, donna del popolo, volevo ridare lo scettro al popolo, la casta me lo ha impedito, anche se in verità di scettro c'era ben poco, perché queste benedette preferenze erano un bel po' taroccate, riguardavano solo un terzo dei parlamentari e solo i partiti maggiori, e tutta una serie di meccanismi come le cosiddette candidature plurime le rendevano più trucco che sostanza. Sia come sia, però, il punto è ben altro. È rappresentato dalla fotografia di giornata, il mondo in fiamme, Mattarella a Parigi e il governo che consuma più storia di quanta ne produca celebra il suo psicodramma sulla legge elettorale, non proprio una priorità per il paese, varata con furia sartoriale a pochi mesi dal voto. Il cuore del problema, di cui gli incidenti sono effetti collaterali, attiene al rapporto col principio di realtà. È venuta meno un'intera impostazione strategica dopo la botta al referendum e la scomunica di Trump. Giorgia Meloni ha messo in campo non più una svolta politica di contenuto, ma un arrocco sulla leadership. E il potere, senza un progetto che dia un senso di missione corale, inevitabilmente si espone allo sfarinamento. Vedrete, il segnale non comprometterà l'approvazione finale del provvedimento, azzarda De Angelis, ma ne rovina la festa. Viene da chiedersi se vale la pena alzare questo putiferio. È vero, l'indicazione del Premier rappresenta un'arma in grado di far impazzire la sinistra tra dibattiti sul Papa straniero e primarie, però forse è un po' poco come ambizione. La cabala poi avrebbe suggerito prudenza, non porta fortuna cambiare le regole prima del voto. Ma allora ritroviamo il giornale e andiamo, il giornale con quella chiave interpretativa che guarda all'alto tradimento dai banchi del centrodestra, e andiamo a leggere la riflessione di Tommaso Cerno sui mostri della palude che hanno

affossato questo tentativo di riforma. Dice Cerno, la sinistra ha votato compatta contro le preferenze, è vero, ma almeno l'ha detto prima, con la trasparenza di chi fa opposizione, ha esultato all'esito del voto e ci spiega perché. Non sono d'accordo, ma non posso contestarglielo, ha fatto tutto alla luce del sole, ma quel pezzetto di destra che ha affossato le preferenze, regalando all'opposizione questa vittoria politica, ragiona Cerno, ha commesso un alto tradimento, prima verso gli italiani, poi verso la premier e la maggioranza che provava a restituire al popolo un po' di potere. Ora c'è un'unica richiesta sensata, ci mettano la faccia, conclude Cerno. Noi invece concludiamo con uno sguardo allo sport e all'altro boato, quello delle semifinali dei mondiali, la Gazzetta, ciao Francia, uno sguardo all'Equipe, l'Étoile Filante, la stella del mondiale che diventa stella filante per la brevità con cui ha brillato, e assi in Spagna, grandioso il trionfo della Rojas. È tutto per l'edicola di oggi.

Thank you.

0: Al nord ancora bel tempo al mattino, poi dal pomeriggio arriveranno delle nubi dall'Europa centrale che porteranno delle precipitazioni sotto forma di rovescio temporale che raggiungeranno anche le aree pianeggianti. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole per buona parte della giornata, giusto qualche nube in più in area appenninica. Anche al sud peninsulare ci sarà bel tempo, con atmosfera stabile e con pochissime nubi presenti, solo nelle ore pomeridiane. Come sarà bel tempo sia sulla Sardegna che sulla Sicilia, ma su quest'ultima dal pomeriggio saranno possibili nelle aree interne formazioni nuvolose, cumuliformi. Per quanto riguarda le temperature, resteranno stazionarie, ma risulteranno con valori ancora elevati che raggiungeranno i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ancora ben trovati da Renews 24, ripartiamo dal voto sulla legge elettorale. Alla Camera ha respinto per un voto a scrutinio segreto l'emendamento sulle preferenze della maggioranza. 30 franchi tiratori, opposizioni all'attacco, Meloni sfiduciata ora a casa, dicono. Ma noi sentiamo Francesco Palese.

0: E poi Eva Giovannini.
1: Presenti in aula al momento del voto 375, maggioranza 188, voti favorevoli 187. L'aula di Montecitorio respinge per un voto l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia Noi Moderati UDC, su cui si era registrata dopo settimane di trattative la convergenza anche di Forza Italia e Lega. Ma con il voto segreto qualcosa va storto e alla fine si contano 30-32 franchi tiratori. Bignami, primo firmatario dell'emendamento, non si arrende. Ci abbiamo provato, ma almeno noi abbiamo messo la faccia. Chi si è nascosto è un vigliacco.
2: È che noi, dinanzi agli italiani, ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che votiamo. Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
1: Nessun franco tiratore dalla Lega, assicura Molinari, mentre si contano anche gli assenti, 4 deputati del Carroccio e 2 di Forza Italia. Nessuna conseguenza sul governo, solo un incidente di percorso, si va avanti, afferma Tajani. Anche per Lupi non bisogna nascondersi dietro un dito, ma il governo e la legge elettorale vanno avanti.
3: Nessuno vuole nascondersi dietro un dito, il valore politico di quello che è accaduto è evidente e non si nasconde. La legge elettorale che è stata proposta all'esame di questo Parlamento ha un testo base. Questo testo base si fonda su alcuni cardini fondamentali. In questo testo base non erano previste le preferenze.
1: All'attacco Futuro Nazionale, che dopo aver dichiarato voto favorevole, parla di un tradimento da parte di Lega e Forza Italia.
4: La Camera respinge.
5: Meloni sfiduciata, vada a casa. Dimissioni è la parola che a caldo si leva dai banchi delle opposizioni dopo la bocciatura auspicata, ma certo non scontata, dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Quasi al termine di un lungo pomeriggio di battaglia, le opposizioni si sono riunite nella piazza davanti a Montecitorio, nella veglia per la democrazia organizzata da Più Europa e per dire no a una legge incostituzionale. Battaglia dunque fuori e dentro l'aula, con tutto il centro sinistra che peraltro chiede e ottiene il voto segreto anche sulla votazione finale. Per il Movimento 5 Stelle la bocciatura dell'emendamento Bignami sulle preferenze equivale a una sfiducia della Premier.
6: La Presidente Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento, tutte le forze, lanciando poche ore fa una sfida e dicendo che bisognava metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio.
5: Il PD critica anche il premio di maggioranza che distorce la volontà popolare e la leader Dem Schlein lancia l'affondo, prendete atto del vostro fallimento.
7: Le liste d'attesa infinite in sanità, le tasse che avete portato al record, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale e alcuni deputati della loro stessa maggioranza evidentemente hanno pensato di dire no.
5: Per Alleanza Verdi e Sinistra Meloni dovrebbe solo salire al colle e anche Matteo Renzi di Italia Viva, che pure era favorevole alle preferenze, ritiene che Meloni dovrebbe rassegnare le dimissioni e poi si dovrebbe tornare al voto.
0: Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude il commento della Premier Meloni che ammette serve una riflessione per i voti mancanti. Gabriele Martelloni.
8: Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, questa la prima amara reazione di Giorgia Meloni dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. Nella maggioranza sono mancati diversi voti e serve una riflessione, prosegue la Premier, che punge le opposizioni ma di fatto avvia un chiarimento con gli alleati sulla mancata tenuta della coalizione. D'altra parte, sulla proposta di Fratelli d'Italia, condivisa dagli altri partiti di centrodestra dopo una lunga trattativa, la Presidente del Consiglio ci aveva messo la faccia anche a poche ore dalle votazioni, con un post che sembrava sfidare le opposizioni affinché non chiedessero il voto segreto, ma che in filigrana lasciava intuire il timore per i possibili franchi tiratori nella maggioranza. Il CDM, convocato per il varo del nuovo pacchetto sicurezza e per sbloccare l'impasse sulla Consob, era durato appena 20 minuti proprio per consentire ai ministri deputati di raggiungere Montecitorio in tempo per il voto sulle preferenze, a cui la Premier, anche lei eletta alla Camera, ha preferito non partecipare. L'attesa adesso è per le prossime mosse di Meloni, chiamata a gestire una battuta d'arresto che rischia di lasciare il segno negli equilibri della maggioranza.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sicurezza. Tra le novità, sottolinea il ministro Piantedosi, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni. Sentiamo Giuseppina Testoni.
9: Un nuovo avviso orale del questore con il divieto di aggregazione in contesti di movida.

0: che costituiscono una grave minaccia dell'ordine e sicurezza pubblica, l'estensione del fermo preventivo anche ai minorenni, l'arresto differito per il reato di danneggiamento commesso da almeno 5 persone, la procedibilità d'ufficio e non più solo a querela di parte per il reato di lesioni contro agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in servizio. Sono alcune delle novità contenute nel disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, con particolare attenzione ai cosiddetti maranze e alle baby gang di giovanissimi.
1: Viene stesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
0: Fermo preventivo che può essere effettuato anche dalla polizia locale, ma questo già era previsto, ha precisato Piantedosi. Il provvedimento riprende un testo esaminato mesi fa e poi bloccato per ragioni di copertura finanziaria, ha ricordato il ministro. Tra le nuove norme anche l'eliminazione dell'obbligo di risarcimento del danno quando il reato è compiuto dal danneggiato.
1: Il caso classico è quello della rapina in casa, la rapina commessa da persone con la reazione, diciamo, il tentativo di legittima difesa da parte del rapinato, l'esclusione del risarcimento dei danni in questi casi.
2: Crisi in Medio Oriente, il presidente americano fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz al 20% e rilancia. I paesi del Golfo faranno massicci investimenti negli Stati Uniti. Intanto una nuova ondata dell'aid americani colpisce diversi siti iraniani. Trump minaccia: la settimana prossima attaccheremo centrali elettriche e ponti. Da New York la corrispondente Laura Pepe.
3: L'ennesimo dietrofront di Donald Trump arriva nel giro di 24 ore, dopo aver minacciato una tassa del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Sul suo social Truth, Trump annuncia di aver sostituito il rimborso con accordi commerciali e di investimento e, ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, spiega di essere stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo. Vogliono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa, dice Trump, e aggiunge che nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi sullo stretto, dove intanto rientra in vigore il blocco navale degli Stati Uniti, che vale esclusivamente per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. In un'intervista esclusiva con Fox News, Trump avverte: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Lascerò gli obiettivi del settore energetico per ultimi. In mancanza di un accordo, la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Intanto, secondo Axios, il presidente americano avrebbe chiesto al premier israeliano Netanyahu di iniziare a ritirare le proprie truppe dalla Siria e dal Libano.
2: Il calcio, i mondiali, la Spagna gioca una partita perfetta, batte la favorita Francia per 2-0, vola in finale, ma ci dice tutto Francesco Paravati.
4: Troppa Spagna anche per la Francia nella prima semifinale tutta europea. La Roca infligge la prima sconfitta del mondiale ed elimina i Blues che sognavano la terza finale consecutiva. A Dallas non c'è stata mai partita, fin dal rigore per il fallo ingenuo di Digne su Yamal, dal dischetto Oyarzabal punto all'incrocio con un sinistro perfetto, Maignan intuisce, ma non ci può arrivare. La reazione della squadra di Deschamps non arriva ed è anzi la Spagna ad andare vicino al raddoppio con Fabian Ruiz dopo un'azione spettacolare. Mbappé in ombra viene fermato da un'uscita strepitosa di Unai Simon. Nella ripresa ci si aspetta la reazione francese, ma è ancora Spagna. Uno spettacolo, il gol del raddoppio dopo una triangolazione perfetta tra Dani Olmo e Pedro Porro che sigla il 2-0. Francia al tappeto, ci sarebbe anche il terzo bellissimo gol di Yamal, che viene però annullato per fuorigioco. La giovane stella spagnola vince la sfida con Mbappé, che dall'alto dei suoi record è costretto a salutare il mondiale. In finale, per la seconda volta nella sua storia, ci va la Spagna, peraltro imbattuta da 37 partite. A New York domenica prossima affronterà la vincente d'Inghilterra-Argentina in campo alle 21 italiane.
2: E siamo al nostro appuntamento con la medicina, la sanità, basta la salute, di Gerardo D'Amico.

0: Salute in primo piano. In questo numero capiremo quanta acqua dobbiamo bere ogni giorno per restare idratati e se davvero servano a qualcosa gli integratori con potassio, magnesio, gli altri che vengono pubblicizzati. Parleremo poi di come preparare la pelle al sole per evitare l'invecchiamento ma anche le macchie ed ancora quali accortezze deve fare chi usa gli analoghi del GLP-1, i farmaci nati per il diabete ma che vengono utilizzati anche per dimagrire. La pillola contro le fake news la dedichiamo alla famosa credenza delle 3 ore dal pasto prima di fare il bagno ed infine, per la salute dei nostri animali, il colpo di calore. Iniziamo. Durante questo gran caldo è essenziale per tutti, ma soprattutto per i bambini, per le persone di una certa età, è la idratazione, perché anche se non ce ne accorgiamo disperdiamo molti liquidi per la termoregolazione. Dottoressa, nei supermercati ma anche in farmacia ci sono decine di prodotti che dovrebbero aiutarci a reidratare il nostro organismo. Ma che cosa hanno in più rispetto all'acqua?
1: Niente, il miglior modo per reidratarci è proprio bere acqua. Possiamo bere acqua di rubinetto, possiamo bere acqua imbottigliata se la preferiamo, ma la cosa importante per reidratarci è l'acqua.
0: Quanto bisogna berne di acqua ogni giorno?
1: Almeno 6-8 bicchieri, ma in questo periodo che fa molto caldo, tendiamo a sudare di più, dovremmo aumentare il quantitativo di acqua che beviamo.
0: Quindi su per giù 1,5-2 litri al giorno?
1: 1,5-2 litri al giorno sarebbe importante. Non tanto scegliere l'acqua oligominerale, perché l'acqua oligominerale contiene appunto anche pochi sali, è più povera dal punto di vista anche, diciamo, nutrizionale. Quindi un'acqua anche ricca di minerali.
0: Ma un'acqua anche di rubinetto, che poi l'acqua è anche quella che costa di meno e che inquina di meno perché non
1: ha... Ma l'acqua di rubinetto che ci fa impazzire per la lavastoviglie, no? Perché magari c'è tanto calcare, in effetti è anche quella più ricca di minerali, soprattutto in alcune zone d'Italia.
0: Quel calcare che soprattutto in certe zone del paese dove c'è la cosiddetta acqua dura, ma provoca problemi al nostro organismo, provoca i calcoli renali come molti dicono?
1: No, questo è un falso mito. I calcoli renali non dipendono dal calcio che è presente nell'acqua, ma dipendono dal fatto che mangiamo male, troppi grassi, troppe proteine, troppo di tutto, diciamo.
0: È
1: così.
0: Anche una predisposizione personale.
1: Anche una predisposizione, quella c'è sempre, diciamo.
0: Ora, ci sono degli integratori alimentari a base di potassio, magnesio, ci promettono non solo che non suderemo, ma che avremo una vitalità, avremo insomma cose bellissime dalla vita utilizzandole.
1: Allora, la sudorazione è un fatto normale, anzi,
0: e ci deve essere.
1: Mi ha tolto esattamente le parole di bocca. Se stiamo sudando è perché abbiamo bisogno di sudare, quindi diciamo non ci dobbiamo, è chiaro che ci sono delle faccende, diciamo, sociali, certo, per le quali c'è una, diciamo, necessità, però se stiamo sudando è perché dobbiamo sudare, è un meccanismo importante che non solo ci permette la termoregolazione ma in generale facilita, è quello che determina il nostro equilibrio elettrolitico. E gli integratori promettono sempre tanto, come abbiamo detto anche più volte, l'integrazione può essere un elemento di salute pubblica importante se è fatta quando serve. Sono anemico, prendo il ferro.
0: Bisogno, certo.
1: Ma il potassio e il magnesio che ci fanno stare bene.
0: I liquidi, però, direttrice, noi li acquisiamo anche attraverso i cibi, alcuni tipi di cibi, quali?
1: Frutta e verdura sono molto ricche di liquidi, pensiamo all'anguria, pensiamo al melone, pensiamo alla pesca, ma pensiamo anche all'insalata.
0: Tanto. Fanno ingrassare, perché questo è il problema che si pongono quelli che stanno a dieta o per esempio chi abbia il diabete. Sì, non posso mangiare grandi quantità di frutta perché ho
1: allora,
0: il diabete.
1: Il diabete, cioè la frutta è quella che apporta zuccheri ma anche apporta tanta fibra che ci serve a modulare la glicemia, quindi normalmente il diabetico, sempre sotto consiglio del proprio diabetologo, tollera anche quantitativi di frutta adeguati alle raccomandazioni. La maggior parte di noi però non è diabetico e, diciamo, contribuire all'idratazione anche con alimenti freschi e ricchi d'acqua è un aiuto.
0: E infine, dottoressa, le bevande gassate che molti prediligono al posto dell'acqua e però molto spesso sono zuccherate.
1: Allora, teniamo a mente che lo zucchero non idrata, disidrata. Quando noi beviamo quel tipo di bevande, noi ci viene ancora più sete di quanta se ne compensi e poi prendiamo calorie, diciamo, o composti nervini, la caffeina per esempio che in essi è presente. Quindi il miglior modo per idratarsi, senza controindicazioni, perché non ha calorie, perché contiene sali minerali, perché non contiene zucchero, non contiene sostanze nervine, è l'acqua. L'altro elemento, diciamo, che spesso siamo tentati è la birra fresca. Anche l'alcol che è contenuta nel vino, nella birra e nei superalcolici è un elemento che disidrata ma non idrata, e anche quello, dopo che l'abbiamo bevuto, ci fa venire più sete.
0: Dice l'OMS che l'obesità, loro l'hanno definita globesità, è la vera malattia disastrosa non solo dei paesi ricchi e riguarda purtroppo tutto il globo, ed è per questo che è stato salutato come una vera svolta l'introduzione degli analoghi GLP-1, che sono dei farmaci nati per trattare il diabete, ma che si è visto riescono ad abbattere moltissimo il peso corporeo di chi li assume.
2: Assolutamente sì, sono farmaci che agiscono in maniera molto importante sia a livello periferico, in quanto a livello gastroenterico e soprattutto dell'area appunto dello stomaco rallentano il transito, quindi la sensazione è di forte riempimento, ma poi agiscono anche a livello cerebrale. Tutto questo fa sì che i pazienti poi tendano a non mangiare quasi spesso.
0: Perché praticamente, professore, si diminuisce molto il senso della fame proprio per questo rallentamento della motilità intestinale. Il cibo resta di più, diciamo, nel transito, sì. Quindi si ha la sensazione. Però, professore, l'effetto su alcuni è lo svuotamento, perché si perde la massa magra.
2: Verissimo, verissimo. È un rischio molto elevato questo, quello che viene chiamato tecnicamente sarcopenia, e la perdita del muscolo è dovuto al fatto che molte persone con questo tipo di farmaco riducono l'apporto di proteine principalmente, quindi hanno un'alimentazione profondamente squilibrata.
0: L'altro effetto importante, professore, è quando si dimagrisce troppo velocemente, la pelle non riesce a star dietro allo svuotamento e quindi si ha questo ricasco di pelle.
2: Sì, perché la dieta e l'attività fisica rimangono sempre punti cruciali del trattamento, perché non dobbiamo dimenticarci che il farmaco aiuta a togliere l'appetito, a controllare l'apporto e anche di certi alimenti particolarmente saporiti, eccetera, perché fanno rallentare ulteriormente. Però l'effetto prioritario è quello della mancanza poi di proteine, e questo necessariamente porta
0: all'alimentazione corretta per chi usa questi farmaci qual è?
2: Allora, alimenti leggeri, mantenere sempre un buon apporto di proteine, possibilmente anche durante appunto la mattina, che spesso la mattina è prevalentemente a base di carboidrati, invece bisogna magari mangiarsi un uovo, uno yogurt, del kefir, degli alimenti che abbiano una quota proteica importante, e cercare di mantenere nell'arco della giornata un'alimentazione adeguata, soprattutto di o alimenti animali ricchi di proteine o alimenti vegetali, come possono essere cereali,
0: i legumi, che sono
2: però ricchi importante di è questo mantenimento, insieme naturalmente all'attività fisica, che è essenziale per il mantenimento buono e corretto della, diciamo, massa magra.
0: La pelle d'estate, sia quella delle persone un po' più avanti negli anni, che va particolarmente curata, ma anche dei molto giovani, per evitare che ci sia la comparsa di rughe e quant'altro, soprattutto le macchie, in modo precoce. Per difenderci da malattie importanti come il melanoma è essenziale utilizzare le creme solari ad alto fattore, però possiamo fare delle cose preventive. Che cosa?
3: Assolutamente, noi possiamo intanto fare delle microiniezioni a base di acido ialuronico e polinucleotidi, che sono degli elementi rivitalizzanti per la pelle. È importantissimo usare, soprattutto a casa, creme ricche in antiossidanti, come ad esempio la vitamina C, che è ottima anche per la prevenzione delle macchie. Tra l'altro noi abbiamo anche abbronzanti che hanno una doppia funzione: proteggono dal sole e schiariscono le macchie, per cui ci preparano a futuri trattamenti medici successivi per lo schiarimento.
0: Ci sono poi delle cose particolari che si possono usare, tipo le maschere, per esempio?
3: Maschere per avere un'idratazione in più, che non, dove non arrivano le creme, arrivano le maschere.
0: Che tipo di maschere però? Allora, perché ce ne sono svariate in commercio.
3: Allora, abbiamo una maschera per ogni tipo di pelle. Ovviamente sarà diversa una maschera per una giovanissima rispetto a una persona di 50 anni e anche rispetto alla quantità di sebo e via dicendo.
0: Quanto tempo quindi va tenuta questa maschera prima di utilizzare questa apparecchiatura?
3: È immediato. Noi applichiamo la maschera e questa piccola apparecchiatura ci permette di far penetrare meglio le sostanze che sono proprio contenute in questa maschera. È molto importante proseguire l'idratazione a casa, quotidiana.
0: Quella
3: fin
0: è indispensabile,
3: dal mattino.
0: Soprattutto poi quando torniamo da un bagno di sole, dottoressa, perché molti si scordano che la pelle è sotto il sole, seppur protetta, e però insomma si disidrata.
3: Ora, è molto importante ricordarsi che comunque lo strato corneo, quello più superficiale, è una barriera piuttosto inattaccabile e quindi una crema, per funzionare, deve essere massaggiata a lungo fino a penetrazione, quindi fino a quando scompare la pelle, altrimenti è inutile.
0: Che quantità bisogna utilizzare, dottoressa, soprattutto di crema idratante, e che tipo di crema idratante?
3: Allora, la quantità è molto importante, perché se è troppo poca è inutile, quindi è impossibile. Noi, finché vediamo che la pelle l'assorbe, dobbiamo continuare a metterla e ricordarci che almeno da 1 a 3 minuti dobbiamo massaggiare la pelle. Che creme? Creme ricche di antiossidanti, oggi ne abbiamo molte in commercio, ma è importantissimo, come sempre, il consiglio del medico estetico, che per ogni tipo di pelle prescriverà una
0: quella
3: crema diversa,
0: adeguata. Il make-up dopo appunto tutta questa preparazione, di che genere deve essere? Va bene quello usuale oppure d'estate bisogna fare attenzione anche a quello?
3: La domanda più frequente che mi fanno le pazienti è: ma il make-up va messo prima o dopo la protezione solare? No, va messo dopo. Prima protezione solare e sopra il make-up, che deve essere meno grasso di quello invernale, ma ricordiamoci che la protezione solare non dura tutto il giorno, quindi soprattutto se andiamo in spiaggia dobbiamo applicarla più volte, almeno ogni 2-3 ore. Non ci si deve limitare alla famosa nocciolina che non serve a niente. Noi dobbiamo prendere così, ecco, viso e collo. Ecco, queste sono le quantità. Metterne meno è come non mettere la protezione.
4: È una bufala che non si deve fare il bagno nelle 3 ore dopo aver mangiato. Certamente bisogna avere il buon senso, dopo un pasto particolarmente abbondante, di non buttarsi immediatamente in acqua, ma soprattutto se si è particolarmente accaldati non ci si deve gettare in acque fredde, perché si può avere un improvviso shock termico che determina degli effetti neurovegetativi, per cui si può avere un rallentamento del battito cardiaco, un abbassamento della pressione che può determinare un malore che va dalle vertigini fino a una vera e propria sincope, quindi con una perdita di coscienza che ovviamente è estremamente pericolosa se si è in acqua.
0: Il problema più grave durante il gran caldo, dottore, è il colpo di calore, che soprattutto per i cani che vanno a spasso può prendere.
5: Sì, succede spesso che non ci rendiamo conto, ma quando li facciamo camminare, ad esempio, sull'asfalto molto caldo, magari siamo abituati a uscire nelle ore più calde, ma cambiando la stagione le ore calde diventano molto pericolose e loro possono avere proprio dei colpi di calore già in macchina, perché non riescono a termoregolare come facciamo noi, non sudano. E già lì possono succedere le cose, oppure in questa stagione ci sono magari le persone che hanno più tempo libero in vacanza e pretendono che il loro cane diventi sportivo improvvisamente.
0: Esatto.
5: E quindi gli fanno fare magari degli sforzi e quello non è abituato.
0: Legato dietro le biciclette, i motorini addirittura.
5: Esatto.
0: Oppure l'altro problema enorme di portarli sotto il sole sull'asfalto. Non è il caso di questa cagnolina che è piccolina e sta in braccio, ma si possono ossionare i polpastrelli.
5: E ce ne rendiamo conto.

0: dopo qualche giorno, quando casca la crosticina, quindi è una cosa che dobbiamo assolutamente prevenire. Quindi le uscite vanno fatte negli orari più freschi della
1: Molti li
0: giornata.
1: portano anche sulla spiaggia ed è carino, insomma, che andiamo a mare con il nostro cane.

0: attenti perché non ce ne rendiamo conto, dobbiamo bagnargli la testa, farlo bere frequentemente.
1: Quali sono i segnali che dobbiamo cogliere in questo?
0: Il cane lo manifesta molto perché ti apre la bocca, proprio tira fuori la lingua e a caldo, a volte ci fa sorridere, ma non ci rendiamo conto che quello
1: invece
0: è il massimo che può,
1: esatto,
0: fare, ha bisogno di, e quindi se serve lo portiamo in acqua, siamo attenti a non fargli bere l'acqua salata perché sennò poi abbiamo altri problemi,
1: certo.
0: Però il bagnarli, e se non sono abituati a situazioni diverse, si agitano in situazioni diverse, non li forziamo a venire con noi, magari stanno meglio a casa tranquillamente al fresco.
1: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì prossimo, sempre qui sulla News 24, per rivedere e condividere questa puntata di Basta la Salute, rainews.it/storie/BastaLaSalute.

Buongiorno, ben arrivati all'appuntamento con il meteo. Siamo in piena onda di calore, ma avremo anche presenza di temporali in questa giornata. Eccoli qua nella nostra simulazione. Si vede infatti che al nord, Alpi e Prealpi, già dalla mattinata vedremo la presenza di queste nuvole che aumenteranno e porteranno appunto temporali praticamente per tutto il giorno. Arriveranno anche in pianura, specie sul Piemonte, la Lombardia e anche sulla pianura padana. Si sposteranno verso est e li ritroveremo praticamente per tutta la mattinata di domani. Questi sono infatti, ecco qua, i temporali in questa giornata, mentre ci aspetta un cielo sereno poco nuvoloso sia al centro che al sud, con venti a regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi. Quello che invece è la notizia di questi giorni è il grande caldo, con temperature alte ma anche con afa, e temperature che potranno raggiungere picchi di 42 gradi nelle aree interne della Sardegna, ma comunque temperature elevate anche al centro, 37 gradi, e al nord, seppur in presenza di questa copertura nuvolosa data poi dai temporali. Ecco le temperature previste per questa giornata. Come vedete, sono appunto non solo alte, ma daranno disagio in realtà anche la notte per temperature oltre i 24-25 gradi. Diamo uno sguardo ai venti e ai mari che vi accennavo prima. Sono deboli, a regime di brezza lungo le coste. I mari praticamente sono tutti poco mossi, sarà solo localmente mosso il terreno, soprattutto nella parte bassa. Bene, è tutto per questo appuntamento e vi auguro un buon proseguimento.

0: Buongiorno e bentornati da Cora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, mercoledì 15 luglio, pronti?
0: Ieri atmosfera tesissima alla Camera, maggioranza sotto di un voto sulle preferenze per la nuova legge elettorale, circa una trentina i franchi tiratori grazie al voto segreto. La Premier Meloni ha vinto, chi vuole restare nella palude serve una riflessione. Intanto le opposizioni occupano l'aula e chiedono a gran voce le dimissioni del governo.
1: E poi Giulia, fammi usare una metafora, il clima è bollente nella politica, ma è bollente anche in Italia e in Europa. Oggi 15 città a bollino rosso e capiremo gli effetti del caldo non solo sulla nostra salute, questo lo sappiamo, ma anche sulla nostra economia, sul PIL, sul lavoro, insomma, tante notizie da raccontarvi anche oggi, giusto Giulia?
0: Eccoci, siamo pronti, a tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
0: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità, Cono Zero,

0: Zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
1: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, per un rapido sollievo può esserci EUMIL gocce oculari. EUMIL, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
2: Ho una marea di giga. In Europa e nel resto del mondo.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Vi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
12: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
13: La laurea in giurisprudenza.
14: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
15: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
16: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
15: Accedi
14: al tuo prossimo livello
15: con il Fondo Studio.
17: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
18: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
19: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
14: Regina, carta camomilla,

0: Li stiamo attaccando e stiamo eliminando tutte le loro risorse che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz.
1: Tutti devono sapere che l'amministrazione dello stretto non tornerà mai a essere quella precedente alla guerra.
2: La Camera respinge.
3: Bocciato per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati che reintroduceva le preferenze.

0: Il valore politico di quello che è accaduto è evidente e non si nasconde. La legge elettorale che è stata proposta all'esame di questo Parlamento ha un testo base.
1: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa.
2: Come questo governo si presenta agli italiani in questo Parlamento per cambiare le regole del gioco elettorale.
3: La differenza, Presidente, è tutta qua. Tra chi si assume la responsabilità delle proprie azioni e chi si nasconde. E se fossi al posto vostro mi andrei a nascondere.
4: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, proseguono gli attacchi nello stretto di Hormuz tra Iran e Stati Uniti, ma ieri giornata caldissima, clima teso alla Camera, la maggioranza è andata sotto per un voto sulla legge elettorale e noi cominciamo proprio da qui in studio, Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale, buongiorno e benvenuta, in collegamento Lucio Caracciolo, direttore di Limes, buongiorno e bentornato, e Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Allora andrei subito a collegarmi con la nostra Valentina Petrucci che si trova appunto a Montecitorio per avere tutti gli ultimi aggiornamenti perché oggi alle 9:30 prosegue l'aula. Valentina.
5: Sì Giulia, buongiorno. L'aula alle mie spalle è appena aperta, infatti oggi si prosegue. Cosa è successo ieri? Un po' lo stavate anticipando nella copertina, quindi 188 i voti contrari, 187 a favore, manca un voto, lo stavi dicendo, e affossato l'emendamento che doveva reinserire le preferenze come era nei desiderata del governo e su cui Giorgia Meloni aveva puntato molto. Il boato, lo abbiamo sentito anche nella copertina delle opposizioni, che subito sono uscite sulla piazza Montecitorio chiedendo le dimissioni del governo, lo hanno fatto anche tra i banchi delle opposizioni che sono diventati un vero e proprio urlatoio. Succede però che poi arrivano le parole di Giorgia Meloni che dai suoi social dice ci dovevamo provare, lo abbiamo fatto per gli italiani, volevamo ridare loro la possibilità di scegliere con le preferenze, non ci siamo riusciti, ha vinto la palude, serve però sicuramente un confronto all'interno del centrodestra. Si cercano naturalmente, come tutti immaginerete, i 30 circa franchi tiratori, Lega e Forza Italia si sfilano dicendo ma non sono delle nostre fila, non siamo stati noi, Tajani lo rimarca a gran voce, Maurizio Lupi di Noi Moderati dice è un testo base, dobbiamo comunque andare avanti, quindi l'intenzione del governo e della maggioranza è quella di andare avanti con l'esame di questo testo base. Come finisce la giornata di ieri? Finisce con le opposizioni che occupano i banchi del governo, l'aula sospesa, e contestualmente ritirano tutti gli emendamenti proposti. Vedremo cosa succederà stamattina.
4: Bene, grazie Valentina Petrucci, torneremo a collegarci con te. E allora Marco, vogliamo rivedere proprio il momento dell'annuncio del voto nell'aula della Camera e diciamo il conseguente boato, l'esultanza dell'opposizione?
6: Sì, lo vediamo nella clip 3, buongiorno, che è l'immagine simbolo, vediamo un momento particolare quando il presidente Rampelli, ve lo ricordate, ieri era nostro ospite qua, poco prima poi andare in aula a presiedere la seduta, fa l'annuncio, la Camera respinge, il governo va sotto e guardate la reazione dell'opposizione.
7: La votazione è chiusa. Presenti i votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
4: Ecco Claudia, tu ieri eri appunto alla Camera, hai seguito tutto fino a tarda sera, che giornata è stata, che cosa significa il fatto che la maggioranza insomma è andata sotto di questo voto sulla legge
8: elettorale? Allora, innanzitutto permettimi di dire che sì, le opposizioni hanno esultato, però i banchi del governo, c'erano i ministri con le mani nei capelli e nei banchi della maggioranza i deputati erano abbastanza distrutti, quindi insomma sono state reazioni comprensibili. Allora, è successo questo, che ieri mattina c'è stato un accordo politico che è stato annunciato, ovvero sia che sulle preferenze, parentesi, perché non sono state votate in Commissione Affari Costituzionali con voto palese? Punto di domanda e chiusa parentesi. Se si vuole fare una cosa in trasparenza, non è stato fatto.

0: è stato deciso, queste sono tecniche parlamentari per chi ci ascolta, però è stato deciso di arrivare all'Aula, dove si sapeva che ci sarebbe stato il voto segreto.
1: Lo ricordiamo per il nostro pubblico, l'emendamento era presentato da Fratelli d'Italia con Noi Moderati e UDC.
0: Bene, cosa succede? Alla tua domanda, per non essere sintetica e non sfuggire.
1: Sì.
0: Ieri mattina viene annunciato un accordo politico su quell'emendamento, ci sono state riunioni con Forza Italia e con Lega, che per tutti questi giorni hanno sempre detto le preferenze no. Noi abbiamo rinunciato ai collegi uninominali, ma ora non potete ogni volta aumentare con più uno. Le preferenze no. Nonostante questo, ieri mattina esce un accordo politico con, ripeto, Forza Italia e Lega di votare, e ci dicono che a quelle riunioni è stato detto chiaramente dovete garantire la presenza in aula, perché se no qui si va

0: sia stato possibile che la miglior nazionale in termini di gioco, di spettacolo e di capacità di andare a segno con ben 16 gol nelle precedenti 6 gare sia rimasta senza un'idea, a secco di reti e, peggio di ogni altro dato, senza anima. Brava la Spagna, anzi bravissima col suo CT de la Fuente a preparare la gara perfetta, fatta di corsa costante ad altissimo ritmo e di un pressing che ha finito per mandare in tilt i pensieri dei francesi. La Roja aveva un piano gara studiato ad hoc sull'avversaria di turno e lo ha rispettato alla perfezione. La Francia, che forse pensava bastasse replicare quel che era stato fatto fin lì, non aveva alcun piano B nel momento in cui il suo gioco basato sulla fantasia delle sue stelle e sulla velocità d'esecuzione è stato completamente annullato. E così la furbata di Lamine Yamal, che ha prodotto il rigore dell'1-0 spagnolo di Oyarzabal, e il bellissimo raddoppio di Pedro Porro sono stati decisivi. Nessuna reazione francese nemmeno dopo i cambi, se non con un paio di assalti a testa bassa, ma a salve. Oggi quelli che stanno ad ovest dei Pirenei festeggiano, quelli che stanno ad est invece piangono. E stasera, da Argentina e Inghilterra, uscirà l'avversaria per una finale spettacolare.
1: Si intitola Ti saluto con la mano, il nuovo singolo di Patrizia Laquidara, Martina Proietti.
2: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo.
3: Ho sentito forte il desiderio di trasformare una storia in canzone e quindi ho messo in musica il ricordo di noi due in viaggio, due generazioni, e ho chiamato a cantare con me proprio il protagonista di quei viaggi.
4: È un ricordo d'infanzia che muove la musica di Patrizia Laquidara, cantautrice, scrittrice e interprete dalla forte impronta teatrale, e con Ti saluto con la mano traduce quel ricordo in una canzone interpretata con suo nipote, il rapper El Coco.
5: Decidiamo la prossima meta insieme.
3: Mi piace molto il gesto del salutare con la mano, così, perché è un gesto festoso che facciamo da bambini quando ci affacciamo alla vita. Ah, ah.
4: Questo singolo fa parte di un progetto discografico più ampio, Florula, 8 brani che nascono dai personaggi e dai racconti del suo romanzo Ti ho vista ieri, in cui intreccia sonorità diverse, sempre alla ricerca di linguaggi musicali nuovi.
3: Qui si incontrano il rap con la canzone d'autore, con la poesia, che poi è un po' il lavoro che faceva il cantastorie, quello di portare le storie nel mondo attraverso le canzoni.
1: È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio, pochi minuti fa, ho usato tre espressioni: memoria italiana, memoria russa, memoria valdese. E guardate il titolo della puntata di oggi, Parla, ricordo. È un omaggio a un immenso scrittore russo che è Vladimir Nabokov, peraltro citato nel suo libro, che è un memoir, ha un titolo Memoria di casa, che deve essere spiegato da un insigne giurista emerito della Corte, presidente emerito della Corte Costituzionale, come Gustavo Zagrebelsky. Professore, bentornato a Quante Storie.
1: Grazie dell'ospitalità.
0: Memoria di casa è il titolo di questo libro, che è un recupero di due memorie, due linee familiari, una di origine russa e una valdese, ma è anche una riflessione sul tempo che passa, sui rapporti familiari, a mio avviso molto bello, che scritto con una sobrietà e una misura, forse valdesi oserei dire, professore, ma il professore prima mi ha corretto, no, cecoviani direi. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite. Invitiamo chiunque volesse fare domanda al professor Zagrebelsky a scriverci a quantestorie@rai.it, nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Tra poco partiremo con le immagini della rivoluzione d'ottobre, della rivoluzione russa che cambia la storia della famiglia Zagrebelsky, ma il privilegio di avere un attento osservatore della contemporaneità come il professor Zagrebelsky, non dico che ci imponga, ma insomma ci spinge a riflettere su alcuni fatti dell'oggi o dello ieri o dell'imminente passato, del vicinissimo passato, cominciando da un titolo di stamane della Repubblica, La dottrina di Donald, dobbiamo allontanare l'Italia da Bruxelles. Rimanda questo, professore, credo, al tema dell'ordine internazionale del secondo dopoguerra, della rottura che sta imprimendo, credo, Donald Trump rispetto a quell'ordine. Che dice?
1: Ma io direi che dovrebbe l'Europa allontanarsi dagli Stati Uniti, cioè, rovesciando un po' questo... Ma in che senso? È giunto il momento per l'Europa di fare una riflessione.

0: riflessione su se medesima, cioè chiedersi qual è, può essere il suo futuro, la sua vocazione futura, che a mio modo di vedere dovrebbe essere la ripresa delle ragioni fondative dell'Europa. L'Europa è nata non per essere allineata con uno dei due blocchi di allora, ma per essere un elemento di autonomia che doveva servire, diciamo, a creare, oggi si usa dire, creare ponti, creare pace tra gli imperi opposti. Oggi le cose sono cambiate, però quella vocazione mi sembra, in un momento in cui spirano venti di guerra, dovrebbe essere quella la prospettiva.
1: E la prospettiva italiana, perché l'Italia sembrerebbe divisa fra, e Giorgia Meloni lo è oggettivamente, fra la fedeltà a Donald Trump e la fedeltà a Bruxelles.
0: Sì, io non so fino a quando durerà questa situazione incerta, ambigua. Prima o poi bisognerà fare una scelta. Se continua la linea della fedeltà, poi quella sostanziale, agli Stati Uniti, l'Europa è morta. L'Europa è morta. Continuerà a essere un'appendice di quello che succede negli Stati Uniti. Ma la domanda che le farei, che senso ha un'Europa che non si differenzia? Ecco, differenziarsi dalle grandi potenze e cercare di diventare o ridiventare essa stessa una grande potenza. Sul piano economico ne avrebbe tutte le possibilità e anche le difficoltà, ma sul piano culturale, della custodia dei grandi principi di libertà, di giustizia, lo Stato di diritto, quelle cose di cui noi siamo figli e di cui dovremmo essere orgogliosi e coltivando questa prospettiva essere un po' un punto di riferimento nell'ambito delle vicende mondiali. Se non cogliamo questa occasione, davvero quando? Siamo destinati a sparire, sì. A diventare irrilevanti.
1: Sì, se non ora, quando? Professor Zagrebelsky, lo ricordo, è stato Presidente della Corte Costituzionale, è un giurista insigne, ha anche scritto un libro molto bello del quale abbiamo parlato qui, sulla magistratura, sull'essere magistrati. Lo dico perché adesso noi vedremo delle immagini dal 1966 con due magistrati che descrivono i problemi di allora. Siccome tra poco andremo a votare, tra qualche mese, sul referendum sulla riforma delle carriere, sarà interessante sentire i problemi di ieri e una breve riflessione del professor Zagrebelsky sui problemi di oggi.
2: Crede che i difetti della giustizia dipendano più dalle antitesi che si sono create nel vostro apparato o da fenomeni generali che si riflettono anche nella vostra amministrazione?
3: Io penso che dipendano piuttosto da fenomeni generali della società, soprattutto dalla crescita dei problemi anche dal punto di vista quantitativo. Posso dare un solo dato. Il cancelliere capo della mia sezione riferisce che nel 1944 la sezione aveva 2.000 cause. Adesso la stessa sezione ha 10.000 cause da decidere. I cancellieri sono sempre due, un solo dattilografo.
4: Il giudice italiano ha le mani legate da un formalismo procedurale ossessionante. L'opinione pubblica prende conoscenza dei casi più clamorosi. Mesi e mesi di lavoro di una corte d'assise che vanno in fumo perché un paio di giurati hanno superato di un anno il limite di età ed è oppresso dalla strettoia della norma scritta.
1: Quali sono i problemi della giustizia di oggi rispetto a quello che ha ascoltato?
0: Beh, intanto c'è il problema del sovraccarico di domanda di giustizia e questo... questa difficoltà ha radici nella nostra società, nella nostra mentalità. Noi italiani siamo uno dei popoli più rissosi che esistono sulla... rissosi, ma particolari, cioè di fronte a una qualunque piccola controversia, invece di affrontarla a tu per tu, litigare magari, e poi alla fine mettersi d'accordo. La prima cosa che viene in mente è: vado per avvocati, vado dal giudice, e tutto questo intasa la giustizia civile. Poi la giustizia penale, la quantità di reati che sono stati introdotti dalla legislazione degli ultimi anni, tra l'altro sotto l'idea che si dovesse depenalizzare. No, si è iperpenalizzata la vita sociale e questo incide sul peso della giustizia. E da cui la durata dei processi, che è ciò che i singoli cittadini patiscono sulla loro pelle, e poi diciamoci anche la ineguaglianza. La giustizia penale non è uguale per coloro che stanno in alto nella scala sociale e per coloro che stanno in basso.
1: E la riforma cambia qualcosa su questo?
0: Ma lo stesso ministro ha detto che questi nodi non saranno toccati dalla riforma. Allora uno potrebbe chiedersi, ma allora perché questa riforma? Perché questo accanimento? E perché ci sono interessi di altro genere, alcuni secondo me buoni interessi, cioè ridurre il peso, come si dice, delle correnti, e altri fini che sono quelli forse non detti, e il fine non detto è, diciamo pure, tagliare le ali alla giustizia, deprimere la funzione giudiziaria, il che rientra in questo quadro italiano, ma forse mondiale, dell'insofferenza di coloro che governano per i limiti, per i controlli.
1: Professor Zagrebelsky, noi stiamo per vedere immagini dalla rivoluzione dell'ottobre del 17 che segnano la storia anche sua, della sua famiglia, però le faccio una domanda: perché memoria di casa e non memorie di casa?
0: Abbiamo riflettuto molto su questo singolare o plurale, perché memorie, a mio modo di vedere, avrebbe dato l'idea che fosse un libro di raccolta di storie, di aneddoti, cioè di cose successe messe una accanto all'altra, una specie di repertorio, che era forse l'idea originaria che ha promosso questo libro, no? Le nostre figlie, i tre fratelli ci avevano convocato dicendo mettiamo insieme i nostri ricordi, cioè, ecco, memorie. E io sono stato incaricato di stendere un testo che poi mi è cresciuto, senza un particolare progetto in testa. E alla fine mi sono detto, ma queste non sono memorie, è memoria. E c'è una differenza, secondo me, fondamentale tra i resoconti e l'autocoscienza. Ecco, la memoria è un modo di fare, adesso uso una parola, fare la morale dei propri ricordi.
1: Perché la rivoluzione d'ottobre cambia anche la vita di Gustavo Zagrebelsky, naturalmente per l'Irami? Guardiamo queste immagini.
5: Il 25 ottobre del 1917, secondo il calendario giuliano, nella capitale un colpo di Stato rovescia il potere e scoppia la guerra civile. I bolscevichi prendono il potere. Nel febbraio del 1918 il gelo cala sulla famiglia reale. Viene trasferita a Ekaterinburg e messa sotto stretta custodia. Il 17 luglio i Romanov vengono svegliati nel cuore della notte e condotti nel seminterrato della grande casa che li ospita. Nicola, con in braccio Alexei, guida la famiglia nella buia cantina. La famiglia imperiale rimane immobile, in silenzio. Poi viene aperto il fuoco. Dal 1917 in poi, nessuno zar avrebbe più regnato sulla grande Russia.
1: Il suo cognome, professore, con la Y, non la I polacca, denuncia la sua provenienza familiare. Perché questo evento cambia la storia della sua famiglia?
0: Naturalmente cambia la storia in generale.
1: Forse l'evento più importante del Novecento.
0: Quindi, ma cambia anche psicologicamente la storia della mia famiglia, che era... Non era emigrata, era in vacanza, sì. Era in vacanza in Costa Azzurra, a Nizza. E i trouble, per così dire, cominciano nel 14 con lo scoppio della prima guerra mondiale. L'Italia entra in guerra poi nel 15, ma nel 14 l'Europa viene spaccata in due. Al centro ci sono i cosiddetti imperi centrali,

0: e poi la Russia e la Francia alleati, ma la famiglia di mio padre si trovava in Francia e quindi non ha potuto rientrare perché i confini erano chiusi. Dal 14 al 17 sono vissuti in questa comunità di vacanzieri, non erano ancora emigre, vacanzieri. Si può immaginare che la vita continuasse tranquillamente. E mio padre stesso, in un memoriale che ha scritto, dice: noi rimanemmo lì tranquilli perché eravamo convinti che le cose si sarebbero risistemate rapidamente.
1: E poi c'è la rivoluzione.
0: E poi c'è la rivoluzione. Ma in quei mesi, dal 14 allo scoppio della rivoluzione, tutto sommato l'atmosfera di queste persone che vivevano fuori dalla loro patria continuava, non dico tranquillamente, certo preoccupazioni ce n'erano, ma la prospettiva rimaneva quella di ritornare nella Santa Russia, come dicevano loro. Ma con l'assassinio della famiglia imperiale le cose sono cambiate radicalmente. Prima le notizie potevano arrivare frammentarie, immagino che tra di loro si facessero coraggio l'uno con l'altro, ma quando è arrivata la notizia che la famiglia imperiale era stata ammazzata, e poi c'è quell'episodio raccontato dalle memorie di Trotsky, la notizia, dunque la famiglia è stata ammazzata da un comando mandato da San Pietroburgo di bolscevichi molto radicali. Non volevano che la sentenza di morte venisse eseguita dalle persone del luogo, perché la fedeltà, l'immagine dello zar, l'impero ortodosso, la Santa Russia, tutto questo avrebbe creato delle... Hanno mandato un comando da fuori. E quando la notizia viene data al governo bolscevico a San Pietroburgo, la scena che è descritta da Trotsky è questa. C'è Lenin che presiede una riunione per una riforma in materia sanitaria e si avvicina un bolscevico qualunque
1: e gli dice, gli dà la notizia.
0: Nell'orecchio gli dà la notizia che la famiglia era stata uccisa, e Lenin dice: mi giunge ora notizia che a Ekaterinenburg la famiglia è stata uccisa, passiamo all'ordine del giorno.
1: È una rivoluzione vera? Vado da Alice perché da casa arriveranno, immagino, domande.
2: Sì, sì, c'è una domanda di Elisa che dice: in ciò che racconta nel suo libro, il tema dell'uguaglianza ha due pesi e percezioni molto diverse per russi e valdesi. Oggi quanto conta il valore dell'uguaglianza in un mondo in cui gli extra ricchi comandano sempre di più e la platea dei poveri si allarga?
1: Permettetemi allora di vedere delle immagini su che cosa è la comunità, cosa era e cos'è tutt'oggi la comunità vallese in alcune valli del Piemonte in particolare, per poi capire come si mischiano, come si confrontano queste due anime dentro lo stesso Gustavo Zagrebelsky e la sua storia familiare.
3: Vi introduciamo nella comunità valdese tra Pinerolo e il confine francese. È l'unico importante nucleo protestante in Italia.
4: La gapa è l'amore di Dio verso gli uomini e riscuote in un certo qual modo, richiede una risposta degli uomini con l'amore verso gli altri, e questo era un luogo in cui questo amore doveva regnare in qualche forma che non fosse assolutamente tradizionale, per esempio nella forma di dare il proprio tempo durante l'estate per costruire questo villaggio che sarebbe servito per luogo di incontro per dei giovani di ogni paese.
5: Questo è il tempio valdese di Torre Pellice, dove si celebra il sinodo annuale della chiesa valdese.
6: I giovani cosa fanno?
5: I giovani prevalentemente fanno la vita di fabbrica. Adesso a Torino la Fiat, Villar Perosa la RIV, hanno altre fabbriche locali. In genere tutta l'industria piemontese raccoglie valdesi.
1: Se posso, professore, la sua storia è particolarmente interessante perché suo padre e sua madre vengono da due tradizioni che hanno l'eguaglianza, diciamo, come bussola, ma per l'uno è un disvalore, perché era un russo bianco e quindi la rivoluzione mette fine anche ai suoi privilegi, è inutile girarci attorno. Mentre per sua madre, valdese, l'eguaglianza è un valore.
0: Certo, uno può pensare che... tenera fotografia.
1: Mio padre è lei, a sinistra, padre,
0: mia mamma ed io a destra. L'uguaglianza, si potrebbe pensare che sul tema dell'uguaglianza si sarebbe potuto creare un'armonia nella vita, ma come diceva giustamente lei, per la parte russa della mia famiglia l'uguaglianza è stata la tragedia, mentre per la parte valdese l'uguaglianza era la bandiera del riscatto, del riconoscimento. Potremmo dire, sull'uguaglianza la parte russa ha perso, sull'uguaglianza la parte valdese ha vinto, ecco. E questa idea dell'uguaglianza era profondamente radicata nella cultura, nella psiche di mia mamma. Io ricordo che proprio in questa casa che viene raffigurata qui si riunivano ogni tanto i familiari, compresi i bimbi, quelli più giovani, e mia mamma diceva: non litigate ai bambini, questi giochi sono di tutti, di tutti. Quindi c'era proprio questa atmosfera del non privilegio. Dall'altra parte, sa, c'è una battuta riferita da Emmanuel Carrère in uno dei suoi romanzi. Lui era di famiglia,
1: di mamma
0: parte
1: russa,
0: anche russa, di una zia che dice, una battuta che indica come non avessero capito nulla, ecco, che diceva, in francese se lo dico in italiano, diceva: non capisco quello che sta succedendo, quello che è successo, si stava così bene prima.
1: Appunto.
0: Diciamo, e naturalmente noi figli ci siamo schierati naturalmente, tanto perché facevamo una vita oramai totalmente integrata con la società italiana, ci siamo schierati dalla parte di...
1: Tra l'altro, professore, mi permette di dire una cosa, questo è un libro anche molto personale, no? Ha usato la parola autocoscienza poco fa il professor Zagrebelsky. C'è una scena bellissima, malinconicissima, in cui Gustavo Zagrebelsky, adulto, assiste al momento in cui sua madre saluta per l'ultima volta suo padre e la bara di suo padre. Due persone molto diverse che hanno visto passato decenni insieme.
0: Anche di tensioni, di amore. Ma
1: e
0: anche
1: il saluto di sua madre, secondo me, è una scena bellissima.
0: Ecco, io avevo accompagnato la mia mamma, che oramai stava su una sedia a rotelle, nella camera ardente del luogo dove si trovavano, in Val di Luserna, che è una delle valli valdesi. E mia mamma è stata lì un po' di fronte alla bara e ha fatto quello che fanno un po' tutti, che faremmo anche noi, speriamo il più tardi possibile, dare una carezza alla bara che era già chiusa. Poi a un certo punto si è fermata. Io mi sono allontanato, era un momento di grande intimità, no? Credo che chiunque avrebbe rispettato. E mia mamma è stata sopra pensiero per un po' e poi ha battuto tre volte le dita sulla bara, toc toc toc. E io mi sono interrogato che significato possiamo dare. Certe volte i piccolissimi gesti sono densi di significato.
1: E lei
0: generale.
1: Scrive, che l'ha interpretato in questo modo: esprimono intesa, va tutto bene, sappi che ti ho capito, possiamo passare oltre.
0: Passare oltre, ecco. Potrei fare le ultime parole, passare oltre, perché io ho sempre vissuto con un, diciamo, soprattutto quando sono diventato più cosciente, il complesso di chi non ha capito mio padre, ecco, che era esule in Italia, no? Dalla Costa Azzurra poi a Sanremo, esule in Italia, ma in fondo anche esule in famiglia, perché l'innesto nel mondo valdese non è avvenuto.
1: Alice.
2: C'è una domanda di Livia, e chiede: state parlando della Russia di un secolo fa, ma cosa pensa il professor Zagrebelsky della Russia di oggi e del suo imperialismo?
1: Ci sono delle pagine bellissime sullo spirito russo, il bisogno di essere, complesso di superiorità e di inferiorità, il bisogno di essere
0: riconosciuti. Questo è. E io credo che nelle vicende degli ultimi tempi si debba scontare, cioè ci si debba rendere conto che non si è consapevoli di che cosa è nel profondo lo spirito russo. il senso patriottico, la guerra.

0: patriottica. La seconda guerra mondiale è definita la guerra patriottica, ma ancora le invasioni napoleoniche, poi la prima guerra mondiale. Un popolo che è disposto ed è tuttora disposto a sacrificare milioni dei propri figli in nome della Santa Russia, che poi che fosse una, la Russia zarista, quella comunista o quella putiniana, oggi c'è questa radice per cui non ci si rende conto che umiliare la Russia non significa sconfiggerla, forse sconfiggerla sul piano non militare, non riconoscere la sua identità nel bene o nel male. Noi occidentali, quando vediamo che Putin intrattiene dei rapporti, diciamo, incestuosi, potremmo dire, col patriarca di Mosca, questo non ci, però dobbiamo renderci conto che quello è lo spirito russo. L'ortodossia e la politica sono sempre stati uniti e hanno cementato un popolo che, se tu umili, induce a ulteriori passi verso la propria identità difensiva e anche offensiva.
1: Nelle pagine finali menziona e cita il professor Zagrebelsky un suo maestro e amico, Norberto Bobbio, che qui rivediamo in tardissima età.
2: Nonostante tutti i libri letti e tutte le ricerche fatte, alla fine della mia vita mi trovo solo alle radici dell'albero della conoscenza. La maggior parte dell'albero mi sfugge. Io non sono mai stato un uomo sereno e lo sono tanto meno ora, in questi ultimi anni.
1: È un libro anche di saluti, il suo, professore. Quando saluta sua madre le dice una frase bellissima: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, una citazione da Giovanni, e lei stesso, diciamo, riflette sul finire della vita, no? In una maniera come fece Bobbio, peraltro.
0: Sì, beh, le parole ultime di Bobbio sono di disperazione. Era molto più anziano di quanto non sia io, e quindi posso avere il dubbio che quando avrò, se avrò la sua, raggiungerò la sua età,
1: sarò
0: per il momento no.
1: È molto conciliato.
0: Per il momento no. Anzi, questo libro, almeno dal punto di vista della storia personale, è un modo di rasserenamento, e quando ci si rasserena si guarda avanti. E poi devo dire, io ho la fortuna di avere figlie e nipoti. Noi non possiamo permetterci di abbandonarci al pessimismo. Non possiamo, anzi, il nostro compito dovrebbe essere quello di animare generazioni che hanno solo bisogno, secondo me, di essere animate, cioè di essere rispettate, capite e incitate a prendere la loro parte nella costruzione di una vita.
1: Infatti lei finisce una frase latina: faranno meglio di noi i nostri eredi. Aspetti, professore, Alice la saluta, perché sicuramente
3: sì, no, perché tanti nostri spettatori stanno esprimendo ammirazione verso il nostro ospite, e almeno tre di loro, Patrizia, Enrico e Margherita, oltre all'ammirazione, dicono che sarebbe un ottimo presidente della Repubblica.
1: Forse non glielo augurerei, professore, però.
0: Ecco, sono quelle cose, siccome qualcuno anche sui social scrive, c'è qualche giornalista, suo collega, dice: ma io sono quelle situazioni imbarazzanti, perché se uno dice... non ci penso, allora ci sta pensando.
1: Dobbiamo salutarci,
0: proprio
1: professore.
0: Zero di zero.
1: Gustavo Zagrebelsky ha scritto Memoria di casa, pubblicato da Einaudi. Professore, è stato un piacere, un onore ospitarla. Alice, a domani.
0: E anche per me.
4: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
5: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì alle 21:15. Rai 3.

0: medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
1: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
2: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
4: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
3: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
5: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Land, a 59 centesimi.
6: Io sento ovattato.
7: Devo sempre farmi ripetere le cose.
8: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
9: Mi manca un po' la relazione con le persone.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
11: Mamma mia.
12: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
14: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
15: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
16: Blanks ha scoperto gli ingredienti perfetti per regalare al tuo sorriso i Blanks Factor. Il dentifricio sbiancante Blanks Black Volcano, potenziato con cenere e lava vulcanica, 100% naturali, dona ai tuoi denti fino a 3 gradi di bianco in più per un sorriso extra white. Blanks Black Volcano, autentico white.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Enrico De Aglio, giornalista, saggista, sta costruendo il racconto del secondo dopoguerra italiano in modo caleidoscopico. Lo salutiamo subito. Enrico, bentornato.
1: Grazie.
0: E capirete da queste prime immagini di che decennio parliamo oggi.

0: Alice, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Giorgio.
0: Allora, tragicamente, poi è il decennio dei miei 20 anni, quindi lo conosco bene, diciamo così, Enrico. Noi abbiamo aperto, perché dicevo caleidoscopico? Noi abbiamo parlato degli anni 60, degli anni 70, con questi libri che sono dei libri molto complessi, ricchissimi, formulati e costruiti in un modo molto variegato, perché si parla di storia naturalmente, si scelgono alcuni fatti, c'è molto costume, c'è molta musica, insomma è un modo a 360 gradi per provare a descrivere cosa è stato un decennio. Ci eravamo lasciati con il decennio degli anni 70, con la stazione di Bologna che chiude gli anni 70 e apre questo decennio qui. Però uno dei segni degli anni 80, crediamo Enrico, è anche quello musicale, giovanile, i videoclip.
2: I videoclip, sì, la televisione, la disco music e tutto quello che viene dal... Diciamo c'è anche un cambiamento nella canzone, nella musica. Qui avete scelto molta musica internazionale, che è quella che arriva poi in realtà. Ma la musica italiana negli anni 70 era una musica sociale,
0: sì.
2: Soprattutto i cantautori, le cose, De Gregori e tutte queste cose qua, eccetera. E dopo diventa la disco music, diventa una musica disimpegnata, la discoteca. Ci fu persino un ministro, il ministro De Michelis, che fece un manuale delle migliori discoteche in Italia.
0: Te hai detto, la musica era sociale, no Enrico? Sì. L'accusa che si muove agli anni Ottanta, io nel lancio dicevo spensierati e feroci, e capiremo e ricorderete benissimo perché, quella che si muove è che sono il decennio del riflusso, è una formula?
2: È una formula come era stata una formula prima, quella degli anni 70, gli anni di piombo. Qui dice, finiti gli anni di piombo, che finiscono praticamente con l'omicidio di Aldo Moro, le persone sono talmente traumatizzate, talmente cose, che si rifugiano in tutto quello che può essere non sociale, cioè che può essere, come posso dire, insomma, privato, che può essere di godere la vita per quello che si può, eccetera, di allontanare grosse questioni. E questo è il termine che poi non è così, non è andata così.
0: Esatto, e non è andata così, no. E capiremo perché, anche perché si aprono il 2 agosto del 1980 con la più spaventosa strage della storia italiana del secondo dopoguerra.
3: Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d'aspetto di seconda classe. 85 i morti, 200 i feriti. Due vagoni del treno in sosta sotto la Pensilina sono stati investiti dallo scoppio. È l'evento più sanguinoso provocato dall'eversione in Italia. La scelta di sabato 2 agosto, un giorno di punta del traffico estivo, e del luogo, lo snodo ferroviario più importante dell'intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente ciò che è accaduto, cioè un eccidio senza precedenti.
4: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina, un bambino, una cosa straziante.
0: Forse una cosa, Enrico, ma tu lo sottolinei e dedichi pagina alla strage della stazione di Bologna, è che le stragi, come dice Benedetta Tobagi, non sono tutte un mistero, perché nel 2025 abbiamo messo la parola fine.
2: Sì, ci abbiamo messo 45 anni, però questa è l'unica strage italiana, perché dobbiamo ricordare Piazza Fontana, dobbiamo ricordare tutte le altre, ma è l'unica strage italiana che è arrivata ad una conclusione giudiziaria. Ed è arrivata adesso, io ho fatto in tempo nel libro a pinzarla, ed è quella che uno si aspettava in realtà. Cioè la strage è stata ordinata, pagata, finanziata dalla P2 di Licio Gelli, ed è stata eseguita e pagata in acconto e in saldo da un gruppo di neofascisti, tra cui c'erano soprattutto Mambo e Fioravanti, che sono quelli che materialmente l'hanno messa, ma ce n'è un altro concetto. Però la cosa importante è che questa soluzione del mistero del giallo ha dovuto sopportare un depistaggio infinito,
0: un depistaggio infinito
2: che è stato messo in atto dalle varie forme del potere italiano, diciamo così, del potere italiano. E quando dico potere italiano vengo a quella definizione che hai usato tu prima, spensierati da una parte e feroci dall'altra. Il potere italiano è stato molto molto feroce.
0: C'è una fotografia che apre il 1980 ed è quella dell'assassinio di Piersanti Mattarella.
2: Sì. Piersanti Mattarella venne ucciso il giorno della Befana. Pensate, domenica, centro di Palermo, lui è il presidente della regione, va a messa con la famiglia e in pieno giorno, per le 11:30 di mattina, e viene la macchina, non c'ha scorta, non c'ha niente, eccetera, la macchina viene avvicinata da un ragazzo, anzi due, che gli spara. La moglie di Piersanti Mattarella vede in faccia da vicino e lo riconosce l'assassino, e lo riconosce. E l'assassino dice, lo riconosce in Giusva Fioravanti.
0: Lo stesso di Bologna.
2: Lo stesso di Bologna. Non è che tra gennaio stia fermo e d'agosto Giusva Fioravanti stia fermo. No, ne fa di tutti i colori, come tutta quella banda lì ne fanno di tutti i colori. Però, ecco, questo è per proteggere questo legame che il depistaggio è andato avanti per così tanto tempo.
0: È uno degli scandali più osceni della nostra storia. E dicevamo poco fa, gli anni sono formule, però ci sono degli elementi ovviamente di realtà. Gli anni 70 sono gli anni di tante conquiste sociali, sono gli anni del conflitto sociale, che forse si chiudono da quel punto di vista con questa marcia.
1: La risposta di Agnelli non si fa attendere e, come al solito, è affidata a Romiti. Il 14 ottobre un gruppo di quadri e impiegati della Fiat, guidato dal caporeparto Luigi Arisio, sfila silenziosamente per le vie cittadine alzando cartelli mai visti prima.
5: È la voce di quella maggioranza silenziosa che finalmente si vuol far sentire.
1: È la marcia dei 40.000, come in seguito sarà definita. Dietro c'è la regia di Cesare Romiti e dei luogotenenti della Fiat. La marcia ha l'effetto di piegare il sindacato e costringerlo alla resa. Il giorno dopo, infatti, viene firmato l'accordo che prevede la cassa integrazione per 23.000 lavoratori. È una sconfitta pesante, un punto di non ritorno per tutto il sindacato.
0: Un punto di non ritorno, Enrico?
2: Sì, assolutamente. E finisce un'epoca proprio. Finisce un'epoca che era stata degli anni 60 e degli anni 70, la conquista, si era partiti da quella definizione, l'autunno caldo, insomma, il frutto della grande immigrazione dal sud al nord nelle grandi fabbriche, che aveva dato uno scossone fondamentale al vecchio sistema e aveva ottenuto la cosa secondo me più importante che sia stata in Italia, la formazione di un grande sindacato di lavoratori basato su grandi, diciamo, non corporativo, ma basato veramente su idee progressiste, ugualitarie, moderne e tutto quanto, e questa è stata la sua sconfitta.
0: D'altra parte, la cornice era quella, nel senso che la Thatcher sconfigge i minatori, sì. Comincia un decennio.
2: Esatto, comincia un decennio che è quello del liberismo, diciamo del neoliberismo, comincia in America, c'è Reagan, in Inghilterra c'è la Thatcher, e c'è l'individualismo, c'è molta spinta, diciamo, all'arricchimento personale, c'è quella cosa che noi qui abbiamo chiamato l'edonismo reganiano.
0: Anche se guidati i governi da un socialista.
2: Sì, si chiamavano lo yuppie socialismo ad un certo punto. Sì, no, lì, ci sono varie cose che succedono, non è che sia così semplice metterle insieme tutte, però diciamo la cosa che io vedrei come fondamentale, ma come importante che succede negli anni Ottanta, è che c'è una grande differenza e divisione dell'Italia in sé tra nord e sud, e mentre il nord incomincia a balbettare, incomincia, diciamo, a chiudere fabbriche, la parola cassa integrazione è quella che domina tutti gli anni Ottanta, il sud esplode. E cose di cui noi all'epoca non ci rendemmo conto,

0: Siete perché di mezzo c'è veramente un cambio del sistema di sviluppo, cioè la criminalità organizzata, perché di questo stiamo parlando, la mafia, e di seguito si è inventato un nuovo sviluppo per l'Italia, che è basato non soltanto sull'edilizia, sulle cose che sappiamo, gli appalti, eccetera, ma soprattutto sul traffico di eroina e sul monopolio che loro hanno del traffico di eroina.
1: E su questo torneremo perché...
0: Cioè come il Messico adesso.
1: È stata una guerra civile di cui nessuno sa nulla, 10.000 morti, ma ne parliamo tra pochissimo, perché riprenderei quel filo che avevamo lanciato all'inizio, cioè il cambiamento di costume profondo. Se prima, dicevamo, negli anni 70 tutto era politico, no? Poi tra l'altro sono gli anni in cui tu eri giovane, l'hai vissuti profondamente, anche con la tua esperienza politica. Negli anni 80, ad esempio, scopriamo un fenomeno molto milanese, ma forse dicevamo prima in redazione non solo milanese, quello dei paninari.
2: Mi descrivi il tuo abbigliamento di oggi?
3: Tutto, allora, tutto completo.
2: Tutto il completino che hai addosso.
3: Allora, si comincia anche coi prezzi?
2: No, coi prezzi no, con la descrizione.
3: Vabbè, allora, diciamo, queste qui le scarpe sono i fry, sono degli stivali
2: americani.
3: Americani, sì, ovviamente, non certo libici. Allora, poi americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, giubbotto, cintura del ciarro e una camicia, diciamo, sulle 50-60 mila di quelle che...
2: Poi c'è in più l'abbronzatura?
3: Sì, che è dovuta.
2: Che è necessaria?
3: Sì, diciamo di sì.
2: Cosa vi tiene insieme a voi?
4: La moda.
5: La moda.
2: Solo la moda?
5: No.
6: L'amicizia. Che moda.
7: Poi visito.
1: Enrico, negli anni 70 che l'avreste presi a schiaffi, diciamo, sì, così. Giusto?
0: Sì.
1: Però la moda è obiettivamente il trionfo della moda italiana.
0: Sì, è il trionfo della moda italiana, è il trionfo del calcio, del football, è il trionfo dello spettacolo, è il trionfo del denaro, molto.
1: Perché nell'82 vinciamo i mondiali, ricordiamolo.
0: Se lo ricordiamo ancora adesso.
1: No, io ero allo stadio Italia-Brasile, quindi sì, me lo ricordo, sì.
0: e Italia-Brasile in Spagna?
1: In Spagna.
0: Ah, però,
1: Barcellona. Ero andato a vederlo.
0: E quindi sì, c'è questa euforia, questa cosa, c'è la televisione che domina tutto, c'è il consumismo,
1: esatto,
0: che domina tutto, a 10 anni di distanza da quando Pasolini l'aveva previsto e da quando Pasolini l'aveva stigmatizzato, e questa è la nuova parte dell'Italia. Sì, diventa così, c'è un cambiamento rapido, rapidissimo, eccetera. Ma di nuovo, ripeto, diciamo, delle vecchie categorie, delle vecchie, anche degli standard morali, possiamo dire questo termine, eccetera, sono caduti o cadono. E c'è un egoismo di massa, per cui le cose buone si cerca di sfruttarle, le cose non buone si cerca semplicemente di non vederle.
1: E in questo libro emerge nitido quello che diceva poco fa Enrico De Aglio, cioè il paese si spacca, mettiamola così. Il nord balbetta, come dicevi tu, perché sta cambiando tutto dal punto di vista del modello di sviluppo. Il sud è preda di una guerra civile che fa 10.000 morti.
0: Sì, io sono contento
1: di aver raccontato in altri libri.
0: Sì, l'ho raccontata e mi ricordo, insomma, ho fatto i calcoli proprio tante volte. Anche perché, insomma, io ho avuto, non so se sia un privilegio o meno, ma comunque io ho passato gli anni 80 prevalentemente nell'estremo sud dell'Italia a fare il giornalista. E questo estremo sud era... Io vivevo di morti ammazzati, perché era il mio mestiere, e mettendoli tutti insieme si arriva a questa cifra qua, 10.000 morti. Perché? E perché non ce ne siamo accorti? Dunque, non ce ne siamo accorti un po' perché erano morti anonimi,
1: sì.
0: Due perché, insomma, un po' razzisti, noi lo siamo, noi, insomma, e quindi quello che avveniva giù nelle colonie non ci interessava più di tanto, e poi perché si pensava che in fin dei conti, insomma, si ammazzano tra di loro, e questa era la fase che circondava, per cui a meno che la personalità uccisa fosse una personalità, appunto, una persona importante e così via, però non si è voluto capire che dietro quella strada c'era veramente un modello di sviluppo che si andava formando.
1: Non a caso...
0: Sono contento che hai messo questa...
1: descriviamola questa foto. Questi sono...
0: Questi sono due... posso parlare io?
1: Sì.
0: Questi sono due nonni a Palermo, fotografati da Mauro Galligani, che mostrano la foto di loro nipote che è stato trovato.

0: stato morto, ammazzato in una discarica. Loro adesso, vedete, questa è la loro casa, ma la loro casa è insieme bagno, cucina e stanza da cose, eccetera. Insomma, c'è tutto, tutto. E questa è la loro faccia. E i 10.000 morti sono così. Sono così. C'erano, non si è mai saputo i nomi, poi alla fine, non si sanno. Si è saputo vagamente dopo, sciolti nell'acido, cose, eccetera. Però non si sa quanti di questi erano persone che si sono opposte.
1: Bravo, perché questo
0: cioè,
1: è un nodo,
0: quanti
1: perché,
0: erano i buoni?
1: Perché quello è anche il decennio dei processi di Giovanni Falcone alla mafia. Ed è il decennio che si chiude con le puntate finali della Piovra.
2: Io mi occupo solamente di assemblare la grande finanza, la grande criminalità, il potere politico, tutto insieme. Questo è il potere.
3: Il suo tempo è finito, commissario. Finito davvero. In tutti i sensi del termine.
4: Interrompiamo le trasmissioni per comunicare una tragica notizia. Questa mattina alle ore 7:30 il commissario Corrado Cattani è stato barbaramente assassinato.
1: 17 milioni di italiani videro quest'ultima puntata, così come molto significativa è la fotografia. Nel decennio degli anni 70 Enrico ha trovato la camicia di Aldo Moro con il sangue dei colpi di pistola che lo uccisero. Qui hai trovato una fotografia di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, sognanti, che dormono. Vera!
0: Vera, verissimo, sì. Scattata da un loro amico, probabilmente. Ed è la cosa interessante è che all'inizio nessuno la riconosce. O pochi la riconoscono, un po' perché sono un po' diversi dall'iconografia ufficiale, un po' perché sono giovani, un po' perché è passato molto tempo e noi pensiamo, no? Pensiamo di ricordarci tutto, ma non ci ricordiamo assolutamente niente, eppure sono loro. Sono loro che stanno sognando, io ci ho messo poi dietro una cartina dell'Italia con una Sicilia, insomma, che straborda, no? A indicare quello, ma è anche dà da pensare a molte cose, insomma, al fatto che per esempio la televisione con la Piovra l'aveva previsto 10 anni prima, no? quella scena che avete fatto vedere è eccezionale, dal fatto che loro fossero erano le persone destinate a morire, destinate ad essere uccise e destinate ad essere uccise insieme, e questa è l'altra cosa che mi dà un senso di tragedia che tutto il paese ha vissuto e credo abbia dimenticato.
1: Sì, questo è il problema. Riprendiamo il filo dei cambiamenti profondi di costume, perché accanto a quella nota, diciamo, un po' più futile dei film di Vanzina, chiamiamola così, o di quella musica che abbiamo visto all'inizio, c'è pure un decennio molto colorato, pensiamo a Andrea Pazienza, no? Colorato, immaginifico, il weekend postmoderno di Tondelli, c'è anche quella cosa molto trasgressiva. E noi siamo andati con Raffaele Manco a vedere una mostra su Andrea Pazienza al Maxi dell'Aquila.
5: In occasione del settantenario della nascita di Andrea Pazienza abbiamo previsto una mostra retrospettiva. La matematica è un titolo ingannevole. In realtà associa il rigore di cui Andrea era assolutamente un fautore con la libertà. La giovinezza è questo eterno amare i sensi e non pentirsi.
6: Lui diceva sempre, con Pentotal io ho disegnato dei segni rotondi. Ecco, invece lo spirito degli anni Ottanta sono dei triangoli, e quindi lui questi triangoli con tutte le loro asperità e i loro angoli li abbraccia con gioia, perché Andrea di base comunque è un edonista, cioè uno al quale piace vivere la vita bene, e quindi sotto questo punto di vista è molto in linea con il clima edonista e individualista degli anni Ottanta, perché è qualcosa che gli consente anche di vivere bene. Però allo stesso tempo l'impeto politico, quello che contraddistingue sin dall'inizio, lui vuole rappresentarlo. E per rappresentarlo, su questo contenitore che appunto è Frigidaire, inventa un nuovo personaggio. Questo personaggio si chiama Massimo Zanardi. Massimo Zanardi è niente più che un bullo del liceo.

0: Lo spirito aggressivo e violento in realtà ha una giustificazione, e è proprio aver perso di vista quelli che erano gli stimoli più corretti e più giusti, che erano quelli degli anni 70 dell'ideologia collettiva. Inizia quello che si chiama riflusso, cioè i grandi ideali iniziano ad essere accantonati, e quindi dopo Zanardi l'ultimo grande personaggio è Pompeo. Questo perché Andrea voleva rappresentare appunto una deriva importante di quella generazione, che è quella appunto legata alla droga, soprattutto all'eroina, e Pompeo rappresenta questo, lo studente che era pentotal in una Bologna irriconoscibile, in una Bologna in rovina, e il paese che da quel punto in poi siamo destinati ad abitare. Non siamo mai usciti dagli anni Ottanta.
1: E questo quadro è arricchito da Alice.
2: Esatto, non siamo mai usciti da quegli anni Ottanta. Frigidaire, chi lo sa, Frigidaire era non solo, diciamo, un simbolo della controcultura italiana, ma era anche un laboratorio di idee. Questo laboratorio di idee si può ancora vivere e apprezzare a Frigolandia. Io vi porto nel sito di Frigolandia. Che cos'è? Una repubblica della fantasia, un'accademia delle invenzioni, un ashram socratico, una città immaginaria dell'arte mai vista, come la definiva Andrea Pazienza, parco della pace e della poesia, monastero euro-tibetano, prima repubblica marinera di montagna. È una micronazione culturale, creativa, utopica, fondata da Vincenzo Sparagna, che è colui che ha fondato Frigidaire. Siamo a Giano dell'Umbria, qui c'è la vista del paesino da Frigilandia. Allora, il sito è molto divertente perché recupera tanta di quella grafica e dei libri che loro pubblicano, ma possiamo entrare e vedere un po', dunque, dov'era? Visita il museo. Perché qui, diciamo, si possono... Io non posso ingrandire le foto, se no esco, ma... Allora, vediamo, vabbè, è molto, diciamo, rimasto a quegli anni. Quindi qui a destra c'è scritto la slitta di Anna Karenina. Un angolo interno dell'ingresso, l'ingresso del salone, uno scorcio dall'ingresso. Come vediamo, quadri, libri, sembra un luogo caldo e pieno di... Qui è conservato l'archivio sia di Frigidaire che del Nuovo Male.
1: Il cesso letterario.
2: Quindi, sì, insomma, un laboratorio che mescola fumetto, satira, arte contemporanea, partecipazione, un luogo ancora molto vivo.
3: Sono stati anche questo, Pazienza e Tondelli.
4: Sì, sono stati Pazienza, Tondelli, Spagna, giustamente citato. Tutto questo fa felice il mio coautore, che è Ivan Caozzi, che è un cultore di questa cosa. Comunque erano dei geni, c'è stato uno scoppio di creatività, di intelligenza, di bellezza e di talenti, soprattutto nel campo della scrittura, della grafica, del disegno e della musica, che hanno caratterizzato gli anni Ottanta. Insomma, non c'erano solo i Palinari, c'era anche, esatto, sopravvissuto questo, che risalgono a quell'esperienza bolognese del 77, a quelle cose che però durano, hanno lasciato il segno e sono ancora ricordati.
3: Senti Enrico, noi non possiamo non chiudere questa puntata con l'evento che chiude il decennio, addirittura per Eric Osborne, il grande storico inglese, chiudeva il secolo, e cioè la caduta del muro di Berlino. Perché quello segna un po' una cesura.
4: Segna la cesura e segna anche, come posso dire, noi a quel tempo abbiamo detto, come abbiamo detto per molte altre cose, mai più, no? È finita. Se qualcuno anche teorizzò addirittura che fosse finita la storia. Esatto. Se adesso dopo 45 anni, quanti sono? Uno si fosse addormentato, eccetera, la solita storiella di quello che si addormenta e si risveglia dopo.
3: Goodbye Lenin.
4: E gli chiedessero, sì, chi è il presidente del Senato in Italia? Chi è il presidente degli Stati Uniti? Chi governa? La Russia è diventata un paese democratico, l'Unione Sovietica, eccetera. Le risposte lo colpirebbero. Quindi questo lo dico perché l'evento fu clamoroso nell'89, insieme all'altro evento che fu la strage di Piazza Tiananmen a Pechino, che cambiarono proprio i paradigmi. Per noi, per l'Italia, cambiò la collocazione geopolitica con molte conseguenze che durano ancora adesso.
3: E tra l'altro tu hai scelto di pubblicare quella amarissima vignetta "Bel lavoro compagno Deng", no?
4: Sì, quella di Staino.
3: Sì.
4: Che era Bobo, sì.
3: perché mise in crisi la sinistra, ovviamente.
4: Beh, la sinistra finì, diciamo, no? La sinistra finì. L'Italia in particolare aveva questa anomalia di...

0: Scusa, insomma, Enrico, che... siamo veramente anche un minuto, però come gli anni 70 entrano, ovviamente, poi le periodizzazioni sono sempre discutibili, no? Entrano negli anni 80 e si vede. Ora tu starai lavorando, immagino, agli anni 90, ma gli anni 80 entrano negli anni 90?
1: Ah, sì.
2: Beh, entrano con queste due persone qua, quelle della copertina. Lì scoppia tutto.
1: Che scoppia perché l'Italia alla fine degli anni Ottanta, veramente, con il crollo appunto di quella geopolitica che c'era prima, è diventata una terra di nessuno, è diventata una terra che non sa bene a chi riferirsi, a chi cosa, e in cui c'è una criminalità e un potere, al di là del bene e del male, mi verrebbe da dire, che pensa ad un futuro per questo paese che è un futuro terribile. Quando uno adesso si usa di più la parola narcostato, no? Sì. Cioè è un tema mondiale.
0: Sud America.
1: Però l'Italia all'epoca il Sud Italia era un narcostato. Cioè gli introiti, i profitti che la mafia faceva governando la droga, il traffico internazionale di droga, era superiore a qualsiasi
0: Enrico,
1: altra
0: ci
1: cosa.
0: Dobbiamo fermare, ma ti aspettiamo per gli anni 90, se non prima, peraltro. Enrico De Aglio ha scritto C'era una volta in Italia, gli anni 80, con Ivan Carozzi, pubblicato da Feltrinelli. Grazie, Enrico.
1: Grazie a voi.
0: E Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
0: E alla prossima.
4: Massimo Troisi.
5: Voi siete napoletano, eh?
6: Ma noi emigranti.
4: Inconfondibile. Inimitabile.
7: Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
4: Nel suo film capolavoro.
8: Anche San Francesco parlava di uccelli.
9: Secondo me gli uccelli non lo supportavano più. Il colpo di San Francesco è nata la migrazione di uccelli.
4: La sua opera prima in versione restaurata.
10: No, vado, chiamamma Ugo.
11: Ma perché Massimiliano?
10: Ah, mamma, prima che lo chiamo, Massimiliano. Voglio un giallo saddosso che sta facendo.
4: Per il ciclo meravigliosamente classico, Ricomincio da 3, sabato 21:30, Rai 3.
12: Il giorno del bombardamento, la mia vita è cambiata del tutto.
13: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
14: Il fattore umano, da martedì alle 23:15.
15: Tra poco, passate presente. L'incontro quotidiano con la storia.
16: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
17: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
18: Abbandoni ora l'immobile,
17: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Bontà o salute?
20: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Oggi a passato presente parliamo di Didone, la protagonista più importante dopo Enea dell'Eneide, regina di Cartagine. Ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti della nostra storia.
1: 814 a.C. Cartagine viene fondata verso la fine del IX secolo a.C. sulle coste dell'odierna Tunisia da una comunità fenicia proveniente da Tiro. La sua mitica fondatrice è Elissa, chiamata poi Didone. 29 a.C. Virgilio inizia a scrivere l'Eneide, un poema romano sulla traccia di Omero, in cui narra le vicende del profugo troiano Enea che incontra la regina Didone nel lungo viaggio verso un nuovo futuro. 3 secolo d.C. Una serie di monete di area fenicia emessa in epoca severiana ritrae Didone con gli attributi del potere e dimostra quanto sia ancora vivo il ricordo della fondatrice di Cartagine al di là del racconto virgiliano.
0: Di Didone parliamo con la professoressa Silvia Romani. Sa, professoressa, secondo il mio sondaggio Didone colpisce il lettore più di Enea stesso. Didone è un personaggio che letterariamente quantomeno ha sfondato, ma è realmente esistita? C'è una prova che sia esistita Didone o no?
2: Non abbiamo nessuna prova in verità che sia esistita, ma non abbiamo ragione di supporre che non possa essere lo stata, nel senso, perché è impossibile immaginare alla guida di un regno come Cartagine, in una certa fase anche della colonizzazione cartaginese, una donna. Non è impossibile pensarlo e quindi siamo in qualche modo autorizzati a crederlo.
0: E allora entriamo nel capitolo primo della nostra storia e lo facciamo guidati da Francesca Fanelli.
3: La storia di Didone, raccontata da Publio Virgilio Marone nell'Eneide, fa parte della nostra formazione culturale di occidentali. Sant'Agostino, nelle sue Confessioni, ricorda le lacrime che da giovane studente aveva versato su quel racconto, in un'epoca in cui quella di Enea e Didone era già una storia conosciuta sui libri di scuola. Il successo del poema epico e del personaggio femminile tratteggiato da Virgilio è indiscusso. Il poeta ha portato l'eroina dell'epos latino su un piano di empatia che ha resistito nei secoli alle trasformazioni culturali della società. Ha messo in ombra però la storia di Didone come regina di Cartagine, una storia che va riscoperta alla luce dei riferimenti presenti in diverse opere latine e greche, ognuna delle quali racconta la vicenda di Didone in modo diverso.
1: È Timeo di Tauromenio, uno storico greco attivo in Sicilia tra il IV e il III secolo a.C., a raccontare per primo le vicende di Didone, traendole probabilmente da una tradizione fenicia. Nelle sue storie racconta la fondazione di Cartagine sulle coste di quella che una volta era indicata come Libia e che corrisponde all'odierna Tunisia. È una principessa fenicia, partita da Tiro, ad aver fondato la città. Timeo la chiama Elissa dal nome fenicio, in greco Teiosò, e i libici poi la chiameranno Didone, che secondo alcune interpretazioni significherebbe l'errante. Il re di Tiro, Pigmalione, è suo fratello, ma anche il responsabile della morte del marito, Sicheo, il sommo sacerdote di Melkart, il dio della città associato a Ercole. In seguito a questo delitto, forse politico o forse ispirato dall'avidità, Elissa fugge da Tiro con alcuni compagni e con tutti i suoi beni. Fondata la nuova città, viene spinta dalla sua gente a sposare un re autoctono di nome Iarba. Ma per sfuggire a questa scelta obbligata, si uccide gettandosi su una pira. Dietro il racconto di Timeo può a buon diritto celarsi un fatto storico. La storia di Elissa costituisce con ogni probabilità il mito di fondazione di Cartagine, la città sulla costa nordafricana nata come colonia di Tiro, città destinata presto a diventare la maggiore potenza navale e mercantile dell'intero Mediterraneo occidentale, prima di essere travolta dall'espansionismo di Roma. Il viaggio di Didone e dei suoi compagni, dunque, evoca il processo di colonizzazione nel Mediterraneo da parte dei Fenici, che afferisce al più vasto fenomeno delle migrazioni fenicio-puniche. La versione di Timeo è arricchita da quanto scritto dallo storico di età augustea Pompeo Trogo, di cui abbiamo notizie grazie all'epitome che ci ha lasciato Giustino in età antonina. Si aggiungono alcuni particolari che enfatizzano la capacità e la scaltrezza della giovane Tiria, che riesce a portare con sé le ricchezze di Sicheo, traendo in inganno Pigmalione con uno stratagemma. Poi usa l'astuzia nell'acquisto di uno spazio in cui insediarsi, per cui chiede un terreno quanto ne possa contenere una pelle di bue, ma alla fine della trattativa la taglia in piccole strisce e ottiene per il suo popolo uno spazio adeguato. Anche in Giustino, la regina, costretta dai suoi ad accettare il matrimonio con Iarba, si getta nel fuoco, non volendo sottomettersi lei, regina, ad un uomo e ad un re. Nelle versioni di matrice greco-punica, Didone è una regina scaltra e incorruttibile, e fin qui non si parla dell'incontro con Enea.
0: Quindi abbiamo visto come si arriva a Didone prima dell'incontro con Enea. Tutto questo filmato che abbiamo visto, cosa ci racconta tra le righe? Che cosa vuol dire questa ricostruzione?
2: Ma innanzitutto ci mostra una cosa fondamentale, cioè come il mito e le storie che il mito veicola siano in realtà una narrazione plastica, che è funzionale al momento storico, proprio all'occasione per cui è stato pensato, declinato. Quindi questa è una regina, è una fondatrice di città. È la sua storia serve per raccontare qualcos'altro, appunto. Il passaggio da Oriente a Occidente, i grandi movimenti colonizzatori, migratori, e la sua storia quindi in qualche modo è orchestrata così da rappresentare proprio questo fluire di uomini, di commerci, di questo movimento.
0: E siccome anche Enea rappresenta un passaggio da Oriente a Occidente, sì, può essere, dico un'ipotesi, che l'idea che potessero sposarsi e mettersi insieme due correnti che venivano da Oriente e Occidente, che se si fossero congiunte avrebbero creato la più grande potenza del mondo di quel tempo, ma poi disgiungendosi Enea andrò a creare la potenza rivale. Può essere questa la ricostruzione?
2: Assolutamente, può essere una delle ricostruzioni e ha veramente senso, perché anche per Enea si è detto molto spesso che ha portato con sé da Troia, per esempio, sì, Penati, i suoi dei patri, ma ha portato con sé da Troia anche le divinità del suo mondo, ha portato Afrodite, sua madre, è arrivato in Sicilia con Afrodite e lì ha fondato questo tempio di Venere, quindi è un eroe anche dal punto di vista religioso, un eroe che migra, che trasporta anche un intero background.
0: È il simbolo di un popolo, insomma.
2: È il simbolo di un popolo e quindi lì, a Cartagine, l'unione dei due, questo momento in cui è una potenza del tutto diversa dal punto di vista anche del modo in cui i Fenici si muovevano per mare, di quali erano i loro intenti, i loro istinti di cambiamento anche rispetto alla madre patria, ecco, lei rappresenta un modo di andare, un modo di colonizzare, lui ne rappresenta un altro e in quel momento si ritrovano e l'uno prevale sull'altro e lascia l'altro d'un canto in qualche modo.
0: Ma prevale in una maniera, Antonella Bellantuono, la maniera per rappresentare plasticamente questo uno che prevale sull'altro è il suicidio di Didone, che è il motivo per cui il mito è così forte.
4: Sì, questo suicidio, cioè la morte sul rogo, così come ce la racconta anche Virgilio, è spesso stata interpretata in chiave romantica come una donna che si sacrifica per amore o che brucia per l'amore dell'amato, oppure secondo le tradizioni di Timeo e di Giustino come l'estremo gesto per sfuggire a un matrimonio esogamico. In realtà però dietro questa tipologia di morte c'è un significato religioso connesso con un culto tipicamente punico, perché una delle scoperte più sensazionali dell'archeologia cartaginese è stato il ritrovamento del Tanit, ovvero un recinto consacrato dove sono state trovate migliaia di urne contenenti delle ossa di bambini.

0: carbonizzati, e gli archeologi hanno messo in correlazione questo Tanit con il Tofet ebraico, ovvero un'area nei pressi di Gerusalemme che è attestata nella Bibbia, in cui venivano fatti dei sacrifici, ovviamente al di fuori dell'ebraismo, di bambini. In entrambi i casi, sia a Cartagine che nella Bibbia, questi bambini venivano sacrificati al dio Balamon. E abbiamo anche delle testimonianze latine e greche di questo fenomeno. Diodoro Siculo racconta che dopo la vittoria di Agatocle nel 310 sui cartaginesi, questi ultimi, pensando di aver perso perché avevano offeso gli dei, sacrificarono 200 fanciulli delle famiglie più nobili. Quindi questo tipo di morte, questo tipo di sacrificio di Elissa Didone sul rogo avrebbe potuto normalizzare e inaugurare la tradizione dei sacrifici umani sul Tofet, e avrebbe degli intenti chiaramente politici e religiosi di nazionalismo cartaginese.
1: Quindi io prendo per buono quello che ci ha appena detto Antonella Bellantuono, e che questo mito del suicidio di Didone aveva a che fare con usanze reali, probabilmente. Però c'è anche un significato simbolico. Il significato simbolico qual è?
2: Certamente questo suicidio inquadra una pratica che poteva essere anche una pratica tradizionale.
1: Certo.
2: Addirittura ci sono un insieme di storici, tra cui Timeo, il Timeo che è stato appena, Siculo, che è stato appena citato, che racconta, assegna a questo particolare tipo di sacrificio o anche di autoimmolazione la nascita dell'espressione riso sardonico, perché pare che questi anziani fra i cartaginesi e anche i bimbi mandati a morte alla fine ridessero in qualche modo, una sorta di ghigno, subito prima di essere combusti dalle fiamme. Dal punto di vista invece simbolico, è importante segnalare il fatto che questo tipo di suicidio è un suicidio che spetta esclusivamente agli uomini. Nessuna donna nel mondo antico si suicida buttandosi su una pira. La pira è per gli uomini, è per esempio per quel grande eroe migratore che è stato Eracle.
1: Certo.
2: Eracle Melkart per i cartaginesi. Le donne si impiccano e gli uomini invece si buttano sulla
1: E
2: pira.
1: quindi questa è un'eccezione, ma allora
2: Questa è
1: ci
2: un'eccezione
1: torneremo
2: assoluta.
1: su questa eccezione nel secondo capitolo della nostra storia, dove vediamo il protagonista occulto, cioè l'uomo che l'ha raccontata, Virgilio, e lo vediamo guidati da Francesca Fanelli.
3: Cartagine aveva dunque una regina, e questo non ci deve stupire. La costituzione delle città fenice è monarchica, di tipo orientale, sul modello delle corti egiziane e mesopotamiche. Ciò che oggi potrà stupirci è che era una donna il capo politico della nuova città, una donna particolare, definita dal grammatico Servio nel suo commento all'Eneide con il termine latino virago, cioè che conduceva le sue azioni come un uomo. Rappresenta un caso eccezionale per la cultura latina, che resta caratterizzata dalla centralità della figura maschile e che invece vede nella donna un pericolo, qualcosa che rischia di turbare l'equilibrio, che rompe la consuetudine del mos maiorum, dell'ordine tra i componenti della famiglia e della società. Così come Cleopatra, un'altra regina orientale, che minaccia l'ordine che Augusto vuole insediare a Roma. L'intreccio tra la storia di Elissa e il mito di Enea, progenitore troiano della gens Iulia, viene stabilito probabilmente nel III secolo a.C. da Nevio, autore del primo epos latino, il Bellum Penicum, di cui abbiamo alcuni versi. E poi c'è Virgilio che, come dice Servio, scrive l'Eneide per imitare Omero e per compiacere Augusto.
4: La storia raccontata da Timeo, quella di una regina fedele alla memoria del marito, nella letteratura latina di età augustea, lascia il posto a quella di una donna travolta dalla passione per il troiano Enea. Così in Nevio, in Ovidio e certamente in Virgilio, che con l'Eneide confeziona un capolavoro e offre alla stirpe di Augusto un'ascendenza divina, riallacciandosi alla guerra di Troia e all'esodo di Enea, figlio di Venere. Enea, profugo dalla sua città bruciata dagli Achei, dopo una serie di peripezie, approda con i suoi compagni a Cartagine. al cospetto della splendida regina Fenicia che lo accoglie, racconta i fatti di Troia, suscitando la sua commozione. Ma sono le divinità a ricamare questo intreccio. Venere e Giunone assecondano una pausa sentimentale e come burattinaie governano la scena. Didone vince le resistenze della sua vedovanza, l'amore divampa tra loro e durante una battuta di caccia i due finiscono per amarsi nell'antro di una grotta. Dopo un intenso intermezzo amoroso, però, Enea viene sollecitato dagli dei a compiere il suo destino. La fine del suo viaggio sarà un nuovo inizio per la storia dell'umanità. Fondare la gens Iulia e quindi Roma. E così Enea, rinsavito, riprende il mare con i suoi compagni. Didone, straziata dall'abbandono, furiosa e umiliata, sacrifica se stessa sull'altare del dolore, morendo trafitta e consumata dalle fiamme di un'alta pira. Tra Enea e Didone c'è più di un aspetto in comune: la perdita del partner, l'abbandono coatto della patria, seguito da una lunga e avventurosa navigazione, l'approdo in una terra straniera, la fondazione di una nuova città e persino la divinizzazione postuma, giacché per Elissa esisteva un tempio, ce lo dice lo storico Silio Italico. Ma l'erudizione ellenistica, a partire dal III secolo a.C., fissa la fine della guerra di Troia al 1184 a.C., mentre Timeo stabilisce la fondazione di Cartagine 38 anni prima della prima Olimpiade, cioè nell'814, e con lui concordano le fonti antiche nel considerare la nascita della città alla fine del IX secolo. Sarebbe stato quindi impossibile sovrapporre i piani temporali delle due storie. Tra Didone ed Enea c'è un intervallo di tempo di circa 370 anni. L'incontro d'amore che ha catturato e sedotto le coscienze dei romani e dei posteri è dunque un artificio letterario, un escamotage narrativo che trasforma l'austera regina migrante in una donna fragile, stravolta dall'amore, vittima degli dei e delle sue passioni, fino a considerare inaccettabile la vita.
1: Il fascino di Virgilio è che probabilmente in lui c'è un'intuizione, e questo è il senso profondo della storia di Didone. Sì, d'accordo, ci sono 350 anni che non tornano, però il mito si basa su cose reali fuse insieme in un artificio letterario.
2: Sì, tra l'altro il mito non torna mai,
1: è
2: onestamente.
1: Ovvio.
2: Il tempo del mito è un tempo che si riavvolge in continuazione. Nulla tornerebbe se pensassimo di poter mettere in ordine cronologico i fatti del mito. Virgilio ha sicuramente intuito quanto alcuni miti, forse al suo tempo anche relativamente conosciuti, ma di certo non molto conosciuti, potessero veramente diventare il veicolo di una propaganda politica, di un'ideologia politica messa a servizio di Augusto.
1: Secondo lei l'ha capito Virgilio o l'ha capito Augusto e Virgilio l'ha trasmesso?
2: Allora, Augusto l'ha capito molto bene, tutto gli
1: certo.
2: Era profondamente chiaro perlomeno dalla battaglia di Azio, perlomeno dal 31.
1: Che chiude quella partita storica.
2: Sì, chiude la partita storica e in qualche modo consegna apertamente ai poeti, agli artisti, il compito di raccontare questa storia. Cioè quando Antonio e Augusto si oppongono Apollo e Dioniso, si oppongono l'Oriente e l'Occidente. Del resto lo stesso Virgilio nel canto ottavo dell'Eneide mette in scena questa digressione sullo scudo di Enea, racconta quindi che cosa ci fosse raccontato sullo scudo di Enea e c'era appunto la battaglia di Azio e lì c'era
1: la battaglia
2: Cleopatra.
1: Di Azio, lo ricordo per i nostri spettatori, è quella in cui si rompe definitivamente la storia con l'Egitto, Cleopatra
2: sì,
1: e tutte
2: sì.
1: E i postumi di questa lunga storia, la si taglia una volta per tutte e segna l'ascesa di Augusto, di Ottaviano che diventerà Augusto.
2: Ecco, in questo senso Virgilio, meglio degli altri, ha naturalmente intercettato il messaggio. Sicuramente meglio di quanto abbia fatto Ovidio, che poi è andato in esilio ad un certo punto, è stato costretto all'esilio, certo. Quindi quel programma

0: quel racconto, lo seppur grandioso, Virgilio. Lo capisce splendidamente Virgilio e lo capisce molto bene in questa necessità che è fortissima. Quando Didone sta per morire, lei apertamente dice: non ci sarà più pace, ci sarà solo la guerra fra i nostri due mondi.
1: Guardi, è il tema di Perfetto. Chantal Fantuzzi, che ha ben studiato Didone e il destino di Enea.
2: Sì, Didone cerca di opporsi in tutti i modi al destino che invece gli dei hanno prefigurato per Enea. Addirittura Mercurio esorta Enea a fuggire al più presto e gli dice: varium et mutabile semper femina est, la donna è sempre imprevedibile e mutevole. Dall'altra parte Didone ha una concezione diametralmente opposta riguardo al matrimonio a quella di Enea. Dice Virgilio: non pensa a un amore segreto, ma vuole col nome di nozze velarne la colpa. Mentre invece Enea, abbandonandola, le dirà: io non ho mai portato le torce nuziali, non era questo il fine per cui venni qui. Nell'Ade dell'Eneide Didone volterà sdegnosa le spalle ad Enea, come d'altra parte in vita non aveva voluto sentirne le giustificazioni, e ritornerà dal primo marito Sicheo, che l'accoglie senza condannarla per averne tradito la memoria. Didone è rancorosa nei confronti di Enea, che l'ha strappata al suo pudor vedovile, ma d'altra parte non è nemmeno stato Enea ad uccidere Didone, poiché, come già Virgilio scrive nel libro primo dell'Eneide, sic volvere parcas, così avevano tessuto le parche. Era un destino al quale Didone non avrebbe potuto né opporsi né imporsi, né rifiutando di accogliere Enea né trattenendolo con sé.
1: E facendo la storia controfattuale, quella che ci ha raccontato Chantal Fantuzzi, secondo lei in quel determinato frangente, che poi durò 2 o 3 secoli, non è, era invece possibile qualcosa di diverso, cioè che nascesse una civiltà mediterranea fondata su Cartagine?
0: È difficile immaginarlo, naturalmente è qualcosa che in quell'arco cronologico che ha segnato l'inizio della prima guerra punica e la fine delle guerre, con la distruzione di Cartagine, Scipione Emiliano che piange sulle rovine di Cartagine nel 146, sicuramente a più riprese il popolo romano se l'è chiesto. Ecco, sicuramente c'è stato un momento in cui qualcos'altro sarebbe stato possibile, un momento che però è totalmente risolto nella versione virgiliana della storia. Anche se la Didone che muore in Virgilio, quella che segna con la spada e con il fuoco la fine di qualsiasi rapporto con i romani futuro, non è la Didone che è stata appena evocata da Fantuzzi nel canto sesto dell'Eneide, sì. Perché questa Didone è una Didone forte, una statua, non si commuove nemmeno un secondo. Se pensiamo a quel che dice, per esempio, Ungaretti usa questa espressione bellissima, spettro paziente, parlando di lei, nel mondo degli inferi.
1: Guardi, mi porta dritto nel terzo capitolo, dove parleremo della fortuna del mito di Didone e anche delle diverse letture di Didone, sempre guidati da Francesca Fanelli.
3: Le due varianti del mito continuano di fatto a coesistere per tutta l'antichità fino all'età moderna. Ma per quanto riguarda l'incontro tra Enea e Didone, anche nel mondo romano si era ben consci di essere davanti a un'invenzione poetica. Macrobio, nel IV secolo, scriveva nei Saturnalia: «La bellezza del racconto ebbe tanta efficacia che tutti, pur essendo consapevoli della pudicizia della regina Fenicia, chiudono un occhio, accettando la leggenda e soffocando nella loro coscienza la credenza veritiera. Preferiscono che si diffonda come vera la versione che la piacevole fantasia del poeta fece penetrare nel cuore degli uomini». Accanto alla Didone virgiliana, la Didone casta fino alla morte trova un'inattesa ma comprensibile fortuna presso gli scrittori cristiani, che l'accostano a Lucrezia, esempio di pudicizia romana. E anche Tertulliano elogia la castità vedovile della regina pagana, contro l'usanza delle donne cristiane di convolare a seconde nozze.

0: La vicenda di Didone ha attraversato il tempo. La sopravvivenza del suo mito attraverso i testi e le epoche acquista valenze sempre nuove e forme singolari. Troviamo il suo ritratto su una serie di monete romane in bronzo battute in età severiana, nella provincia romana di Siria e Fenicia, cioè la sua patria. Esse rappresentano una fonte di documentazione diretta del III secolo d.C., che ci mostra quanto la sua immagine evocasse sentimenti di identità nel popolo fenicio, ormai parte dell'impero romano. Nella serie monetale emessa dalle zecche di Tiro e Sidone, il rovescio si compone di quattro diverse raffigurazioni. Didone davanti al tempio di Ercole Melkart, Didone in barca con i suoi compagni, Didone che assiste alla costruzione di Cartagine, Didone su un trono onorata come una divinità. Queste raffigurazioni sembrano a tutti gli effetti seguire la narrazione di Timeo di Tauromenio e di Pompeo Trogo attraverso la celebrazione della principessa fenicia fondatrice di Cartagine e in nessun modo si riferiscono ad Enea, progenitore dei Romani. Di certo si inseriscono nel progetto politico di integrazione dell'elemento semitico nel quadro della romanità inaugurato da Settimio Severo, un imperatore africano di Libia, la cui moglie, Giulia Domna, proviene dalla Fenicia libanese. L'Eneide continua ad essere letta, recitata, trascritta, tradotta e dipinta nei secoli. Durante il 1300 il personaggio di Didone viene ripreso da Dante, Petrarca e Boccaccio. Nel quinto libro dell'Inferno la troviamo travolta dalla sua passione e avvolta dalla bufera nel girone dei lussuriosi. Dante segue la versione del suo maestro Virgilio, mentre Petrarca le restituisce l'onore della fedeltà nel suo trionfo della pudicizia. Boccaccio, in De Mulieribus Claris, sceglie decisamente la versione di Timeo Giustino con l'intento di cancellare la macchia ingiustamente gettata contro l'onore della sua vedovanza. La storia di Enea e Didone ha ispirato artisti, musicisti, cineasti fino ad oggi. Con l'opera in musica di Henry Purcell alla fine del 600, nel melodramma di Pietro Metastasio del 1724 e nella poesia ermetica di Giuseppe Ungaretti. E infine nel cinema, con il film muto di Luigi Maggi del 1910 e la splendida Eneide di Franco Rossi, lo sceneggiato Rai del 1971, in cui la regina di Cartagine rivive nell'indimenticabile sguardo di Olga Carlatos.
1: Noi professoressa Romani l'abbiamo buttata tutta su la storia, ciò che c'è di storico in questa vicenda. Però indubbiamente, vedendo questo filmato, mi sono reso conto che ciò che si è rimasto impresso nella memoria delle genti è la storia d'amore. Perché, visto che Didone è una vittima, arriva un seduttore che è reduce con tutto il fascino che la seduce, le fa mille discorsi e poi, siccome gli dèi hanno deciso, la molla e lei si suicida. Perché metterla come Dante all'inferno? Che senso ha? Che razza di lettura è questa che c'è stata per la parte letteraria della storia d'amore?
2: Ah, sono molto molto d'accordo con lei, naturalmente. Gli antichi dicevano, e un po' ce lo racconta anche la Venere di Botticelli, che Venere, che Afrodite avesse uno sguardo strabico, che si vendicasse della persona sbagliata, che ponesse sulla graticola per l'eternità la vittima. E non dico il carnefice, non esageriamo, povero Enea,
1: carnefice,
2: ma certamente chiamiamolo,
1: diciamo,
2: con il suo nome, carnefice. E questo è proprio un caso fra i tanti. Un altro insospettato per noi, per esempio, è che la povera Medusa, per esempio, fosse prima una bellissima ragazza, violentata da un dio, venne lei trasformata in una creatura terribile con i capelli anguiformi e quindi in un mostro. Afrodite funziona così, Venere funziona così, non punisce mai direttamente, ma punisce sempre di scarto, diciamo.
1: Tre donne dell'antichità, Didone, Penelope e Cleopatra, hanno dei tratti comuni, hanno qualcosa, o sono tre donne completamente distinte?
2: Hanno molti tratti comuni. Sicuramente moltissimi, anche dal punto di vista di Virgilio, ne avevano Didone e Cleopatra, la stessa provenienza in fondo, lo stesso tipo, sì, di donna, coraggiosa, viaggiatrice, perché Virgilio ne fa una creatura che non si muove da casa in qualche modo, ma quello che ci hanno raccontato, anche i filmati che abbiamo potuto vedere, raccontano un'altra storia, di una donna viaggiatrice,

0: Penelope, ma è come se le tre fossero un triangolo. Io credo che Virgilio questo triangolo l'avesse perfettamente in mente.
1: E Penelope però è un re occulto.
0: Sì.
1: Le altre sono regine esplicite e fanno una brutta fine. C'è una morale in questo?
0: Ma sicuramente per gli antichi c'era, ed era paradossalmente qualcosa che aveva profondamente a che fare con la natura del viaggio. Gli uomini viaggiavano, gli uomini sia per commercio, sia per la guerra. Le donne dovevano stare, dovevano rimanere. Tutti gli esempi di creature femminili dal mondo del mito e non solo mostrano che muoversi per le donne fosse veramente molto pericoloso. Pensiamo alla povera Arianna. La storia dell'Arianna piantata in naso da Teseo veniva raccontata alle bambine. Erano le storie che le balie raccontavano alle bambine prima di addormentarsi per dire loro: mi raccomando, non lasciate mai il vostro padre, la vostra casa, state sempre con lui, e se non sposatevi, ma non seguite l'amore. Quindi è questo un po' che raccontano.
1: Quello che ci ha raccontato la professoressa Romani è interessantissimo, ma ciò non le risparmia da doverci dare i tre libri che noi consigliamo ai nostri ascoltatori.
0: Allora, i libri in realtà ovviamente sarebbero quattro, il primo è l'Eneide, ma non ce n'è pure bisogno di dirlo. Abbiamo un bel libro di Bono Tessitore, un libro forse di qualche anno fa, proprio che si intitola Il mito di Didone, ma ricostruisce bene questi diversi mondi che precipitano nella storia di Didone. Poi abbiamo un libro di Francesca Ceci, più recente, che si intitola Didone senza Enea, e così un po' provocatoriamente il suo sottotitolo è La vera storia della regina di Cartagine, come dire, dimentichiamoci quella di Virgilio e invece parliamo di una storia vera, di lei regina potente. E il terzo libro invece è un libro proprio in discontinuità col primo, lo si capisce chiaramente più che dal titolo, che è Didone, proprio dall'allusione a lei come La tragedia dell'abbandono di Antonio Ziosi. Questa è una raccolta in realtà di tutte le trasposizioni celebri del mito ed è davvero molto interessante perché ne racconta un bel po'.
1: Tre libri meravigliosi suggeriti dalla professoressa Silvia Romani, che ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Così ringrazio anche Antonella Bellantuono e Chantal Fantuzzi. E mi raccomando, prendete nota di questi tre libri che io nel frattempo mi preparo alle conclusioni.
2: Il mito di Didone, avventure di una regina tra secoli e culture. Paola Bono, Maria Vittoria Tessitore. Bruno Mondadori, 1998. Didone senza Enea, la vera storia della regina di Cartagine. Francesca Ceci, Antiqua Res, 2020. Didone, la tragedia dell'abbandono, variazioni sul mito. Antonio Ziosi, Marsilio Editore, 2018.
1: Silvia Romani ci ha raccontato di come tutto il mondo fu riferito a Didone nell'interpretazione dei rapporti fra Cartagine e Roma, e fu attribuito un rapporto di lontana parentela a Didone anche di Annibale Barca. Annibale Barca era il protagonista della seconda guerra punica, e nella rilettura che si fece di questo rapporto fra Didone e Annibale, la vittoria di Annibale a Cannes del 216 a.C. fu vista come una rivincita su Enea, ma la sconfitta di Annibale fu a Zama nel 202 a.C. fu vista come la vittoria definitiva di Enea. E comunque Annibale morì suicida, esattamente come Didone.

0: è arrivato Cesare con Soracco.
1: Soracco è stato il principale responsabile dell'impunità di Anna Lucia Cesare per tanti anni.
2: Un giorno in pretura. Nada Cella, 30 anni per la verità. Questa sera, 21:15, Rai 3.
3: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21:20, Rai 3.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al piaio.
7: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
5: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
9: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pool Pharma.
10: Questo ristorante è bellissimo.
11: Unico, direi.
10: E da cosa lo capisci? Dal menù.
11: Acqua.
12: Dal servizio.
11: Acqua.
10: Dalla carta dei vini?
11: Acqua.
13: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
14: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
15: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
16: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
17: Hanno azzeccato la tattica.
16: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
17: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
16: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
17: Ecco come si vince da campioni.
16: Hotel Trivago.
18: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
19: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
20: Dal giorno 1.
19: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
21: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
22: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
23: Abbandoni ora l'immobile.
22: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
24: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei e quando lei si è presa cura di te. Quando

0: condizionamenti della criminalità, per questo il governo ha sciolto il consiglio comunale di Castellammare. Il sindaco aspetta le motivazioni. Nuovo corso per le Hub Campania e nuovo amministratore unico. Prima missione, risollevare la Circumvesuviana, oggetto di satira sui social. Capri, l'isola cerca un luogo da dedicare al suo Peppino mancato pochi giorni fa. La famiglia, intitoliamogli una strada. Le terme romane della Dacia, una mostra multimediale nel parco di Pompei, un viaggio immersivo tra reperti e realtà virtuale. Per gli azzurri è cominciata l'era Allegri, da venerdì il ritiro a Di Maro, mercoledì 22 la prima amichevole con Arezzo. Buon pomeriggio dal TGR Campania. A Castellammare il Consiglio Comunale sciolto dal governo per condizionamenti della criminalità organizzata. Il sindaco Vicinanza attende le motivazioni del provvedimento. Gianluca De Martino.
1: Il mio operato in questi due anni è stato sempre nel segno della legalità, della trasparenza e di fare argine alla camorra.
2: Da 24 ore Luigi Vicinanza non è più il sindaco di Castellammare di Stabia. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazioni dei clan. È il secondo commissariamento in 4 anni. Pesano le indagini su un consigliere comunale, poi dimesso, e poi sulla presenza di esponenti dei clan a una festa per la squadra di Serie B, Juve Stabia. L'ex primo cittadino, giornalista prestato alla politica, accusa i suoi ex compagni di viaggio.
1: È evidente che c'è una componente giustizialista e faziosa all'interno del Partito Democratico. Dovrebbe porsi il problema di come arginare la camorra e non lasciare soli i sindaci.
2: È stato un errore sottovalutare certi segnali, è il commento dell'europarlamentare del PD Sandro Ruotolo, ex consigliere di maggioranza. Per San Giuliano, Fratelli d'Italia, è un esito scontato. Per Martusciello, Forza Italia, una ferita aperta per la città. La città però è col sindaco uscente.
3: Dov'è che non c'è la camorra? Un accanimento su Castellammare.
4: Si stava riprendendo con questo sindaco qua.
5: Se si scioglie un consiglio comunale, poi la magistratura deve essere conseguenziale. Chi ha sbagliato deve pagare.
0: Legalità e memoria. A Napoli la 17ª edizione del premio Amaturo, dedicato al ricordo del dirigente della squadra mobile e dell'agente scelto Paola, uccisi nell'82. Il servizio di Francesca Ghidini.
6: Due corone in piazza Nicola More per ricordare il vicequestore Antonio Amaturo e l'agente scelto Pasquale Paola, uccisi proprio qui dalle Brigate Rosse 44 anni fa.
7: Io all'epoca frequentavo il ginnasio e eravamo completamente avulsi da qualsiasi realtà. E invece oggi con il lavoro di Libera, con il lavoro delle insegnanti, quello che dico sempre ai ragazzi quando vado a parlare nelle scuole è che loro conoscono il nemico e quindi hanno tutte le armi per contrastarlo e per scegliere di stare sempre dalla parte giusta, che è quella della legalità.
8: Mio fratello Pasquale, giovanissimo, era, qualcuno lo ha definito uno sbirro, e questo non può essere che un onore. La cosa bella è che dopo 44 anni la partecipazione delle istituzioni non si è mai fatta assente.
6: A Palazzo Reale, tavola rotonda sulla violenza giovanile, tra i temi in discussione il disegno di legge del governo che autorizza il fermo preventivo per i minori nei luoghi della Movida. Premiata quest'anno l'operazione di polizia dello scorso aprile, una sparatoria tra ragazzi nella centralissima piazza Carolina, un 16enne ferito, un 19enne arrestato.
9: Quest'anno il tema è quello della devianza minorile, per cui una tematica molto molto attuale, abbiamo tenuto che il premio si fosse dedicato a questa operazione.
10: Un nostro dovere oggi è essere qui, perché il modo migliore per ricordare è quello di ricordare ai cittadini che queste persone rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza.
0: La Guardia di Finanza in Campania. Durante la cerimonia nella caserma Zanzur, il generale Alessandro Barbera ha ceduto l'incarico al generale Roberto Manna, che arriva da Palermo. Giorgio Saracino.
11: La banda musicale della Guardia di Finanza apre la cerimonia di avvicendamento della carica di comandante della regione Campania, un cambio di guida. Ieri nella piazza d'armi della

0: caserma Zanzur, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, c'è stata la cerimonia militare di cessione e assunzione della carica di comandante regionale Campania tra il generale di divisione Alessandro Barbera e il generale di divisione Roberto Manna. All'evento hanno assistito anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Michele Di Bari, il procuratore Nicola Gratteri, presente anche il comandante interregionale dell'Italia Meridionale, generale di Corpo d'Armata Francesco Greco. I saluti, poi la cerimonia, il generale Barbera lascia dopo 2 anni per assumere l'incarico di comandante del Comando Tutela Economia e Finanza di Roma, 2 anni in cui le Fiamme Gialle hanno conseguito risultati importanti in tutti i settori, in particolare contro la criminalità economica e organizzata. Il benvenuto poi al generale di divisione Roberto Manna, che durante la sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi, ultimo quello di comandante regionale Sicilia-Palermo, dove si è insediato nel luglio del 2024.
1: Il carcere di Bellizzi Irpino, l'associazione Nessuno Tocchi Caino, ne denuncia il sovraffollamento. Alessia Meloni.
2: Nessuno Tocchi Caino torna al carcere di Bellizzi Irpino di Avellino per verificare le condizioni di vita dei detenuti e le condizioni di lavoro del personale che opera all'interno dell'istituto.
3: Abbiamo trovato 662 detenuti su una capacità regolamentare di 503 posti, quindi c'è un sovraffollamento del 140%.
4: C'è il problema di donne che stanno lontane dai propri figli. Questa è la sofferenza che si sente di più. Molte di queste hanno fatto richiesta di trasferimento o avvicinamento colloqui.
2: L'iniziativa arriva nell'ambito del decennale della scomparsa di Marco Pannella.
5: Diceva che il carcere è composto da una comunità, non sono guardie e ladri, c'è una comunità, un insieme, lui diceva, di detenuti e detenenti.
6: Abbiamo la sartoria, la falegnameria, stiamo producendo il miele, quindi una serie di cose con le quali si cerca di attuare il mandato istituzionale e costituzionale della risocializzazione.
2: Previsti nuovi lavori nel carcere.
7: Abbiamo delle progettualità edilizie che riguardano sia il rifacimento dell'infermeria, l'istituto sarà attenzionato e comporterà dei lavori, come peraltro in tutta la regione.
2: Presto i detenuti si occuperanno della cura del verde della città.
8: Ha sempre funzionato, ha sempre dimostrato di essere forse la migliore ricetta anche per disincentivare poi il ritorno al crimine.
1: Le vertenze lavoro, i dipendenti della società Zenita Group Spa di Napoli, che ha annunciato la chiusura della sede, in presidio davanti alla regione Campania. Per 120 si parla di trasferimento. Al centro direzionale c'è Ivan Palumbo.
9: Presidio in corso dalle 10 di stamattina, si è concluso poco fa il primo incontro in regione convocato dall'assessora al lavoro Angelica Saggese, al tavolo anche azienda e sindacati per capire come scongiurare quanto annunciato lo scorso 17 giugno, cioè che avrebbe chiuso la sede di Napoli entro fine anno. 120 dipendenti, tutti qualificati, età media intorno ai 50 anni, da trasferire tra Roma e Salerno. In questo vertice è emersa la possibilità di lasciare a Napoli soltanto 31 dipendenti. Sindacati e lavoratori si oppongono. La regione chiederà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di aprire un tavolo di confronto e in quella sede all'azienda di illustrare il piano industriale per spiegare le ragioni delle sue scelte. Noi abbiamo intercettato l'amministratore delegato dell'azienda, Lorenzo Forina, che però non ha voluto commentare. Ascoltiamo invece le interviste a sindacalisti e lavoratori, poi la linea può tornare allo studio.
10: Le istituzioni devono prendere posizione. Non deve più accadere che si utilizzino fondi pubblici e poi le aziende, dopo uno shopping selvaggio, decidono di andare via.
11: Il tema qual è? L'azienda ha bisogno in questo momento di fare un'azione probabilmente di svecchiamento secondo le loro idee. Noi ci opponiamo a questa cosa fermamente perché crediamo che Napoli sia il luogo migliore per fare azienda informatica.
10: L'unica cosa che si vuole, perché questa è la maschera che noi vogliamo che cada giù, è spingere i lavoratori a dimettersi, ad andarsi, sono licenziamenti mascherati. Allora se vogliono licenziare lo devono dire.
9: Di fatto da quanto tempo fai questo lavoro per la stessa azienda, anche se poi ha cambiato nome?
12: Penso oramai 30 anni. Siamo bravi a fare il nostro mestiere e anche l'intelligenza artificiale non serve a nulla se non c'è una persona che ha le nostre competenze e che la sappia controllare e gestire.
1: Ed ancora a Napoli questa mattina un gruppo di 6 disoccupati che da giorni protesta contro il mancato avvio dei tirocini attivi del progetto GOL è salito sul tetto del palazzo della prefettura in piazza del Plebiscito. Sono scattate le procedure di sicurezza, poi il prefetto Michele Di Bari ha avviato un'interlocuzione con 2 manifestanti che hanno espresso i motivi della protesta. La loro opposizione è al vaglio della polizia. I trasporti, l'EAV, l'ente autonomo Volturno, società regionale che gestisce il trasporto su ferro e gomma in Campania, ha un nuovo amministratore unico, Pietro Diavantini, che dovrà affrontare tante criticità e le novità gestionali. Ce ne parla Giovanni Messina.
13: Un nome nuovo alla guida dell'EAV con un obiettivo: recuperare il 40% dei passeggeri che non viaggia più sui treni EAV.
14: E anche superarlo, nel senso che noi oggi abbiamo nominato come amministratore unico l'ingegner Pietro Diavantini, perché vogliamo che in questa regione, anche nelle nostre partecipate, ci siano le più grandi professionalità.
15: All'EAV, ente autonomo Volturno, si chiude l'era De Gregorio al timone per 11 anni. Pietro Diavantini, napoletano, 64 anni, con alle spalle un passato di manager di Ferrovie dello Stato, è il nuovo amministratore unico della società regionale di trasporti.
13: Lei ha lavorato nell'alta velocità. Che cosa porta di quell'esperienza in EAV?
16: L'alta velocità ha la visione di mercato, la visione di clientela curata, di servizi sempre adeguati alle aspettative, e quindi questi aspetti qua, secondo me, portati anche nel TPL, possono migliorare quello che è la gradevolezza del servizio.
13: Casillo, è previsto un investimento corposo di quanto?
17: Un investimento di 600 milioni di euro. Prevediamo l'acquisto di nuovi treni, quindi arriveremo da 56 treni ad acquistarne più di 100. Quindi altri 50 treni. Abbiamo investito risorse importanti per le stazioni, perché l'accessibilità è importante. Oggi abbiamo delle stazioni che per il 50% hanno problemi di accessibilità anche ai disabili.
1: Ci spostiamo a Capri, sull'Isola Azzurra, che da poco ha perso il suo Peppino. Si cerca un luogo da dedicargli. Claudia Marra.
18: L'ultimo ricordo che ho, quando sono stata giovedì con lui, e poi venerdì notte è finito.
19: Cosa le ha detto giovedì?
18: Ha parlato, voleva cantare a Tragara, Luna Caprese.
19: L'ultimo desiderio di Peppino di Capri era di cantare ancora. E Carola, la sorella minore del cantante, che lo racconta nella casa del borgo di Santa Teresa a Capri, dove è nato Peppino. E Tragara è proprio uno dei luoghi simbolo che i capresi vorrebbero intitolare proprio al grande Peppino.
20: Io credo che anche lui, adesso che non c'è più, gli farebbe piacere che rimarrebbe un bel ricordo a Punta Tragara, con il suo nome, con una bella targa.
19: Come la vogliamo chiamare Punta
20: Tragara?
19: Io la
20: chiamerei la Tragara di Peppino.
19: Potrebbe essere Tragara?
21: Diciamo che potrebbe essere un'opzione sicuramente.
19: La piazzetta?
21: La piazzetta diventa difficile, perché chiaramente è una piazza e poi sono toponimi che vengono da lontano. È chiaro che dobbiamo fare un lavoro.
22: Ora qui in questa strada botteghe artigianali sono scomparse e quindi io direi che sarebbe il caso di cambiare via le botteghe a via Peppino di Capri.
23: Guarda, da questa parte qua proprio è nato papà mio.
19: Dove ci sono i panni?
23: Sì.
19: Con era il balcone di tuo padre.
23: Era il balcone di papà là, e con la nonna. E invece da questo lato qui è nato Peppino.
19: Anche il figlio di Guido Lembo attende una strada dedicata al padre.
23: Magari un posto vicino alla taverna. Credo che da lassù farebbe tanto piacere anche a lui.
1: Da Capri a Pompei, al Parco Archeologico, la mostra multimediale Balnea Dace. Le terme romane della Dacia, odierna Romania, tra reale e virtuale. Antonella Fracchiolla.
24: È molto caldo, ma abbiamo i ventagli. È difficile, ma ne vale la pena comunque. Impossibile non venirci.
25: Con l'ombrello, bevendo spesso, comunque si resiste, dai.
24: Le temperature sono proibitive. I visitatori, in prevalenza stranieri, tra i 13 e 14 mila al giorno in questa stagione si riparano con cappelli e ombrellini parasole. Ma Pompei è imperdibile, dicono tutti. Nella morsa del caldo diventa un lavoro a rischio anche quello di guida negli scavi archeologici.
26: Diventa davvero molto a rischio, perché fa veramente molto caldo.
24: 2000 anni fa gli antichi pompeiani coltivavano benessere e cura del corpo, come in tutte le città romane, e utilizzavano anche le terme private per chi poteva permetterselo, pubbliche per gli altri, come la splendida sezione maschile delle terme del Foro, non solo come strumento terapeutico, ma anche per rinfrescarsi d'estate nel frigidarium o per immergersi in acqua calda d'inverno. Una mostra balneadace nell'anno culturale Romania-Italia tra ologrammi e riproduzioni racconta

0: Conta come anche a grande distanza dalla capitale dell'impero, nella Dacia, oggi Romania, allora provincia romana, i complessi termali fossero diffusi e come avesse messo radici la cultura del benessere. Nelle terme si andava per rilassarsi, ma non solo.
1: Ma anche per intrecciare relazioni, per socializzare, per fare accordi politici, per scambiare idee. E quindi è un contesto, è un universo di grande socialità.
0: Iniziativa del Parco Archeologico con l'Ambasciata di Romania in Italia. Il Museo Nazionale di Storia della Romania.
2: Pietra Melara, provincia di Caserta, il Palazzo Ducale, dopo un lungo recupero, è sede del Consiglio Comunale. Enzo Calise.
3: Siamo sulla sommità della Torre Normanna di Pietra Melara, il simbolo di questa cittadina nel cuore della Campania Felix.
4: La torre viene fondata con l'arrivo dei Normanni, ma probabilmente già in epoca longobarda si aveva una sorta di insediamento, quindi un castrum.
3: Un borgo medievale che poi ha raggiunto il suo pieno sviluppo intorno al 1500.
4: Raggiunge il pieno sviluppo in epoca angioina, tanto che l'incremento demografico comporta poi la costruzione di una nuova cinta muraria.
3: Un borgo medievale in cerca di rilancio, soprattutto sotto il profilo turistico.
5: Sì, è da 15 anni che noi ci siamo dedicati come Prologo e anche come Lega Ambiente alla promozione del territorio costituito dalla montagna qui del Monte Maggiore, del centro storico e del borgo medievale.
3: Il fulcro resta il recupero del borgo medievale.
5: Sì, questo diciamo è un sogno, ma noi abbiamo già realizzato un sogno con il recupero del Palazzo Ducale.
3: Questi affreschi sono probabilmente la cosa più preziosa in questo palazzo ducale, un palazzo che è la storia stessa di Pietra Melara.
6: Gli affreschi sono solo una parte di questo importante lavoro di recupero e di restauro che ha impegnato l'amministrazione comunale per anni. Insieme al processo di recupero degli affreschi abbiamo dovuto recuperare la struttura che era in condizioni di abbandono.
3: Un finanziamento di circa 1 milione di euro che ha dato slancio al recupero di questo edificio che oggi ospita il Consiglio Comunale.
6: Abbiamo restituito alla fruizione collettiva questo bene identitario che ormai è diventata la casa comune e anche ribattezzata Palazzo della Cultura.
2: Benevento, la sesta edizione del Festival del Cinema e della Televisione. Annalisa Angelone.
7: Per Elena Sofia Ricci, primo bagno di folla davanti al box di Rai Radio 2, poi in Piazza Roma. Interpretare nella serie di Rai 1 la profiler che legge il lato oscuro dei killer e combatte con l'Alzheimer è una straordinaria prova d'attrice.
8: Io ho profondamente amato Teresa Battaglia. È meravigliosa questa donna che intanto ha un passato terrificante e una ferita molto molto profonda che in questa nuova serie Figlia della Cenere si vedrà proprio quello che lei ha provato e le ho girate io quelle scene sebbene fosse una cosa di 20 anni prima. Poi capirete perché ho potuto girarle io, chiaramente non posso spoilerare.
7: La Rai è media partner del BCT, il festival che nel centro storico di Benevento fa incontrare da vicino protagonisti del grande schermo, della TV e del web. Tra loro Giovanna Sannino, uno dei volti più popolari di Mare Fuori, per l'intensità con cui ha trasformato la sua Carmela in un pilastro della fiction di Rai 2.
9: Non ho mai pensato di non riuscire a gestire tutto questo enorme mondo di Carmela, anche perché io mi diverto tantissimo a interpretarlo, quindi quante più sfumature di questo personaggio mi regalano gli sceneggiatori, io tanto più sono contenta.
2: Il calcio. Dopo la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Allegri, per gli azzurri comincia una nuova fase e venerdì il ritiro a Di Maro. Piero Vitiello.
10: Lui aveva bisogno di rilanciarsi immediatamente, il Napoli, di un allenatore capace di gestire il dopo Conte. Se il matrimonio di convenienza fra Max Allegri e gli azzurri diventerà una storia d'amore, lo dirà il tempo, ma la presentazione di ieri ha già fornito un indizio. Il mister sa corteggiare. Nessun picco verso l'alto né risposte a effetto, ma quella parola cazzimma associata alla suggestione del centenario e quel riferimento agli scudetti vinti con la Juventus, sono qui per restituirvi qualcosa, sono un modo per entrare in confidenza con una piazza che non ha fatto i salti di gioia quando Allegri ha sorpassato Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina. E poi quella definizione di aziendalista che per il mister diventa un complimento, quasi un modo per riconoscerne il ruolo di manager, anche se poi il diktat societario, prima cedere e poi comprare, in un modo o nell'altro andrà rispettato. La squadra è già forte e il mercato lo fa il club, dice Allegri, aggiungendo però che dopo aver visto tutti i giocatori farà delle valutazioni.

0: su cosa mancherà. Non di certo gli esterni, eppure il primo colpo in canna è proprio Ezequiel Ceballos, un attaccante di fascia. Con lui c'è l'accordo, col Boca Juniors ancora no, ma sembra solo questione di tempo. Mentre è agli sgoccioli il conto alla rovescia per il ritiro di Di Maro. Da dopodomani servirà andare al max.
1: È tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
3: Sulla Campania bel tempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano permangono condizioni di bel tempo in un contesto prettamente estivo. Sull'Appennino campano il settore risulterà totalmente privo di nubi fino alla successiva mattinata. Sul Salernitano il periodo sarà caratterizzato da un cielo pressoché sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature saranno superiori alla media di questo periodo. Venti di debole intensità.
4: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
5: Enigmistica Più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica Più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
6: Notizia sorprendente!
7: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.
8: Tutti i sorrisi sono unici.
9: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
10: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
9: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
11: Accendi Swift Hybrid. Non rinunciare a nulla. Alza il volume delle emozioni.
12: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Tua a 16.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.

Meloni dopo lo stop alle preferenze sulla legge elettorale, ora serve una riflessione. Nel centrodestra e caccia ai franchi tiratori, le opposizioni, premier sfiduciata dai suoi, il governo vada a casa. Giorgetti all'Assemblea dell'ABI, le banche facciano di più per la crescita del paese. La replica di Patuelli, facciamo anche troppo. Da Banca Italia alla

0: allarme di Panetta per la crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, nuova ondata di raid sull'Iran contro gli attacchi a Hormuz. Teheran, stretto chiuso finché non la smettono. Almeno 30 morti e 200 feriti, missili e droni sui paesi del Golfo. Confermate le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, uccisa per il no a un matrimonio combinato, ergastolo ai genitori e a due cugini, 22 anni allo zio, la legale del fratello, finalmente giustizia. La Spagna strapazza la Francia delle stelle, vince 2-0 e vola verso la finale mondiale per provare a bissare il successo di 16 anni fa. Le Furie Rosse sfideranno la vincente tra l'Inghilterra di Kane e l'Argentina di Messi. Buongiorno dal TG3, c'è la nuova legge elettorale in primo piano a Montecitorio, è ripreso l'esame del testo dopo che la maggioranza ieri è stata sconfitta sull'emendamento che reintroduceva le preferenze. Serve una riflessione, aveva commentato a caldo la Premier. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi, Mario Franco Cao.
1: Dopo una serata ad altissima tensione con indiscrezioni che non escludevano anche la possibilità di salire al Quirinale, per la Presidente del Consiglio e per tutta la maggioranza una mattinata apparentemente più piana. Diciamo che è cominciata quella fase di riflessione invocata ieri dalla stessa Premier, seppur con amarezza, dopo aver preso atto delle decine di franchi tiratori del centrodestra che avevano affossato l'emendamento sulle preferenze, tanto care a Fratelli d'Italia quanto osteggiate invece, si sa, da Lega e Forza Italia, sui quali adesso ovviamente si appuntano i sospetti nella caccia ai responsabili. Presto per dire se è stato un semplice incidente, come tanti nel governo e nella maggioranza provano a dire, oppure uno scossone più traumatico del tipo di quello provocato dalla sconfitta al referendum o addirittura peggio. Al momento Meloni e l'esecutivo vanno avanti tra gli attacchi delle opposizioni, ieri hanno esultato in aula e ieri e anche oggi continuano a chiederne le dimissioni e in aula la Camera si continua a votare proprio sugli emendamenti, non senza turbolenza perché c'è stata un'altra spaccatura nella maggioranza su una proposta di modifica da parte dei Vannacciani. Allora vediamo la reazione della Presidente del Consiglio poi con Giorgia Rombolà, le posizioni del centrodestra. Un avvertimento e un presagio, come se avesse sentore della possibile tempesta, la Presidente del Consiglio si è risposta personalmente nel pomeriggio. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, messaggio in realtà rivolto anche agli alleati, Forza Italia e Lega, per settimane irremovibili sul nuovo alle preferenze. E con i rispettivi leader, Tajani e Salvini, avvisati di persona, qui si rischia, ma altrettanto schietti nell'ultimo confronto con lei prima del patatrac, guarda che col voto segreto non possiamo garantire la tenuta dei gruppi. Da qui, incassata la sconfitta, l'irritazione, la tentazione far saltare tutto, poi amaro il commento, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, le solite accuse alle opposizioni, avete esultato come per la vittoria ai mondiali di calcio, ma soprattutto l'ammissione, sono mancati diversi voti nella maggioranza, serve una riflessione, che al momento non porta al colle, si va avanti, assicurano vari ministri, e lei, come da programma, in mattinata a Palazzo Chigi premia i maestri della cucina e prova a scherzare.
2: Quest'uomo è così visionario che sappiate che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano Narendra Modi.
1: E se anche l'umore vero vira ormai da tutt'altra parte, la Premier prova a concentrarsi sulle priorità della lunga campagna elettorale, anche in chiave anti-Vannacci, e torna sul disegno di legge varato ieri per combattere la criminalità giovanile col fermo preventivo esteso anche ai minori.
3: La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo. Lo avevamo promesso ai cittadini, continuiamo a mantenere quell'impegno giorno dopo giorno.
4: Il giorno dopo è fatto di sospetti e veleni, tattiche e rassicurazioni. Andremo avanti, un Parlamento di nominati ha votato per l'autoconservazione, minimizza Ciriani, ministro ai rapporti con il Parlamento. Non cambia nulla, assicura anche Tajani.
5: È stato un peccato, ci sono stati dei franchi tiratori. Parleremo, è successo, ma questo non tocca la coalizione di centrodestra.
4: Serve una riflessione, ribadisce, sugli azzurri e sui leghisti si concentrano i sospetti di chi si muove alla ricerca dei franchi tiratori. I Vannacciani si scagionano pubblicando un video illecito dello scrutinio. Il loro emendamento sulle preferenze oggi viene bocciato, ma in cassa 139 sì che pesano. I voti vanno avanti con Donzelli che rilancia la sfida alle opposizioni.
6: Non ci sarà nessuna maggioranza abnorme che tradirà la democrazia e non ci sarà nessuna forzatura delle regole costituzionali.
4: L'altro ramo del Parlamento per ora sta a guardare, ma non mancano le fibrillazioni dopo le parole del Presidente del Senato sulla possibilità di correggere l'incidente di ieri e il sistema bicamerale, ribadisce.
5: Fa bene la Meloni a considerare

0: motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, ma mi pare che si stia facendo una esagerazione su un voto a un emendamento.
1: Posso parlare, valutare, replica le critiche La Russa, non sono il capo dello Stato.
2: E dopo la sconfitta in aula di ieri, Meloni si dimetta, incalzano le opposizioni. Sentiamo Massimo Solani.
3: Il giorno dopo i toni del centrosinistra non cambiano e tornano a chiedere al governo di prendere atto della sconfitta in aula e di farsi da parte. Dopo i 15 milioni di no del referendum e la scomunica della sua stessa maggioranza, è il caso che Meloni si dimetta, attacca Conte. Per Schlein invece si è di fatto aperta una crisi di governo che la Premier non può non considerare. Per questo, ripetono tutti i leader, il centrosinistra è pronto ad andare alle elezioni il prima possibile. Resta una legge elettorale da approvare alla Camera, un testo che non prevederà le preferenze, ma l'emendamento bloccato, dicono dall'opposizione, era una truffa e la maggioranza ha respinto qualsiasi altra modifica per reintrodurle, compresa quella proposta dai vannacciani.
4: Perché se si volevano fare le preferenze, si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri all'emendamento Bignami ed ecco che le preferenze sarebbero state introdotte.
3: Legge elettorale sotto accusa anche per il mancato rispetto delle quote di genere, tema che secondo i rumors avrebbe armato parte dei franchitiratori e su cui le deputate del centro-sinistra sono intervenute in massa per sostenere un emendamento di Azione, poi bocciato, per la parità di genere nelle liste.
5: Consentirebbe pure con una legge che noi non condividiamo di fare un passo in avanti su una questione di civiltà e di qualità per la nostra democrazia.
3: Per il potere, accusano le opposizioni, la prima premier donna della Repubblica è disposta a sacrificare tutte le altre donne.
2: Le banche italiane facciano di più per aiutare la crescita del paese. Dal ministro Giorgetti all'Assemblea dell'ABI arriva una nuova sferzata agli istituti di credito, critiche però respinte dal presidente Patuelli. Luca Patrignani.
6: Il tono è distaccato, quasi freddo. Al ministro dell'economia le ultime evoluzioni del risico bancario non sembrano piacere molto. Valuteremo con rigore. Le aggregazioni tra le banche hanno valore solo se servono al paese aumentando gli investimenti, puntualizza. Giorgetti conferma che lo Stato uscirà presto da Monte dei Paschi di Siena. Il nostro ruolo come azionista delle banche si è esaurito. Poi rivendica.
7: Le banche italiane sono oggi tra le più solide e redditizie in Europa, anche perché il loro paese sta rimettendo i conti in ordine.
6: Di qui il monito di Giorgetti, gli istituti possono e devono fare di più per la crescita. Il presidente dell'associazione bancaria però replica così.
8: Le banche in Italia fanno più della loro parte, a cominciare dal mezzogiorno, crescono da mesi i prestiti bancari.
6: Il governatore della Banca d'Italia si concentra soprattutto sui rischi geopolitici. La ripresa delle ostilità nello stretto di Hormuz con il rialzo dei prezzi energetici dimostra che il quadro resta fragile, sottolinea Panetta, che vede le borse un po' troppo ottimiste, forse sottovalutano i rischi. A questo punto Panetta, che pure nella BCE è sempre stata una colomba, non può più escludere un nuovo rialzo dei tassi dopo quello, definito misurato, deciso a giugno.
9: La politica monetaria si trova nuovamente a gestire un equilibrio delicato, con un'economia in rallentamento e un'inflazione superiore all'obiettivo del 2%.
2: Gli Stati Uniti intensificano i raid sull'Iran contro gli attacchi a Hormuz, ma Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso. Andiamo in diretta dal corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
10: Sì, proprio così, gli americani stanno intensificando la pressione militare sull'Iran, ma i nuovi attacchi rafforzano la nostra volontà di ottenere giustizia, ha commentato poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, mentre i Pasdaran, li vediamo, non si piegano neppure loro, anzi con questo comunicato annunciano che lo stretto di Hormuz sarà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione. Gli iraniani poi rispondono colpo su colpo ai raid che proseguono anche adesso, anche di giorno, soprattutto sul sud del paese, contro decine di obiettivi. 7 i nostri militari uccisi a Banpur, 30 i civili morti negli ultimi 4 giorni, denunciano le autorità di Teheran che si fanno sempre più intransigenti perché la maggioranza del Parlamento chiede vendetta e la fine dei negoziati e mentre per l'ayatollah ultraconservatore Alireza Arafi il memorandum d'intesa ormai non esiste più e alla TV di Stato dichiara è tempo di jihad, guerra santa e resistenza. Ma su raid incrociati e poi sulle reazioni di Trump vediamo adesso il servizio di Andrea Rustichelli.
11: Le operazioni militari statunitensi proseguono anche in queste ore con caccia, droni e missili lanciati dal mare. Bersagli dichiarati sono le infrastrutture militari dei Pasdaran per degradare ulteriormente, spiega il comando USA nell'area, le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto. La testata Axios, ben informata sulla Casa Bianca, rivela che Trump sta valutando coi suoi funzionari un'offensiva su vasta scala, ben maggiore rispetto alle incursioni attorno a Hormuz. Nelle ore passate il presidente, come da copione, ha compiuto un'altra piroetta, un'inversione a U. Prima il bastone, cioè la prospettata tassa del 20% imposta su ogni passaggio navale nello stretto di Hormuz. Poi, dopo circa 24 ore, la carota. Trump si è rimangiato tutto, evocando telefonate dissuasive ricevute dai governanti dei paesi del Golfo. E così ha annunciato nessun pedaggio statunitense sullo stretto, ma piuttosto cospicui investimenti negli Stati Uniti da parte dei paesi arabi amici. Soldi che contribuiranno, dice il presidente MAGA, a creare ricchezza per gli americani. Gli Stati Uniti in ogni caso impongono il blocco navale sui porti iraniani e la pressione di Washington su Teheran sembra tornata ai livelli dei mesi scorsi con scenari da guerra aperta. Malgrado la soverchiante forza statunitense, Teheran continua in ogni caso a prendere di mira i paesi dell'area che ospitano basi degli USA. È toccato di nuovo a Bahrain, Kuwait, ma anche alla Giordania.
2: Dopo 5 anni si chiude il processo sulla morte di Saman Abbas. La Cassazione conferma le condanne in appello. Jacopo Ricca.
12: Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
13: Ali Haider oggi ha saputo della condanna definitiva dei suoi genitori nella località protetta dove vive per sfuggire alla vendetta dei parenti. Ergastolo per la madre, il padre, i 2 cugini, 22 anni allo zio Danish. Questo è il verdetto della Corte di Cassazione per la morte della sorella Saman Abbas. È stato lì a raccontare come è stata uccisa a 18 anni nel 2021 tra i campi di Novellara perché voleva vivere all'occidentale e rifiutava il matrimonio combinato con un connazionale. Una vicenda agghiacciante, secondo il procuratore generale, che durante la requisitoria ha descritto l'omicidio come un atto corale premeditato, organizzato nei minimi dettagli. Subito dopo il delitto i genitori erano scappati in Pakistan, da dove sono stati poi estradati. Anche lo zio era fuggito in Francia, ma dopo l'arresto ha aiutato gli inquirenti a trovare il corpo di Saman, sepolto in un casolare abbandonato.
14: Se è vero che lo zio Danish, pur essendo ritenuto l'autore materiale del crimine, è l'unico che non subisce una condanna all'ergastolo, allora vuol dire che la collaborazione paga.
13: Saman voleva scappare con il fidanzato per sfuggire alla sua famiglia che non accettava il suo essere libera, a partire da quelle foto con il rossetto e senza velo.
12: Significa la parola fine ed è una fine che secondo me rende finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello, che comunque testimoniando ha perso tutto.
2: Alla vigilia della prima sentenza per il crollo del Ponte Morandi arriva una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia. Sentiamo Iari Pilati.
15: Scuse e accuse, le prime esplicite, le seconde quasi, parole inequivocabili che arrivano a quasi 8 anni dal disastro in cui sono morte 43 persone, le scrive in una lettera sul sito di Autostrade per l'Italia Arrigo Giana, amministratore delegato da più di un anno di ASPI, rientrata nell'orbita pubblica. A nome di tutto il gruppo voglio chiedere scusa ai familiari delle vittime, ai genovesi e agli italiani, scrive, anche se il nostro gesto non cancellerà mai il loro dolore. Prima però un riferimento alla vecchia dirigenza. Azioni e scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili. Chiedere scusa oggi, rompere il silenzio, è un'esigenza morale. Una lettera aperta, non recapitata ai familiari delle vittime, e pubblicata esattamente il giorno prima della sentenza sul crollo.
16: Un comunicato assurdo. Le sue scuse per l'operato della società avrebbero dovuto arrivare molto prima. Dal 14 agosto in poi non credo ne abbiano azzeccata neanche una.
15: Domani il verdetto di primo grado, dopo un processo con numeri proporzionali alle dimensioni del disastro, 284 udienze, altrettanti testimoni ascoltati, richieste di condanna per 55 imputati, in totale 395 anni di carcere. La più alta è per il predecessore di Giana, Giovanni Castellucci, per cui i PM hanno chiesto il massimo, 18 anni e mezzo. Non potevo occuparmi personalmente di ogni aspetto della sicurezza, ha detto in aula un anno fa. Sono responsabile ma non colpevole. Forse oggi il suo successore ha chiesto scusa anche per lui.
2: Domani il picco della nuova ondata di calore saranno 15 le città con il bollino rosso. Elisa D'Alto.
17: E andiamo dietro l'ombra. Seguiamo gli alberi.
18: Si sta male. Poi noi non siamo abituati a queste temperature elevate. Qui a Iglesias questo caldo è un'anomalia. È la Sardegna, il bersaglio della terza ondata. Nella regione sono attesi picchi di 43 gradi. Soffre anche la capitale. All'ora di pranzo, via della Concezione.

0: L'azione si svuota di turisti e romani che cercano rifugio all'ombra.
1: Non si può girare tranquillamente, è insostenibile il caldo.
0: L'Italia continua a subire gli effetti dell'anticiclone africano. Oggi sono 7 le città a bollino rosso, ma domani saliranno a 15 con l'aggiunta di Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. E con queste temperature la siccità continua ad alimentare gli incendi, non solo in Sardegna. Non si fermano i roghi in Piemonte, dopo quelli in Valsesia, ora a bruciare la Valsusa, con i primi focolai di notte nelle aree boschive. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere il fronte al di sotto dell'autostrada Torino-Bardonecchia.
2: Il fuoco è partito in questa zona qui ed è salito su verticalmente.
0: Ma a preoccupare è anche un'allerta di segno opposto. Previsti al nord i primi temporali con raffiche di vento e rischio grandine, soprattutto sulla pianura padana tra Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.
3: Decine di visite nelle carceri da parte di associazioni di settore ed esponenti della società civile per lanciare l'allarme sulle condizioni drammatiche dei nostri istituti di pena. Sentiamo Gabriele Carletti.
4: Moltiplicare gli sguardi per moltiplicare l'indignazione. Le associazioni che lavorano nelle carceri hanno accompagnato pezzi della società civile, della politica, dentro 35 istituti in tutta Italia, più di 300 persone, per mostrare il volto del sovraffollamento, delle privazioni, dell'età media sempre più bassa, del rischio suicidi.
5: La prima percezione che io riporto da lì dentro, dove siamo stati quasi 3 ore, abbiamo visitato in modo abbastanza, credo, capillare varie sezioni, insomma è una percezione di costrizione degli corpi che fa tremare la voce proprio, è una cosa spaventosa.
4: Qui siamo a Roma, Regina Coeli. I detenuti sono il doppio di quanto consentirebbe la capienza massima. Brande che toccano il soffitto, il caldo, spesso

0: sorgenze degli innesti per rendere più sicuro ed elegante il cestone. Ad interrompere momentaneamente l'ultimissima fase del lavoro è l'arrivo del figlio di un cliente, passato a ritirare le ceste precedentemente realizzate, che contribuiranno a rivisitare le antiche tradizioni contadine durante la festa padronale di paese. Giovanni pone con cura la staffa, che regge due grandi contenitori che un tempo erano un supporto per i lavori in campagna, ora diventati desueti con l'avvento dei mezzi meccanici.
1: Adesso mi sono arrivato a spagare.
2: Andava, io si donava. A meglio vi, ciao.
1: Ciao.
2: Aiuto.

A Gergei il tempo, nonostante il susseguirsi delle stagioni, rimane come dilatato, conferendo ai suoi abitanti, anche grazie alla purezza dell'aria, del cibo e della qualità della vita, età ragguardevoli, con la presenza di molti centenari, come Giorgio e Giuseppe, che nonostante abbiano superato i 90 anni, continuano ad incontrarsi svolgendo anche le piccole incombenze quotidiane. Giorgio, nonostante i 95 anni trascorsi, continua a manovrare gli attrezzi agricoli che conserva con cura nel capanno al riparo dalle intemperie. E ogni giorno si preoccupa di nutrire le galline che alleva con amorevole cura e che gli forniscono uova fresche e salutari. Sono galline ovaiole di provenienze diverse che si raccolgono attorno al gallo che funge da guardiano. Chiaramente il lavoro dei campi non ha più la priorità di una volta e, complice la bella giornata, i due anziani amici ne approfittano per scambiarsi le ultime informazioni sui confinanti e sulle attività che Giorgio deve ancora svolgere, come quella di frantumare le zolle dell'aratura per rendere più agevole il passaggio della motozappa, che dovrà rassodare il piccolo campo adiacente il capanno. È una mansione da svolgersi senza fretta, ormai per lui più un passatempo per mantenersi attivo, ma anche per l'amore che nutre per la sua amata terra prodiga di frutti. Vedersi è sempre fonte di gioia, ma anche un modo per Giuseppe, ormai centenario, di fare due passi all'aria aperta in compagnia dell'amico.

I preparativi per la sagra di paese sono frenetici. Alle donne è affidato il compito di preoccuparsi degli addobbi e dell'allestimento in cortile, sede di attività culinarie, compresa la preparazione del pane e delle azioni ricreative. L'arte della preparazione di questo pane non è solo nel come viene impastato, ma soprattutto nell'ornamento e nella decorazione dei piccoli panini, un tempo, come ora, consumati nei giorni di festa o per le ricorrenze come battesimi, cresime o matrimoni. Sono tradizioni antiche, tramandate da madre in figlia da generazioni, che prendono forma con apparente semplicità dalla maestria delle loro mani. Così, le variegate formelle di pane si trasformano in figure animali o floreali. Bastano pochi ma sapienti gesti per conferire loro la sagoma desiderata e il filoncino può diventare una vera e propria opera d'arte. E come in un rituale sacrale, ogni donna è portatrice di un proprio ornamento che assembla o intaglia con cura.

E poi c'è chi, come Rita, si occupa dell'accensione del forno, che una volta riscaldato a dovere, dovrà accogliere e cuocere le variegate composizioni, nel frattempo messe al caldo riparo, in attesa di essere riposte nel forno che le porterà alla giusta cottura. Rita maneggia con cura il forcone, con il quale distribuisce uniformemente le fiamme delle fascine che dovranno portare ad una certa temperatura i mattoni refrattari che compongono l'involucro del forno. Siccome il fuoco divampa, l'operazione richiede sempre una certa cautela. Terminata la fase decorativa, è il momento di provvedere alla lavorazione delle pagnottine, che dovranno soddisfare non solo gli occhi, ma anche l'appetito degli avventori. Il lavoro procede con una certa solerzia e, come se fosse un gioco da ragazze, l'intero impasto viene suddiviso in piccole sfere che sapientemente passano di mano in mano fino a riempire il paniere che le accoglie al calduccio tra coperte e lembi di tela. Tutto procede in un tempo scandito all'unisono. Anche il piano cottura ha raggiunto la giusta temperatura e con cura si raccolgono i tizzoni di brace e cenere sulla bocca del forno per effettuare una doratura a vista. Basta un cenno per trasportare prontamente il paniere in prossimità del forno. I movimenti sono delicati e avvengono con una certa apprensione, considerando il carico eccezionale. Sono sempre le donne ad occuparsi dell'infornata. Le prime ad essere accolte nella calda cupola sono le pagnottelle, che deposte delicatamente sulla pala, verranno collocate e ben distribuite nella parte più calda del piano di cottura. Successivamente è la volta di quelle che sembrano sculture, tanta è la perfezione, la varietà e la grazia delle creazioni di pane decorate. Bastano una decina di minuti e l'irraggiamento del calore fa il suo corso, trasformando la superficie del pane in una crosta dorata dalle mille sfumature di nocciola e crema. È Rosaria che individua le prime cotture e con delicatezza, grazie all'aiuto di Antonella, le sottrae al tepore che ancora permane nella cupola del forno. Delicatamente, con il rispetto e la sacralità che ne consegue, i pani vengono riposti nel paniere, pronti a deliziare non solo lo sguardo, ma anche il palato degli avventori. Qui l'arte della panificazione del pane è un'altra eccellenza che contraddistingue le terre di Gergei, non solo rinomate per la produzione dell'olio, ma anche per la coltivazione del grano, i cui semi trovano tra queste zolle la giusta dimora.

non poco distante dalla chiesa di San Vito Martire, edificata nel lontano 1328, un'altra tradizione trova la sua compiuta espressione nella casa di Patrizia. Sono i famosi susessineddu, nome derivante da un'erba palustre che in sardo si chiama appunto susessini, pianta tipica dei luoghi caldo-umidi, molto diffusa tra le zone palustre del Sarcidano e comunemente chiamata falasco. È con questo filamento che Patrizia prepara susessineddu, una composizione di frutta e fiori che ha carattere propiziatorio. Con essa, infatti, durante la festa di San Biagio, una delle ricorrenze più caratteristiche di Gergei, la tradizione popolare chiede al santo una speciale protezione contro i malanni dell'inverno ed in particolare contro i mali della gola. Questa usanza, in tutta la Sardegna praticata solo a Gergei, trova le sue origini nella leggenda pagana. È un rito propiziatorio che alcuni rimandano all'antico Egitto, le cui influenze hanno segnato la cultura della Sardegna, anche grazie ai vettori fenici e greci.

Patrizia, come prima cosa, predispone un cordone di 8 fili di paglia che annoda alla base e successivamente inizia ad inserire i frutti propiziatori della stagione autunnale. Come primo alimento colloca una mela cotogna, che serra saldamente all'intreccio dei fili di falasco. Ora è la volta del melograno, da sempre ricco di nutrienti. Il procedimento è sempre lo stesso. Prima il frutto è posto all'interno dei filamenti, poi con una ulteriore paglia lo si ferma orizzontalmente onde evitare che fuoriesca. Per finire la composizione dei frutti bene auguranti, Patrizia colloca all'interno dell'intreccio l'arancia, ricca di proprietà benefiche. Dopo averla sigillata all'interno della struttura di falasco, con le stesse modalità utilizzate in precedenza, Patrizia crea una sorta di treccia con il suo sessino in eccesso che andrà a costituire il supporto della struttura ornamentale. Questa erba, che cresce spontanea, grazie alle sue duttili caratteristiche, si presta particolarmente bene per molti tipi di lavorazione. Infatti non è solo utilizzata per la realizzazione dei susessineddu, ma anche per la composizione di borse, cesti e per l'impagliamento di sedie e anche per la copertura dei tetti. Terminato l'assemblaggio dei 3 frutti propiziatori, si termina la composizione del susessineddu con altri prodotti dalla forte simbologia. Si appendono fichi secchi, pezzetti di pancetta e di salsiccia, un rosario fatto con la pasta e cotto al forno con il pane, grappoli di narcisi e su cordonittu, un cordoncino di lana ritorta di diversi colori, che in seguito sarà portato al collo per l'intero anno come scapolare per proteggersi dalle disgrazie e dal mal di gola. Il tocco finale è un nastro rosso come talismano. Da sempre, infatti, il colore rosso è simbolo di energia positiva, prosperità, ricchezza, amore e protezione contro il malocchio. Le tradizioni di Gergei sono ben rappresentate anche dai diversi murales che adornano il paese. Sono immagini che rimandano all'antica vita contadina, di cui è intessuta la cultura di Gergei, da sempre a forte vocazione agricola. A Gergei il tempo della natura continua a scorrere seguendo il semplice ciclo delle stagioni. E così accade anche per gli abitanti di questo territorio, che possono godere di un sano stile di vita e di alimentazione. Per questo ogni tradizione del passato qui è preservata con amorevole cura e i risultati emergono nelle rinomate eccellenze di Gergei legate anche alla cultura del grano e degli uliveti, che danno lustro a questo pacifico angolo di Sardegna e ai suoi longevi abitanti.

0: Questo programma è stato presentato da Regina Carta Camomilla.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
3: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
2: Vi aspettiamo.
3: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate, da giovedì 23 luglio alle 21:15, Rai 3.
4: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
5: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì alle 21:15, Rai 3.
6: Pubblicità.
7: Il piacere sta in mille bollicine Ferrarelli. Nasce da un vulcano.
8: L'acqua che nasce da un vulcano? Ma in che senso vi starete chiedendo? Ora vi spiego come fa la Ferrarelli a diventare naturalmente effervescente sottoterra. Andiamo.
9: L'acqua piovana penetra nel sottosuolo del vulcano spento, dove a contatto con rocce vulcaniche carbonatiche si arricchisce di calcio, magnesio e altri sali minerali. E poi, magia, incontra l'anidride carbonica che risale, pensate un po', dal mantello terrestre diventando effervescente. Tutto questo sapete in quanto tempo? In oltre 30 anni. Infine risale in superficie al Parco delle Sorgenti Ferrarelle, dove viene imbottigliata. Ecco, quando scopri che l'acqua Ferrarelle nasce così, già con le bollicine, ti viene da dire wow!
10: Ma quindi l'acqua Ferrarelle che berremo nel 2056 si sta infiltrando ora nel vulcano?
11: Incredibile, eh?
10: Wow!
8: Wow!
6: Pubblicità.
12: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
13: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten!
14: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
15: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
16: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
17: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.

0: Sciopero dei rider dopo la sospensione delle corse decisa a Milano, le aziende ci aiutino. Mondiali stasera Inghilterra-Argentina, sullo sfondo rivalità storica, dalle Falkland al gol di Maradona. Francia via Deschamps, dopo la sconfitta con la Spagna arriva Zidane. Buonasera dal TG3. Alla Camera è stato completato l'esame degli emendamenti alla riforma della legge elettorale e dopo la bocciatura ieri con voto segreto di quello proposto dalla maggioranza sulle preferenze, oggi è stato bocciato pure quello depositato da Vannacci, sempre sulle preferenze, con il voto di Fratelli d'Italia. Allora noi andiamo subito a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao per capire quali saranno le conseguenze.
1: In realtà ci vorrà del tempo per capire se è stato quello di ieri un semplice incidente, come tanti dicono nel governo e nel centrodestra, oppure qualcosa di più traumatico, simile ad esempio alla sconfitta nel referendum o addirittura peggio. Certo, questo lo si può dire già oggi, non un bel segnale per la Presidente del Consiglio, che si era esposta proprio ieri pomeriggio di persona. E se è vero che la Premier ha resistito dopo lo shock all'impulso di una reazione forte, è altrettanto vero che la tentazione del voto anticipato resta lì come avviso e come sprone, principalmente ai suoi stessi alleati, anche se poi alla fine probabilmente molto dipenderà dai sondaggi, in particolare quelli che riguardano la variabile Vannacci. Nel frattempo la Camera ha approvato l'articolo 1 della legge elettorale, in pratica il cuore della riforma. Sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate, indicazione del Premier e poi all'unanimità approvato anche il voto ai fuorisede. Allora vediamo prima la reazione della Presidente del Consiglio, poi con Valentina Antonello le posizioni nel centrodestra. Avanti per ora, anche se gli effetti del nuovo smacco sono tutti da verificare. All'indomani del patatrac sulle preferenze, la Presidente del Consiglio non modifica l'agenda. Come da programma, in mattinata a Palazzo Chigi premia i maestri della cucina tricolore e prova anche a scherzare.
2: Quest'uomo è così visionario che sappiate che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano Narendra Modi.
1: L'umore vero però è tutt'altro. Frenata la rabbia e la prima tentazione di far saltare tutto, partita la caccia ai tanti franchi tiratori, è cominciata la riflessione amaramente annunciata ieri. E dopo appena poche ore, altra doccia fredda, il centrodestra si divide di nuovo sempre alla Camera. Chi minimizza lo shock di ieri parla di incidente, l'esecutivo andrà avanti, nessuno però può sapere dove porteranno le ultime tensioni, fino a che punto la Premier potrà sopportare uno stillicidio di inciampi mentre si batte anche per neutralizzare da qui al voto l'ascesa di Futuro Nazionale. Per dimostrare che il governo continua il suo lavoro nonostante tutto, Meloni si riaffaccia via social a ricordare il disegno di legge varato ieri contro la criminalità giovanile col fermo preventivo esteso anche ai minori.
3: La sicurezza continuerà a essere una priorità di questo governo. Lo avevamo promesso ai cittadini, continuiamo a mantenere quell'impegno giorno dopo giorno.
1: E sempre in chiave securitaria ricorda l'approvazione della legge che consente di allontanare bambini e donne dalle famiglie mafiose e plaude, stavolta dalla parte dei giudici, alla sentenza definitiva di condanna degli assassini di Saman Abbas.
4: La Camera respinge.
5: Il nuovo caso esplode in mattinata ed è l'ennesimo scossone. Sull'emendamento presentato dai deputati di Futuro Nazionale, preferenze tout court per tutti, la maggioranza si divide un'altra volta. Centristi e meloniani votano a favore, Lega e Forza Italia in tutt'altra direzione. La proposta viene respinta e sono ancora urla e cartelli sollevati dagli scranni, strascichi di un terremoto su cui la maggioranza, dentro e fuori l'aula, prova a gettare acqua, liquidando l'accaduto ad incidente di percorso.
6: Sul governo penso nessuno, il governo è rimasto fuori alla legge elettorale, perché dovrebbe venire impatto sul governo. Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale. Le riflessioni le faremo dopo che sarà approvato, come ha detto Giorgia Meloni, le faremo dopo che sarà approvato il provvedimento.
5: Ma ad infuriare la caccia al traditore, 20, forse anche 40, Lega e Forza Italia, gli indiziati principali.
7: Il Fratelli d'Italia ha tradito, si sente dire lo stesso per la Lega.
5: I Vannacciani, che a discolpa ieri notte si erano filmati durante il voto e per questo sono stati censurati, non rinunciano anche oggi a stuzzicare.
8: Eravate tutti d'accordo a scaricare la responsabilità sull'unico partito di destra.
5: Vannacci, che dal gioco di sospetti ma anche di veleni di certo non intende restar fuori, li chiama badogliani armati dal campo largo. Ma si va avanti con l'incognita Senato, dove il voto segreto non è consentito, e la tentazione di giocare un altro tempo. È il bicameralismo, taglia corto anche la russa, ma la riflessione è solo di Meloni.
0: Il centro-sinistra attacca la maggioranza, non c'è più, e chiede alla Presidente del Consiglio un passo indietro. Sentiamo Inesuva.
9: La maggioranza non esiste più, sono divisi.

0: su tutto. Per le opposizioni, quella superata ieri dal governo è una linea di non ritorno, come dimostra l'ennesima spaccatura sull'emendamento di Futuro Nazionale. Meloni attacca il PD, strizza l'occhio a Vannacci, incapace di dare una direzione al paese.
1: Lei, se fosse coerente, come spesso dice, dovrebbe prendere atto che c'è una crisi nella maggioranza, perché a votare contro sono stati i parlamentari di maggioranza, e dovrebbe certificare questa crisi di governo.
0: Dentro e fuori dall'aula il campo largo costruisce l'alternativa e si compatta sul voto ai fuorisede. Una nostra battaglia, rivendica il centrosinistra, unica proposta ricevibile di questa riforma della maggioranza. Su tutto il resto lo scontro è frontale.
2: Noi faremo opposizione con grande determinazione, non solo a questa legge elettorale che ha una truffa e ha un premio di maggioranza che distorce il valore del voto dei singoli elettori, ma faremo opposizione sui temi che stanno a cuore agli italiani.
0: Si tradiscono le donne cancellando l'alternanza di genere. Questa riforma elettorale, secondo i 5 Stelle, è inemendabile.
3: Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale.
0: Intanto la maggioranza non autorizza la diretta TV per il voto finale e i capigruppo delle opposizioni insorgono. Siamo alle solite, vogliono nascondere il tracollo.
4: All'assemblea dell'ABI il ministro Giorgetti sferza le banche, dovete fare di più per la crescita, critiche respinte dagli istituti di credito. Sentiamo Luca Patrignani.
5: Le dimensioni degli istituti e le aggregazioni non sono un valore in sé, tranne forse per gli azionisti.
6: Le ultime evoluzioni del risico bancario lasciano freddo il ministro dell'Economia. Le aggregazioni, puntualizza, sono positive solo se aumentano gli investimenti nel paese. Vigileremo con rigore, aggiunge Giorgetti, confermando che invece è ormai finito il ruolo del governo come azionista delle banche. Insomma, presto lo Stato uscirà da MPS. Poi Giorgetti scuote gli istituti di credito. Se siete forti e solidi anche per merito del risanamento dei conti pubblici, rivendica, ora tocca a voi fare di più per aiutare la crescita. Rilievi respinti però così dal mondo bancario.
7: Le banche in Italia fanno più della loro parte, crescono da mesi i prestiti bancari a famiglie e imprese.
6: Si concentra sui rischi geopolitici il governatore della Banca d'Italia. La ripresa del conflitto a Hormuz e il rialzo dei prezzi energetici dimostrano che il quadro è ancora fragile, sottolinea Panetta, che vede le borse un po' troppo ottimiste, forse sottovalutano i rischi, cosa che la BCE non si può permettere.
8: La politica monetaria si trova nuovamente a gestire un equilibrio delicato, con un'economia in rallentamento e un'inflazione superiore all'obiettivo del 2%.
6: A questo punto Panetta, che pure nella BCE è sempre stato una colomba, non può escludere un nuovo rialzo dei tassi dopo quello, definito misurato, deciso a giugno.
4: È Saverio Valentino il nuovo presidente dell'Antitrust. La nomina, attesa da 2 mesi, è arrivata oggi da parte dei presidenti di Camera e Senato e fa parte degli accordi tra i partiti di maggioranza dopo la nomina di ieri del nuovo presidente della Consob. Nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, che risponde: lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non si fermeranno, mentre fonti israeliane annunciano lunedì Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Allora sentiamo la corrispondente Laura Pepe.
9: Donald Trump ha tenuto ieri una riunione nella Situation Room per discutere di una offensiva contro l'Iran che avrà una portata più ampia rispetto agli attuali attacchi nello stretto di Hormuz. Lo rivela il sito Axios. In un'intervista a Fox News, Trump ha detto che in mancanza di un accordo la prossima settimana gli Stati Uniti colpiranno centrali elettriche e ponti e non ha escluso un'offensiva di terra. Secondo il New York Times, sembra iniziata una nuova fase della campagna militare americana, non necessariamente accompagnata da una strategia più chiara. Trump oggi sarà in Pennsylvania per un incontro sulla difesa in cui esorterà i vertici del settore ad accelerare ed ampliare la produzione di armi, dal momento che le guerre in Medio Oriente e in Ucraina stanno riducendo le scorte statunitensi. E lunedì, secondo fonti israeliane, riceverà alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu. Ma torniamo ora agli attacchi incrociati tra Washington e Teheran, che proseguono nello stretto di Hormuz, con il servizio di Alessandra Bortoloni.
10: L'ondata di massicci attacchi americani contro obiettivi iraniani, iniziata stamane all'alba, termina con un raid sull'isola di Grande Tomb, all'ingresso dello stretto di Hormuz. 90 minuti di bombardamenti in cui, afferma il comando centrale statunitense, sono state ulteriormente ridotte.

0: dotate le capacità di Teheran di attaccare le navi commerciali nello stretto. Stamane era toccato ancora una volta la città portuale di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare civile iraniana, e poi a Iranshahr, dove 7 militari sono rimasti uccisi. Teheran, che denuncia in tutto 35 morti ed oltre 300 feriti in 24 ore, risponde con lanci di missili e droni su Kuwait, Giordania e Bahrain. Qui i Pasdaran dicono di aver distrutto diverse installazioni usate dalla quinta flotta statunitense. Nessun segno di tregua tra Teheran e Washington, il protocollo d'intesa ormai in frantumi e lo stretto è nuovamente bloccato. Rimarrà chiuso finché non finiranno le aggressioni americane, dichiarano i Pasdaran, che minacciano inoltre di bloccare altre vie di esportazione di gas e petrolio. I nuovi attacchi statunitensi non fanno altro che rafforzare la determinazione dell'Iran ad ottenere giustizia con meccanismi legali ed internazionali, dice il portavoce degli esseri iraniano Baghaei. Ma al momento non abbiamo nessun piano per riprendere i negoziati, conclude. Siamo concentrati sulla nostra difesa.
1: Tensioni che spingono al rialzo le quotazioni di petrolio e gas e immediatamente tornano a salire i prezzi dei carburanti al distributore. Sentiamo Alessandro Diliegro.
2: Crescono ancora i prezzi dei carburanti ai distributori. Il gasolio sfonda la soglia dei 2 euro, la benzina tocca quota 1,9. Dallo scorso 3 luglio, l'ultimo giorno del taglio delle accise, gli aumenti registrati sono di 13,5 centesimi al litro per il diesel e di 9 centesimi per la verde, segnalano le associazioni dei consumatori. In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio, più 4,7 euro un pieno di benzina. A influire sulla corsa dei prezzi Sava Sandir e l'incertezza geopolitica in Medio Oriente, che si riflette sulla corsa del Brent sui mercati, con il greggio che è tornato a salire fino a $86,50 a barile. La riapertura del conflitto segna una nuova fase di rischio sui mercati, avvertono sia gli operatori che il Fondo Monetario Internazionale, preoccupato per le scorte di petrolio degli stati, i quali sinora hanno sopperito alla crisi energetica attingendo dalle riserve. Secondo gli analisti, saranno necessari fino a 3 mesi prima che una quota significativa dei flussi petroliferi possa riprendere, una volta che la rotta nel Golfo Persico sarà pienamente ristabilita. L'aumento dei costi dell'energia coinvolge anche il gas, ora quotato sui mercati a 54,50 euro al megawattora.
1: La Presidente della Commissione europea von der Leyen è tornata a Kiev, accompagnata dai presidenti di Serbia, Moldova e Romania, e ha annunciato un accordo industriale con l'Ucraina per la difesa e un piano da 10 miliardi di euro per finanziare l'acquisto di nuovi armamenti. Intanto a Bruxelles ancora nessun accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Resta il tetto al prezzo del petrolio, mentre il confronto continua. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara, è intervenuto al Question Time sulla vicenda dello striscione esposto in un liceo di Cesena con scritto «L'Italia agli italiani». Allora sentiamo che cosa ha detto con Massimo Solani.
3: Per difendersi avevano detto di aver usato parole d'amore per la nostra identità, ma poi avevano denunciato che l'Italia vive ormai alla vigilia della sostituzione etnica, attaccando chi ha raccolto fortune elettorali con la promessa di bloccare i porti e chiudere i confini, salvo cambiare direzione una volta al governo. È costato un 6 in condotta e una tesina di approfondimento da portare alla maturità. Lo striscione è esposto l'ultimo giorno di scuola da 2 studenti diciottenni del liceo classico Monti di Cesena, con su scritto «L'Italia agli italiani», frase che il ministro dell'istruzione Valditara ha difeso durante il question time alla Camera.
4: L'affermazione «l'Italia agli italiani» non solo non ha nulla di censurabile, ma è senz'altro condivisibile poiché ricomprende tutti i cittadini del nostro paese. È una frase, fra l'altro, più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono l'attuale governo.
3: Ma al deputato Vannacciano Sasso, che lo aveva interrogato denunciando la deriva woke della scuola e la censura ideologica della sanzione, che ha costretto i 2 studenti a presentare un elaborato basato su un materiale sulle leggi razziali e un saggio sull'evoluzione dal titolo «Gli africani siamo noi», Valditara ha ricordato che l'istituto è ancora sotto ispezione. Per il ministro, che in inverno ha inviato gli ispettori in alcune scuole che avevano ospitato interventi da remoto della relatrice ONU per la Palestina Francesca Albanese, qualora Cesena fosse stata sanzionata la libera espressione delle opinioni, si tratterebbe di un episodio grave in contrasto con la deontologia professionale dei docenti.
1: La Cassazione conferma la condanna per il gioielliere che in provincia di Cuneo uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. Il servizio di Jacopo Ricca.
5: Si costituirà in carcere entro la sera Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo fuori dal suo negozio. La Corte di Cassazione ha

0: confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario.
1: C'è un'enorme delusione, vede la propria vita percorrere questa strada, che è una strada che pensava di non dover percorrere.
0: Tra raccolte fondi e ipotesi di candidature, Roggero, 72 anni, è diventato un simbolo della battaglia politica e mediatica per l'autodifesa, tra comparsate TV e sui social. Tutto questo però non è bastato.
2: Una vicenda giudiziaria che ha però dimostrato l'importanza di avere nel nostro paese una magistratura autonoma e indipendente da ogni altro potere. La vita di ogni essere umano è fondamentale e deve essere protetta dalla legge.
0: I suoi avvocati invocano da sempre la legittima difesa putativa e sono pronti a portare il caso in Europa. Il PM in aula durante i processi aveva detto: Mario Roggero non sparò per legittima difesa, ma la sua fu un'illegittima vendetta. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno chiarito meglio di ogni racconto cosa sia successo quella sera. Nel video si vedono i rapinatori fuggire, lui che li insegue spara più volte con la sua calibro 38 special, arrivando a prendere a calci uno di loro quando in terra. La prima sentenza era stata ancora più pesante, 17 anni di reclusione. Poi era arrivata la riduzione in appello, oggi la conferma definitiva che gli aprirà le porte di una cella.
3: Nuovo processo in vista per Daniela Santanchè, è stata chiusa un'altra inchiesta che riguarda i fallimenti di tre società. I PM contestano il falso in bilancio e la truffa aggravata ai danni dello Stato, coinvolte altre 15 persone. E la Cassazione ha messo la parola fine al processo per la morte di Saman Abbas 5 anni fa a Novellara, confermando le condanne per genitori e parenti. Sentiamo Alessia Gizzi.
4: Voleva decidere chi essere e soprattutto chi amare Saman, per questo la sua famiglia l'ha uccisa. Un atto corale e premeditato, secondo il procuratore generale. Oggi la condanna definitiva dei giudici della Cassazione. Ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio, che dopo l'arresto in Francia ne aveva fatto ritrovare il corpo. Una sentenza dall'alto valore sociale per chi da sempre è al fianco delle donne.
5: È una sentenza che coglie perfettamente che il femminicidio è un omicidio per soffocare la libertà delle donne. Il contesto di Saman è un contesto di un Pakistan e di una famiglia rurale, ma ahimè non esiste una differenza fondativa dei principi che portano a uccidere una donna quando questa richiede di muoversi in maniera libera e autodeterminata.
4: Era il 2021, Saman rifiutava il matrimonio combinato con un connazionale, aveva una relazione e i sogni di una ragazza qualsiasi. Nonostante le richieste d'aiuto della 18enne, nessuno fermò i suoi carnefici.
5: Per salvare Saman è mancato lo Stato che ha l'obbligo di protezione, così come dovrebbe proteggere tutte le altre donne in uscita dalla violenza, una protezione che richiede delle politiche sistemiche che in Italia devono ancora partire.
3: Alla vigilia della prima sentenza per il crollo del ponte Morandi arriva una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, intempestive, dicono i familiari delle vittime. Sentiamo Iari Pilati.
6: Quasi 8 anni. E la decisione di chiedere scusa il giorno prima della sentenza sul crollo, scuse per quello che avrebbero fatto altri. Il nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, scrive una lettera aperta. A nome di tutto il gruppo si legge: voglio chiedere scusa ai familiari delle vittime, a Genova, agli italiani. Dopo il crollo mi chiedevo come fosse possibile non averlo fatto immediatamente. Ma i parenti dei 43 morti di quel giorno rimangono sbigottiti anche per questa scelta di tempo. Un ci dispiace alla vigilia del primo verdetto.
7: Un comunicato assurdo. Le sue scuse per l'operato della società avrebbero dovuto arrivare molto prima. Dal 14 agosto in poi non credo ne abbiano azzeccata neanche una.
6: Non solo scuse però. Giana è a capo di un gruppo che ora nell'orbita pubblica e con la lezione di Ponte Morandi è cambiato, dice. Parla di responsabilità. Azioni e scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili. Rompere il silenzio è un'esigenza morale. Il riferimento non può che essere ai vertici precedenti. Pensa forse a Giovanni Castellucci, suo predecessore, per cui la procura ha chiesto 18 anni e 6 mesi, la pena più alta. Complessivamente i PM hanno chiesto 55 condanne per 395 anni di carcere, al termine di un processo di 4 anni, quasi 300 udienze, altrettanti testimoni. Un lavoro giudiziario immenso, come il disastro e il dolore di quel giorno.
3: 6 anni fa il cooperante italiano Mario Paciolla venne trovato senza vita in Colombia. I genitori non hanno mai creduto al suicidio e da allora si battono per verità e giustizia. Sentiamo Gabriele Carletti.
8: Noi abbiamo sempre sostenuto che Mario è stato ucciso.

0: e che mai ha pensato di suicidarsi.
1: Questa non è la storia di una madre che fatica ad accettare la realtà, è la storia di una morte sospetta. L'inchiesta per omicidio, è vero, è stata archiviata a Roma, ma a pesare è stata anche la mancata collaborazione dell'ONU per cui Mario Paciolla lavorava in Colombia. Per i familiari ha pagato per il suo impegno in difesa dei diritti umani.
0: Mario ci dice: certamente me la faranno pagare. E di lì diventa un'escalation della sua paura, perché la domenica lui ci dice: ne faranno una messa in scena, non credete a ciò che vi vorranno far credere.
1: Il mercoledì, era il 15 luglio 2020, viene trovato morto in casa e lì accade altro di inquietante.
0: Dopo 48 ore, un responsabile della sicurezza che va lì a pulire l'appartamento e buttare tutto in discarica, pulire con la candeggina, ma mi sembra un depistaggio bello e buono.
1: Mario Paciolla aveva 33 anni, giornalista, scrittore, attivista. Napoli gli ha dedicato una scuola di pace, Anna e Pino, il loro incrollabile desiderio di verità e giustizia. Chissà parli l'appello agli ex colleghi, al governo, affinché prema sull'ONU.
0: Noi chiediamo che si apra una commissione d'inchiesta che faccia luce su questa morte, su questa uccisione.
2: Domani in Italia il picco di calore, sono 15 le città col bollino rosso, mentre da oggi arrivano i primi temporali al nord. La situazione con Elisa D'Alto.
3: Che possiamo fare? Si soffre e basta.
4: Quando il caldo arriva c'è poco da fare, lo sanno bene a Sassari, dove il termometro ha superato i 40 gradi. E così in pieno giorno sono pochi i trucchi per difendersi.
5: Con questo ventilatore piccolino ci difendiamo dal caldo, anche se non è che un granché, però.
6: Come si può? Stando all'ombra e bevendo di acqua fresca.
4: Non cambia molto la situazione nella capitale, dove nemmeno la canicola fiacca lo spirito dei romani.
7: Il caldo è un eufemismo, questa è cattiveria.
4: La terza ondata di questa estate bollente continua ad arroventare le città. Domani saranno 15 quelle col bollino rosso: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Con queste temperature è ancora alto il rischio incendi, nuovi focolai anche oggi in Piemonte, con continui sganci dei Canadair sulle montagne dell'Alta Val Susa. Ma Grandina proprio a pochi chilometri dalle fiamme. È il paradosso di un clima che sembra impazzito, che alterna il caldo torrido ad improvvisi e bruschi temporali. Acquazzoni e vento forte in Lombardia e per le prossime ore la Protezione Civile estende l'allerta a tutto il nord.
2: La CGIL calcola che per il gran caldo quasi un lavoratore su 10 è a forte rischio. Tra loro i rider, che oggi scioperano in diverse città per chiedere maggiori garanzie. La protesta anche a Milano, dove c'è per noi Elvis Elosi.
8: Buonasera, sì, è partita circa un'ora fa dalla stazione centrale il corteo in bicicletta appunto dei rider di alcune delle principali piattaforme di consegna a domicilio, manifestazione qui a Milano ma anche a Bologna e a Firenze, domani invece a Torino. Qui sono attesi tra pochissimi minuti in una appunto delle sedi di una di queste piattaforme e lamentano in particolare in questi giorni di caldo il fatto che per le ordinanze regionali e comunali ci sia il blocco dalle 12 alle 16 del lavoro e non vengano compensati economicamente il servizio. E poi linea a voi.
9: Loro no, non è pagato perché loro chiusano alle 12 la mattina, poi comincia alle 4. Per questo tempo che loro chiusano non paga nulla.
8: Quanto riesce a guadagnare al mese più o meno?
9: Qualche volta 1000, 1200 e così.
8: Vivo a Vercelli, studio lì e faccio questo per guadagnare qualcosa. A Milano un posto letto costa almeno 300-400 euro al mese e non mi resterebbero più soldi per vivere qua. Non un contratto da dipendenti, nessuna tutela per infortunio o malattia, l'algoritmo che non vede le condizioni meteo né il traffico, ma in questo periodo per i rider è ancora più difficile. Sono venuto dal Pakistan per studiare gestione dei disastri naturali, lavoro qualche ora al giorno, ma adesso in quelle centrali no, è una decisione non nostra, dobbiamo avere un rimborso. Le ondate di calore rendono le condizioni di lavoro sempre più dure e così alcune regioni e comuni, come anche Milano, hanno emanato ordinanze per tutelarli. Stop dalle 12 alle 16, le ore più calde, per loro una necessità, ma anche la perdita di 4 ore di lavoro senza alcuna compensazione economica da parte delle piattaforme.
10: Sciopero andare perché io lavoro, guarda, io solo tutti i

0: giorni io 8 ore lavoro solo 4 euro, come va bene così? No, beh, tutti i mesi lavoro 600 euro, io affitto per pagare 300 euro e per mangiare 200, 100 euro, come va bene? Non va bene, io andare per sciopero, non lavoro.
1: Veniamo ai mondiali. Il grande successo di ascolti per le partite trasmesse dalla RAI e quello della raccolta pubblicitaria dimostrano la bontà di della scelta di trasmetterle in chiaro per tutti, dice l'amministratore delegato RAI Rossi. E stasera l'attesa è per Inghilterra-Argentina, una partita che è anche una sfida sullo sfondo la rivalità delle Falkland. La vincitrice se la vedrà con la Spagna, la famiglia reale con Re Felipe è in arrivo negli Stati Uniti, mentre dopo la sconfitta Deschamps lascia la panchina della Francia. Allora vediamo i servizi di Massimo Veneziani e Paolo Piras.
2: Però è un partito di football, no?
3: È che solo non... una partita di calcio per Scaloni, che chissà quanto è davvero convinto, perché lo sa anche lui che è difficile separare storia calcistica e storia militare. Glielo ricordano anche i suoi dopo ogni vittoria. E glielo ricordano pure i tifosi di casa sulle note di Wonderwall.
4: Deja de ser para nosotros lo más importante que es un partido de fútbol.
5: It's just a game of football.
3: Solo una partita di calcio anche per l'argentino De Paul e Pickford, portiere inglese. Chissà se davvero ci credono, perché seppur a distanza di 44 anni dalla guerra, la questione isole, Malvine o Falkland non si sgancia da Argentina e Inghilterra anche se si sfidassero a carte. Tuchel, il CT britannico, ricorda oggi la mano de Dios e Maradona che si beve mezza Inghilterra nell'86.
6: So many iconic moments.
3: Se una partita regala così tanti momenti iconici, ci sottolinea, non si può dire che è una come le altre. Parlerà il campo, da un lato Kane, dall'altro Messi, ma a Buenos Aires intanto. Chi non salta è un inglese, si canta. Entusiasmo fuori scala in Inghilterra. A Bellingham intitolano una stazione, ma i sudditi di Carlo devono guardarsi anche dai vicini di casa. Bandiere biancocelesti alle finestre di Scozia e canzoni argentine. Suonate con Kilt e Cornamusa.
7: L'ultima volta che uscì dal campo con le insegne blu di Francia fu 20 anni fa e la ricordiamo tutti. Zinedine Zidane, che rientra in nazionale da CT, potrebbe essere il primo effetto collaterale della disfatta di ieri contro la Spagna da strafavoriti. L'ultima partita di Didier Deschamps sarà la finalina di sabato e con tutto che ha giocato 3 finali tra mondiali e europei e ha vinto una Coppa del Mondo, questa sconfitta lo segna a fondo. Se la godono invece in Spagna, con il re Felipe sul divano in casacca e il premier Sanchez che ringrazia. Ci avete fatto emozionare, ci state facendo sognare. Spagna-Francia è stato l'eterno scontro tra organizzazione e talento e Della Fuente ha mostrato di avere abbastanza di entrambi per arrivare in fondo. Per la prima volta in svantaggio i francesi si sono disuniti. Mbappé e Dembélé tagliati fuori da un centrocampo spagnolo superiore anche per numero, il che fa tornare a Deschamps, deplorato sottovoce per non aver cambiato assetto in corsa. È stato un mondiale orribile il suo, per ben altri motivi. Ha perso la madre, alla vigilia dello scontro poi vinto con la Norvegia. In panchina era il vice Stéphane. Da tempo Zidane stendeva la sua ombra sull'ex compagno Didier, col quale si sono sempre rispettati e basta. 3 Champions da tecnico al Real Madrid, abituato a trattare con una rosa zeppa di stelle, Zizou ha sì spinto il figlio Luca verso la porta della nazionale algerina, ma ha detto no a offerte anche di panchine di pregio, probabilmente per tenersi libero, forse per realizzare un sogno, magari anche per cancellare quella macchia finale sul blu della sua storia di campione assoluto.
1: Sotto le stelle del Circo Massimo di Roma è tornato Roberto Bolle and

0: un percorso poetico, magico, tra danza classica, danza contemporanea. Quindi il pubblico viene portato in questo viaggio, che è un viaggio poi di emozioni, fatti di tanta bellezza, attraverso tanti stili, coreografie, tanti artisti straordinari che sono con me sul palcoscenico.
1: Così Roberto Bolle e i suoi amici portano l'incanto della danza al Circo Massimo, tra pedane specchiate e raggi laser. Sul palco con lui, grandi étoile e nuovi talenti, tra tradizione e sperimentazione, sfide da cui, anche a 51 anni, l'inossidabile ambasciatore della danza non intende tirarsi indietro, anzi.
0: È arrivato a questo punto della mia carriera, è bello anche avere nuovi stimoli, provare nuove coreografie e mettersi in gioco.
1: Sempre più motivato a portare il balletto e i suoi valori anche fuori dai teatri, all'aperto, a tutti, come fa da oltre 25 anni con Bolle & Friends e con la sua fondazione dedicata ai più giovani.
0: Per me è stato il mezzo con cui mi sono più avvicinato alle persone. La danza può veramente essere una grande maestra di vita, con i suoi valori di impegno, di disciplina, di bellezza, di condivisione con i compagni.
2: Arriva nelle sale l'Odissea firmata da Christopher Nolan, l'ultima di una lunga serie di adattamenti del poema omerico per il cinema. Vediamolo in anticipazione con Luciana Parisi.
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
4: L'uomo ricco di astuzie, raccontami, o musa, che sia il biondo Matt Damon, il maturo Ralph Fiennes oppure il vecchio Kirk Douglas e altri ancora. L'eroe omerico prosegue il suo viaggio nei secoli, sulla nave del cinema, ma chissà per quanto ancora. Proprio Damon vede nell'Odissea di Nolan l'ultimo colossal. Girare una storia così grande su pellicola, ci sono solo un paio di persone in grado di farlo, ha dichiarato. E una di queste è il regista britannico, con un piede nel Novecento e uno nel futuro. 640.000 metri di pellicola, girato in 6 paesi, attori da Oscar, migliaia di comparse e scenografie mastodontiche, la quintessenza del fare cinema, a partire dal muto, dall'Odissea di Giuseppe Liguoro del 1911. Ma allo stesso tempo è un'opera innovativa girata integralmente in IMAX. In realtà ogni versione del poema omerico nasconde una storia epica. Nel 1954, Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas fu la prima scommessa internazionale di Dino De Laurentiis. Con l'Odissea di Franco Rossi, la Rai produceva la prima miniserie a colori. Ogni episodio era introdotto da Giuseppe Ungaretti, il poeta che, come Omero, ha cantato la guerra e le sue conseguenze sui civili, i soldati, le loro famiglie. Quando posate le armi, arriva il momento di ritrovare la strada di casa.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: Il TG3 con tutti gli aggiornamenti torna questa sera alle 23:15 con Linea Notte. Ora la linea va ai TG regionali. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il detergente giusto. Scegli un vero esperto, il nuovo Neutromed Intimo Delicatezza. Neutromed, perché la sua formula tripla protezione rispetta il tuo pH. Neutromed, perché è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Ti protegge dagli odori fino a 12 ore. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili. E per ogni pelle sensibile, il suo Neutromed.
2: Nuova Jeep Compass. Solo a luglio, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Land, a 59 centesimi.
4: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici, può esserci un 1.000 gocce.

0: oculari. Aiuta ad idratare e rinfresca gli occhi per un rapido sollievo. È un Mill.
1: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trader Public. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Cosa c'è di bello?
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
3: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca Menta. Il brivido di piacere.
4: Lo spazzolino non pulisce tutta la bocca.
5: Listerine agisce anche sotto il bordo gengivale.
4: Completa l'azione dello spazzolino per una pulizia 5 volte superiore. Listerine.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di pollo a fette a 4,99€ e con le mega offerte prosciutto crudo a 1,99€ e set bicchieri Tognana a 5,99€. Lidl vale davvero.
7: Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acqua Vitamin. San Benedetto, my secret.

0: A Castellammare di Stabia lo scioglimento del comune diventa un caso politico. L'ex sindaco Vicinanza, sono amareggiato, si è interrotto processo di rinnovamento. Traffico di droga, 8 persone in carcere a Napoli, spaccio davanti alle scuole, utilizzando anche pusher minorenni, la base in un bunker nel quartiere di Pianura. Ondate di calore e notti tropicali sulla Campania fino a venerdì. Secondo incendio in una settimana a Striano, fiamme in un deposito, non ci sono feriti. Pietro Diamantini, nuovo amministratore di EAB, l'ex manager dell'alta velocità in ferrovie, dice obiettivo migliorare il servizio, priorità alla circumvesuviana. Calcio, prime sgambate a Castelvolturno per il Napoli di Allegri, test e visite mediche per i calciatori, venerdì la partenza per Di Maro. In Serie B, dopo il Benevento, al via anche la stagione di Avellino e Juve Stabia. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In apertura il caso di Castellammare di Stabia, dove l'amministrazione comunale per la seconda volta di fila è stata sciolta per presunte infiltrazioni della Camorra. Vediamo il servizio di Gianluca De Martino.
1: Due scioglimenti per Camorra in 4 anni. Castellammare di Stabia è un caso nazionale. Per l'ex sindaco Luigi Vicinanza la legge va cambiata, perché oggi isola gli amministratori locali.
2: Non bastano gli slogan, non basta dire no alla Camorra. Ci vogliono politiche vere, mirate per arginare la Camorra. Sono amareggiato per la città, perché si è interrotto un processo di rinnovamento, di risanamento e di rapporto corretto tra città e istituzione comunale.
1: La commissione d'accesso da gennaio a maggio ha esaminato anche gli atti di un'inchiesta antimafia su presunte ingerenze del clan D'Alessandro, un consigliere di maggioranza indagato per concorso esterno, il figlio di un altro consigliere con frequentazioni nella criminalità e poi la presenza di pregiudicati a una festa per la Juve Stabia. In città è tempo di riflessioni, non solo politiche.
3: Penso che la città non si meriti quello che sta vivendo, quello che ha vissuto negli ultimi anni, perché è una città che spesso reagisce anche dalle proprie cadute.
1: I fatti oggetto dell'inchiesta erano stati denunciati dall'europarlamentare del PD Sandro Ruotolo, prima consigliere comunale e poi accusatore. Per Ruotolo Vicinanza ha trascurato gravi segnali, parole ritenute dal centrodestra con Gennaro San Giuliano solo un goffo tentativo del PD di prendere le distanze. I cittadini intanto difendono Vicinanza e la città.
4: È il sindaco più pulito che abbiamo avuto a Castellammare. Si stava riprendendo con questo sindaco qua.
5: È un fatto politico o è un fatto veramente che esiste la Camorra?
0: Spaccio di droga anche davanti alle scuole e impiegando minorenni a Napoli. 8 persone sono finite in carcere. Federico Marconi.
6: Vendevano cocaina, crack, hashish e marijuana. Utilizzavano anche giovani ragazzi per dare meno nell'occhio quando lo spaccio avveniva vicino alle scuole. La base era in un bunker a Pianura, dotato di sistemi di sicurezza all'avanguardia, ma la consegna degli stupefacenti avveniva anche a domicilio. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno condotto in carcere 8 persone e consegnato un divieto di dimora nel comune di Napoli ad altre 2, tutte indagate per traffico di stupefacenti, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per il pestaggio di un politico locale. Viene contestata anche l'aggravante dell'impiego di minori e della consumazione dei reati in prossimità di istituti scolastici. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Napoli, che ha documentato le attività nella piazza di spaccio conosciuta come Del Visionario. Uno dei 2 capi era Pasquale Danna, classe 1990. L'uomo è stato ucciso in un agguato di Camorra lo scorso 2 marzo 2025, fuori da un bar a 2 passi dallo stadio Maradona.
0: Proseguirà fino a venerdì l'ondata di calore sulla Campania e le alte temperature aumentano il rischio incendi. Nel pomeriggio in fiamme un deposito a Striano. Alessia Meloni.
7: L'ondata di calore non dà tregua alla Campania. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore valido da questa sera e fino a venerdì. Il bollettino prevede temperature eccezionali, pronte a superare le medie stagionali di 4-6 gradi. A peggiorare la situazione del caldo sarà anche l'alto tasso di umidità, che nelle ore serali e notturne supererà il 60-70%. Intanto un nuovo incendio è divampato intorno alle 15 a Striano. In fiamme, pedane e cassette per per la frutta e il legno che erano depositate in uno stabilimento in disuso in via Palma. In pochi minuti le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero ben visibile anche dai comuni vicini. Sul posto al lavoro circa 40 vigili del fuoco con 10 squadre provenienti anche da Sarno, Napoli e Benevento. Non ci sono feriti o intossicati. Ai residenti è stato raccomandato di disattivare gli impianti di aerazione e di mantenere porte e finestre chiuse. Il 7 luglio scorso era bruciato un deposito di materiale elettrico.
0: Gabriella Maria Casella Casertana, 66 anni, è la nuova presidente del Tribunale di Napoli. La nomina è arrivata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con 18 voti in favore della presidente uscente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Giuseppe Ciampa ha ottenuto 7 voti, 2 le astensioni. 6 anni fa la morte di Mario Paciolla in Colombia. Napoli ricorda il giornalista e cooperante delle Nazioni Unite con un evento oggi all'ex asilo Filangieri. Familiari e genitori ribadiscono: vogliamo verità e giustizia. Mario non si è tolto la vita, è stato ucciso. Francesca Ghidini.
8: Giornalista, attivista e cooperante ONU, Mario Paciolla fu trovato impiccato in Colombia il 15 luglio del 2020. Era spaventato, aveva acquistato un biglietto per tornare in Italia, raccontano i genitori. Non fu suicidio, ripetono, ma omicidio. Il GIP di Roma ha accolto però la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Amici e familiari sperano che possa partire al più presto una commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Mario. L'esame del disegno di legge per l'avvio della commissione ancora non decolla.
9: Il lavaggio dell'appartamento con la candeggina di Mario, i polsi tagliati post mortem, cioè Mario come ha fatto a suicidarsi?
10: Vorremmo un confronto con l'ONU. L'ONU è anche il datore di lavoro di Mario e non si è mai interfacciato con noi. Perché non si apre una commissione d'inchiesta? Perché noi sappiamo che avrebbero la possibilità di reinterrogare tutte le persone che in effetti erano attori in quella scena, perché è lì che di fatto va ricercata la verità.
11: Sono 6 anni che Mario è stato ucciso, sono 6 anni senza verità. Oggi a Napoli si ricorda all'asilo Filangieri e noi aspettiamo ancora delle risposte. Delle risposte che dovranno arrivare in qualche modo. Una parte delle risposte le abbiamo date noi giornalisti con le inchieste che sono state fatte sul territorio, ma non basta.
0: L'avvertenza Zenith Group, oggi tavolo alla regione con sindacati e vertici dell'azienda di informatica che vorrebbe ridimensionare la sua presenza a Napoli. In ballo c'è il futuro di 121 dipendenti. Ivan Palumbo.
12: No! Una leggera retromarcia che comunque non piace ai sindacati. Zenith Group, società

0: Società del settore informatico non abbandona più Napoli, ma lascerebbe un presidio con soli 31 dipendenti. Il destino dei restanti 90 è il trasferimento a Roma o Salerno.
1: Qua siamo a Napoli e a Napoli vogliamo rimanere.
2: Ragionare di spostare da qui questi lavoratori per portarli a Salerno, lavoratori che non è, hanno radicato qui sul territorio le loro famiglie, diventa un problema.
0: La regione, dopo il vertice, si è impegnata a chiedere un tavolo di confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3: Non ho nulla da commentare sul tema oggi. Il confronto proseguirà nelle sedi più opportune.
0: Il dialogo prosegue, assicura poi Zenita in una nota. Continueremo a investire in Campania, dicono, e sul piatto. Mettono settimana corta di 4 giorni e smart working al 50%.
4: Le aziende devono capire che quando vengono a Napoli non è che con molta facilità si prendono finanziamenti e poi se ne vanno. Devono rimanere.
5: Dignità! Dignità! Dignità!
6: Da manager di Ferrovie dello Stato ad amministratore unico di EAV, oggi prima uscita ufficiale per Pietro Diamantini, da numero uno dell'azienda regionale di trasporto pubblico. Con Giovanni Messina vediamo sfide e nodi da affrontare.
7: Ogni cambio di management raccoglie sicuramente l'eredità di un lavoro svolto e quindi bisogna sempre capitalizzare e cercare di onorare quello che è il lavoro fatto dagli altri.
8: Pietro Diamantini, ingegnere napoletano 64enne, con alle spalle un passato di manager in Ferrovie dello Stato, è il nuovo amministratore unico dell'EAV, ente autonomo Volturno. Succede a Umberto De Gregorio, che ha guidato l'azienda di trasporti per 11 anni.
9: Vogliamo che in questa regione, anche nelle nostre partecipate, ci siano le più grandi professionalità. E Pietro Diamantini ha un curriculum importante.
8: Investiremo 600 milioni, annuncia l'assessore ai trasporti Mario Casillo, per acquistare altri 50 nuovi treni, oltre ai 56 che dovrebbero arrivare entro il 2028.
10: Abbiamo perso il 40% dei passeggeri, quindi l'obiettivo principale è recuperare il 40% dei passeggeri e aumentare, anzi andare oltre quel 40% di recupero, per far sì che il cittadino possa ricorrere sempre meno all'utilizzo dell'auto propria, al mezzo proprio, ma si possa rivolgere al servizio di trasporto pubblico.
6: Parliamo di salute e dell'importanza di proteggere la popolazione immunodepressa. Un grande aiuto arriva dai vaccini. Margherita Rosciano.
11: Le infezioni nei pazienti fragili. In Italia più di 3 milioni e mezzo le persone immunodepresse. Le nuove prospettive per la lotta all'HIV sono stati i temi principali della prima edizione di iCube al Centro Congressi dell'Università Federico II di Napoli. Gli esperti hanno confermato l'importanza dei vaccini. Ogni euro investito in vaccinazioni ne fa risparmiare 30.
12: Le tre sono infezioni, immunodepressione, integrazione, creare proprio un cubo, quindi uno spazio nel quale confrontarsi e nel quale garantire a questi pazienti, che erano una nicchia, oggi sono la sfida del XXI secolo, le migliori cure.
11: La prevenzione è fondamentale, i vaccini consentono meno ricoveri e meno terapie, dunque è necessario aumentare le campagne e le coperture vaccinali. I progressi nelle cure rischiano di essere compromessi se i pazienti diventano più esposti alle infezioni esistenti o a nuovi virus.
13: L'esperienza del Covid ci insegna che i vaccini rappresentano uno strumento indispensabile per proteggere le nostre comunità. È ovvio che vanno gestiti con attenzione, con cura, seguendo ovviamente quelle indicazioni che dal punto di vista medico e scientifico ci vengono date dalle autorità.
6: A capo a un evento di beneficenza in favore dei piccoli pazienti ricoverati all'ospedale Santo Bono. Vediamo il servizio.
14: Un kit di accoglienza che contiene beni di prima necessità al momento del ricovero, quindi un pigiamino, delle salviettine profumate, delle creme per le mamme, cose utili nel momento del ricovero, ma soprattutto che rendono qualunque bambino al momento del ricovero uguale.
0: La serata di beneficenza organizzata a Capua ha reso possibile il dono. I destinatari sono i piccoli pazienti dell'ospedale Santo Bono, eccellenza in ambito pediatrico.
15: Per noi è fondamentale incontrare la società civile, incontrare le persone che sono le famiglie dei nostri pazienti, i nonni dei nostri pazienti, le persone con cui lavoriamo. Vogliamo avere con loro un'alleanza sui problemi dei bambini, oltre ai problemi assistenziali, anche verso i problemi dell'umanizzazione delle cure.
16: Un giorno, quando andrò a rispondere delle mie azioni sulla terra, dovrò dire che cosa ho fatto e se faccio qualche cosa per i bambini bisognosi, per chi soffre, forse porto qualche bagaglio in più.
6: Agende e taccuini da strumenti per promemoria e appuntamenti diventano la materia prima per un'installazione artistica nella Basilica dello Spirito Santo a Napoli. Antonella Maffei.
17: 90 taccuini, veri e propri diari di viaggio, diari segreti, raccolti qui e posizionati, curati come fossero preghiere, con tutti i loro sogni, desideri, oggetti personali all'interno. 90 artisti provenienti da varie facoltà di Napoli, ma soprattutto dall'Accademia di Belle Arti e dalla Scuola di Scultura.
18: Abbiamo avuto in donazione dalla Moleskine dei Taccuini, in quanto Creativity Pioneers della Moleskine Foundation, e questi materiali sono stati trasformati in taccuini d'autore dai nostri studenti.
19: Dei portapenne e dei portamatite che la Moleskine ci ha mandato, e noi abbiamo smontato, abbiamo cercato di creare un'opera a sé stante.
20: Disegni di comunità è la mostra conclusiva del progetto di Officine e Festi da venerdì a domenica nella Basilica dello Spirito Santo a Napoli, sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli in collaborazione con Moleskine Foundation. L'iniziativa raccoglie i risultati di 4 mesi di laboratorio di teatro sociale e arti visive che hanno coinvolto giovani neurodivergenti, studenti dell'Accademia di Belle Arti e di altre università campane.
21: Sono Cristiano Verde, un artista napoletano. Titolo: I treni, la mia passione, il mio mondo.
20: Ti è piaciuto questo progetto?
22: Moltissimo mi è piaciuto, anzi posso proprio esprimere tutta la mia fantasia senza problemi.
20: Ti sei sentita libera qui?
22: Sì, infatti.
23: Un'esperienza che vorrei dire tutti quanti devono fare, perché il disegno ti fa vedere il mondo in altro modo.
6: Due grandi eventi dedicati alla gastronomia di qualità tra Napoli e Pozzuoli, a cominciare dalle migliaia di pizze sfornate a pochi passi dal mare. Giorgio Saracino.
24: La pizza è molto altro, l'amore per il cibo e la città, una linea che unisce i Campi Flegrei al Parco Virgiliano. La scommessa di riportare migliaia di persone a Pozzuoli è stata vinta, il successo del Coca-Cola Pizza Village.
25: Abbiamo rimesso l'ingrediente giusto che mancava da qualche anno al Pizza Village, che è il mare.
24: Forni, pizze per tutti i palati e flusso continuo di visitatori, 22 attività, idee innovative. E chi l'ha detto poi che la pizza e il vino non possono andare d'accordo?
26: È un abbinamento che ben si sposa con quella che è la filosofia di noi produttori di vino e delle donne del vino. Cosa fai
24: questa sera? E se i programmi per la sera fossero stati diversi, Napoli Food Festival al Parco Virgiliano, affacciato sul campo di gara dell'America's Cup, qui uno spazio dedicato all'enogastronomia, alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio, grandi imprenditori che si sono uniti nel cibo.
27: È andata benissimo, ci sono stati tanti eventi in un solo evento, tutti uniti sotto il segno della solidarietà.
24: 150 chef per raccontare e celebrare Napoli anche attraverso il suo patrimonio gastronomico, con parte del ricavato donato in beneficenza.
6: Calcio, a Castel Volturno un primo blocco di calciatori del Napoli si sottopone a test e visite mediche in attesa della partenza per Di Maro. Nel servizio di Piero Vitiello il punto anche sulle campane di B.
0: Porte aperte al Napoli Training Center per visite mediche e test atletici. Erano in 11 gli azzurri nel primo atto ufficiale della stagione. Per Rafa Marin, Lindstrom e Lucca, di rientro dai prestiti, futuro da decifrare. E poi Gutierrez, Boichema, Giovane, Mazzocchi e con loro Vergara, per cui il DS Man ha avuto parole di elogio dopo averne confermato il prolungamento di contratto. Presenti anche Meret, Milinkovic, Savic e Contini. Sul ruolo del portiere Massimiliano Allegri è stato chiaro: ci sarà una gerarchia, non l'altra. Alternanza. Gli allenamenti e le prime amichevoli nel ritiro di Di Maro, per cui è già partito il conto alla rovescia, visto che venerdì è dietro l'angolo, forniranno le prime indicazioni. Di certo, in Trentino non si vedranno facce nuove. Come vice Di Lorenzo, il nome in rampa di lancio è Favasuli del Catanzaro, mentre con l'esterno offensivo del Boca Juniors Zeballos c'è l'accordo ma non ancora la fumata bianca. In Serie B, dopo il Benevento, al via anche la stagione di Juve Stabia e Avellino, svolto il primo allenamento rispettivamente nei ritiri di Po e Rivisondoli.
6: Libri e letteratura nell'estate di Ravello. Vediamo il servizio.
28: Città di musica è infinito, di mare e vino, e d'estate anche di libri. Ha preso il via Ravello Book, rassegna che da 4 anni anima le serate del borgo in Costiera Amalfitana. Sette serate dal 10 luglio fino al 28 agosto, inaugurate dal presidente della regione Roberto Fico, che ha partecipato al primo appuntamento con Isaia Sales e Pietro Spirito, autori del volume Servono ancora le regioni?
1: Ogni presentazione vedrà un momento di intrattenimento musicale, un momento di degustazione con i vini della Campania, della nostra costiera amalfitana. Contribuiranno a rendere l'estate ravellese, come sempre, un momento di

0: tranquillità, di svago, godendosi il nostro bellissimo scenario.
1: Prossimo appuntamento sabato 25 luglio alle ore 18:30 con Esther Basile, che presenterà Riflessi all'imbrunire, volume che esplora i concetti di democrazia e amicizia come valori fondanti della nostra società.
2: La trasformazione urbana di Napoli negli anni 60 fa da sfondo all'omicidio di un imprenditore. Tutto nel nuovo romanzo di Francesco Pinto. Il servizio di Alessio Aversa.
3: La Napoli del boom economico, palazzi, affari e ambizioni, e con loro crescono corruzione, giochi di potere e segreti. Francesco Pinto racconta la Napoli del 1962 attraverso lo stile del romanzo Né la ricchezza non giova ai morti. Tutto inizia con un omicidio.
4: Un costruttore che è stato ammazzato. Saranno poi i quattro protagonisti del romanzo che proveranno insieme al lettore a scoprire chi è stato.
3: Tra jazz, poker e vicoli, quattro figure tipiche di un locale notturno indagano sulla morte di un imprenditore senza scrupoli. È così che l'autore ricostruisce una città piena di fascino, ma anche di ombre, dove la memoria della Napoli degli anni 60 diventa un teatro per leggere il palcoscenico presente.
5: Questo è un romanzo veramente completo. Un perfetto equilibrio tra ambientazione, personaggi e trama, un'ambientazione interessantissima che è la Napoli dei primi anni 60.
3: Una città che cambia pelle e dove, come dice il titolo, la ricchezza tutto può comprare tranne il silenzio di una morte violenta che prima o poi torna a farsi sentire.
2: È tutto, grazie per averci seguito e buona serata.
6: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
7: Sulla Campania, locali deboli fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano prevalenza di cielo sereno, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani con associati deboli piovaschi. Sul Salernitano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Anche se sostanzialmente stazionarie, le temperature risulteranno comunque superiori alla media del periodo. Venti di debole intensità dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Mare poco mosso.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto. Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Bosch 10 kg, con vapore per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Tutti i sorrisi sono unici.
6: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale

0: manuale non lo fa.
1: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
0: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
2: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il Motorola Edge 60 Neo dal design compatto e moto buzz incluse. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.

0: Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato 25 luglio alle 21.30, Rai 3.
1: Aperto sulla riforma della legge elettorale arrivata a Montecitorio, è appena giunta la notizia che è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze. Allora noi torniamo da Valentina Antonello.
2: Sì, subito per darvi i risultati, 187 i sì, 188 i no, dunque la maggioranza è andata sotto, il governo è stato bocciato, c'è stato un boato che si è levato dagli scranni delle opposizioni.
3: Abbiamo discusso una legge elettorale, non è passato un emendamento per una trentina di franchi tiratori.

Buongiorno da TG1. Il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran è ormai lettera morta. Washington colpisce obiettivi di Teheran per la terza notte consecutiva.

0: Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, chi voleva questo emendamento significativo, è stato sfiduciato dalla stessa maggioranza. E se un Presidente del Consiglio viene sfiduciato dalla sua maggioranza, va dal Presidente Mattarella e rassegna le dimissioni. È crisi di governo.
1: Senti, allora, il certificato elettorale già ce l'hai, per chi votare già lo sai. Mi raccomando, le preferenze che sono il 4, il 16 e il 44. Mi sembra che tutto è...
2: Preferenze vere, non questa buffonata di questo emendamento che ci avete proposto. Rimettiamo al centro i cittadini, garantiamo il loro diritto a scegliere liberamente. Basta, basta leggi di potere, vogliamo leggi di servizio.
3: Uyar Sabal, ha provato ad arrivarci Maignan, non c'è riuscito. Spagna in vantaggio, minuto 22, Mikel Uyar Sabal.
4: Riguardo il numero dei franchi tiratori, di cui stavate parlando anche prima, dovrebbero essere circa 31. E Molinari, il capogruppo della Lega qua alla Camera, ha assicurato che tra questi non ci siano deputati leghisti. Ecco.
5: Così, ovviamente, però è un voto segreto, quindi diciamo chiaramente penso che questa dire, dichiarazione forse poi ce l'aspettiamo anche dagli altri.
6: Io posso dire che Forza Italia erano presenti, c'erano solo due assenti.

diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e

0: No, il collegamento non funziona.
1: Dentro il voto di oggi racconta differente, allora al di là delle allora Bignami.
2: Ti sei interrotta tu o... Sì.
3: Hanno fatto una storia prendendo Giorgio a una manifestazione come questa, aveva fatto un selfie con una persona che aveva problemi con la giustizia e avevano deciso che Giorgio era un criminale perché aveva fatto a una manifestazione pubblica un selfie e Ranucci teorizzava, beh, per carità, non è una prova, può capitare un selfie, però se frequenti certe persone qualche problema sì. Ce l'hai.
4: E poi dopo lui andava a cena praticamente tutte le sere con suo migliore amico che è pregiudicato.
3: Ex latitante, ricattatore, truffatore, condannato in via definitiva, corruzione internazionale, però lui lo poteva frequentare certo. Ovviamente Ranucci perché era una brava
4: e
3: persona.
4: Che ha detto è il mio migliore amico, quindi gli metto una bomba. All the chicken lights, this is it, the night of nights. No more rehearsing
5: and missing a part, we know every part by heart. E quindi se oggi siamo qui con l'unico obiettivo di rendere più forte chi governa, se l'unica preoccupazione di questa maggioranza oggi con tutti i problemi che questo Paese ha e che il Paese vi chiede di risolvere, che gli italiani e le italiane vi chiedono di risolvere, l'unica preoccupazione del governo è rendere più forte, più potente chi governa, vuol dire che abbiamo un problema.
0: Eccoci tornati a... Eccoci tornati ad Agora Estate, falsa partenza.
6: Ti sei pentito di quello che hai fatto l'altra sera nei confronti di questo signore iracheno?
7: Ma stiamo scherzando?
6: No, è una domanda. No. Si è pentito o non ti sei pentito?
7: Gli potevo spezzare un braccio,
6: gli potevo spezzare una gamba.
7: Sei stato...
6: Era così ormai inerme, svenuto. Sì. E io invece non ho fatto nulla. Mi volete ringraziare su questo o no?
8: Aspetta.
9: Colleghi, c'è un brusio di fondo.
10: Dani Olmo a terra, poi tutto regolare, Pedro Porro!
11: Siamo una partita del cuore come tutti gli anni all'Aquila, però devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme. Sai che cosa c'è? Io però non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci, Kraken contro generale. Gli fa il cucchiaio.
12: Finalmente avete elevato le quote dai capilista! Almeno i capilista, su cui noi siamo totalmente contrari perché noi vogliamo le preferenze, ma perlomeno dai capilista avete elevato la parità.

0: La maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. 30 franchi tiratori affossano per un solo voto l'accordo trovato tra i partiti sulle preferenze nella legge elettorale.
1: E voi, Don Ciccio, come avete votato il giorno 21? Vedi che avete paura. Qui non ci siamo che noi. Il vento e i cani.
2: Scusate, eccellenza, ma la vostra è una domanda inutile. Voi sapete benissimo che da una fugata tutti hanno votato per il sì.
3: Esamineremo nel dettaglio tutte le... Siamo assolutamente... Perché... per e poi quando sarà il momento di decidere, quindi... Con... quindi mi pare che sia una, anche per l'Italia, un fatto molto positivo.
4: Materazzi avrebbe detto, avrebbe dato del terrorista al giocatore francese.
5: Nessuno sa che cosa Materazzi abbia detto a Zinedine Zidane.
6: Tutti si sono chiesti cosa avrà detto il difensore azzurro per scatenare l'ira del Pelé de Zizou.
7: Una frase di Materazzi c'è essere stata per provocare quella reazione. Non è stato un gesto a freddo. Non